siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur grigio.

siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo. una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel

0: la nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
2: prega per noi.
1: Madre Amabile,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Modello di santità,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
2: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega.

0: vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza il peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
9: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte è colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X, affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rosso-nero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari, ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton è in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-set e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Luce Verde Italia.
11: Bentrovati, scarso il traffico, almeno in queste ore, su strade ed autostrade della nostra penisola. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni. A Milano concerti questo fine settimana all'ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. A Roma al Circo Massimo questa sera il primo dei due concerti di Jovanotti. Vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole e in tutta la zona circostante. Un invito a prestare attenzione alla segnaletica. A partire dalle 22 su disposizione delle forze dell'ordine chiuderà la fermata Circo Massimo della linea B. Alle 18 di oggi all'Olimpico incontro di calcio Lazio-Milan. Inevitabili ripercussioni al Della Vittoria e al Flaminio. Disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio. Prestare attenzione quindi alla segnaletica. In Campania sulla statale 163 Amalfitana fino al 30 di settembre dalle 10 alle 18 tra Vietri sul Mare e Positano il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari divieto per i veicoli con targa pari. È tutto, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
11: Bentrovati, scarso il traffico, almeno in queste ore, su strade ed autostrade della nostra penisola. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia a partire dalle 23 e fino alle 7 di domani, domenica 13 settembre, chiuso il tratto Bergamo-Seriate nelle due direzioni. A Milano concerti questo fine settimana all'ippodromo SNAI di San Siro. Come di consueto potenziate le linee metropolitane M1 ed M5. Inevitabili disagi al traffico nella zona di Lampugnano e di San Siro. A Roma al Circo Massimo questa sera il primo dei due concerti di Jovanotti. Vietato il transito in via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole e in tutta la zona circostante. Un invito a prestare attenzione alla segnaletica. A partire dalle 22 su disposizione delle forze dell'ordine chiuderà la fermata Circo Massimo della linea B. Alle 18 di oggi all'Olimpico incontro di calcio Lazio-Milan. Inevitabili ripercussioni al Della Vittoria e al Flaminio. Disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio. Prestare attenzione quindi alla segnaletica. In Campania sulla statale 163 Amalfitana fino al 30 di settembre dalle 10 alle 18 tra Vietri sul Mare e Positano il transito avviene a targhe alterne. Nei giorni dispari in vigore il divieto di circolazione per le targhe dispari e nei giorni pari divieto per i veicoli con targa pari. È tutto, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, presenta 8 e mezzo, edizione speciale. Il supporto musicale a questa giornata eccezionale.
1: Buongiorno amici e ascoltatori di MRC Radio e ascoltatori che ci ascolterete dalle vostre Fiat 500 che state iniziando ad assieparvi qui davanti alla radio in via Cavour 4 a Castel San Pietro Terme. Lo scopo di questa puntata speciale, questa edizione speciale per questa giornata eccezionale è il fatto che oggi le 500 storiche apriranno il corteo, la sfilata dei vari team che parteciperanno nella giornata odierna alla carrera. Fervono i preparativi, siamo qui in trasmissione perché la radio è la radio dell'associazione 500 a Castello e quindi stiamo cercando di diffondere ancora di più questo mito, lo facciamo attraverso queste trasmissioni speciali. Questo è uno speciale 8 e mezzo, mentre 8 e mezzo, il programma cult che celebra il mito della Fiat 500, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze in AM 711 e 1098 kHz oppure in streaming ovunque voi vogliate, sulle nostre piattaforme, sul nostro player della radio che è www.mrcradio.it. Ecco, vi dicevo, 8 e mezzo va in onda in una fascia di solo 8 minuti e mezzo a cavallo di mezzogiorno, una piccola pillola che regala tante emozioni e tante situazioni legate al mondo della 500. Qui siamo io, Sergio La Croce, mi presento, e il mio amico che è il mio mentore.
2: Buongiorno, benvenuti a tutti gli ascoltatori. Bruno la voce per servirvi, ma sono in regia, per cui questo è un programma di Sergio La Croce e io mi faccio un po' da parte.
1: Quando voglio far bella figura io cerco di avere il top della categoria e quindi mi sono preso un regista coi controfiocchi. Allora, oggi noi siamo qua...
2: Coi controfiocchi non l'avevo mai sentito, però...
1: Controfiocchi non potevo... Siamo in fascia iperprotetta, credo che ci sia la messa da qualche parte.
2: Ma volevo chiederti, perché insomma non abbiamo avuto tempo, come va il tuo corso di abruzzese?
1: Beh, sto facendo un corso intensivo, bellino. Comunque adesso non c'è tempo di fare il programma.
2: Va bene, scusi, dopo ne parliamo, va bene.
1: No, abbiamo scherzato chiaramente. Perché? Perché abruzzese? Perché la nostra radio è anche diffusa a Casoli, dove noi trasmettiamo addirittura in DAB, un segnale fortissimo che copre tutta la regione. È il nostro vanto, speriamo di avere molto presto un feedback positivo con il DAB anche qui, ma insomma siamo piccoli ma cresceremo, ogni giorno guadagniamo quel mezzo metro in più e speriamo di arrivare davvero tanto tanto tanto lontano. Come sentite ci sono anche le forze dell'ordine che cercano di tenere l'ordine appunto qui fuori, perché iniziano ad assieparsi parecchie persone.
2: Ma spiegami un po', descrivimi un po', io che sono in regia non posso vedere, descrivimi un po' come sono posizionate le macchine, dove siamo, cosa facciamo,
1: perché dovete sapere
2: da
1: che
2: qui non vedo niente.
1: Via Cavour collega via Mazzini a Castel San Pietro Terme con il portale del Cassero, e allora questa via, questo transetto pavimentato a porfidi, sono tutti nuovi perché un paio d'anni fa potevate sentire addirittura gli scavi in diretta, e le macchine si dispongono a l'ischia di pesce proprio davanti a noi. Noi teniamo rigorosamente la porta aperta, quindi se sentite dei rumori di fondo è proprio l'umanità che sta cominciando a colorare la via con grida di festa, gioia, e quindi cerchiamo di tenere la porta aperta per farvi sentire l'atmosfera e soprattutto noi stessi gustare gli effluvi dei motori che escono. La radio è aperta a tutti, se per caso dovete fare la differenziata entrate pure, abbiamo tutti noi i vari colori, giallo, verde, non c'è problema, vetro, lattine, abbiamo di tutto.
2: Basta, per favore, riprendi il controllo della situazione.
1: No, voglio dire, allora la giornata funzionerà così. Oggi dovete sapere che a Castel San Pietro Terme si svolge uno degli avvenimenti clou, se non il top, del settembre castellano, questa kermesse che è cominciata il 24 di agosto e finirà il 27 settembre. È una situazione promozionata dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, e oggi nella fattispecie, domenica 13 settembre, c'è La Carrera, questo avvenimento incredibile. Se non sapete di che cosa si tratta, andate su YouTube e scrivete Carrera, potrete vedere questa corsa di macchine.
2: Carrera autopodistica.
1: Autopodistica, perché è una corsa di macchinine senza motore. C'è un pilota all'interno, le macchinine sono artigianali ma ricordano molto da vicino delle Formula 1, per così dire, e sono alimentate con la potenza delle cosce di uno spingitore o più spingitori che si alternano sul percorso cittadino, che è chiaramente un saliscendi. È molto avvincente, è una specie di palio che regala emozioni e anche, come si dice, rivalità fra i vari team, perché c'è una concorrenza veramente leale ma molto agguerrita. Allora, le 500 oggi si parcheggiano qua e apriranno il corteo di ogni team, che sfilerà direttamente qui davanti alla radio fino ad arrivare in piazza 20 settembre.
2: Che sembra poi di essere a Copacabana.
1: Sembra di essere a Copacabana.
2: Sono passate prima delle ragazze già truccate per il loro carro, diciamo, perché ogni team.
1: Sì, no, hai ragione, sono io che...
2: Sembri un drago, sembri.
1: Sono il varano di Comodo.
2: Sembri un drago.
1: Comunque, no, dicevo, è una specie di carnevale. La cosa bella è che non c'è limite alla fantasia. Vedrete se guardate anche i vecchi YouTube, questi filmati, ci sono proprio questi figuranti. La banda apre il corteo, partono le 500 e dietro tutti questi team, ognuno c'è una ventina, trentina, quaranta, chi più ne ha più ne metta, di figuranti, e ognuno ha i suoi colori, ha una coreografia dedicata al tipo di nome che ha, tipo, non so, lo squalo l'anno scorso aveva molti soggetti legati al mondo marino, ma è bellissimo. E quindi, se sentirete anche...
2: Voglio vedere il Manzo Team, a parte che io tifo per la squadra delle donne, chiudilo, la squadra delle donne...
1: Chiudo quando devo respirare.
2: Esatto, quando respiri chiudi il microfono. No, la squadra delle donne, io tifo per le Spritz, che spaccano. Ho visto le qualificazioni, diciamo, no? Mamma mia, se vanno, sono pazzesche. E poi ci sono altri team. Negli uomini, ovviamente, io tengo d'occhio Manzo Team, che sono tutti muccati, ok? Per cui ognuno ha, insomma, qua in paese, ognuno ha il suo tifo, insomma. Capito?
1: Ma le Spritz altro non sono che l'evoluzione delle No Problem, il gruppo pionieristico che partecipò tantissimi anni fa, ormai 30 anni fa,
2: Carrera. Ma ne sai a pacchi.
1: Oggi, tra l'altro, in un palazzo qui vicino al Cassero c'è una mostra fotografica che celebra proprio queste ragazze pionieristiche che parteciparono per la prima volta senza sfigurare, gareggiando
2: con gli uomini,
1: e non arrivarono, come io mi aspettavo, tra le ultime. Quindi ci sono quei ragazzi che arrivarono dietro, che cambiarono paese.
2: Ma scusa una cosa, ma tutte queste cose come fai a saperle? Dove le hai imparate?
1: Le ho imparate perché...
2: Che sei foresto.
1: Io sono foresto, ma la settimana scorsa abbiamo avuto una edizione speciale di Passavamo di qua, dove abbiamo ospitato Raimonda Raggi, che è la presidentessa della Proloco di Castel San Pietro Terme, che mi ha erudito su tantissimi di questi avvenimenti del settembre castellano, e anche
2: Sabrina Forni, che è la presidentessa del Club Carrera, che
1: ci ha tenuto proprio a sottolineare questo aspetto rosa di queste ragazze, che hanno dato il là a una situazione bellissima che oggi permette a Castel San Pietro di avere anche la Carrera rosa, quindi una gara tutta al femminile, perché nel frattempo i team si sono evoluti, si sono sono aumentati perché chiaramente le ragazze, vedendo che qualcuno ci ha provato e ci è riuscito, perché non lo facciamo anche noi? E quindi insomma è andata così e speriamo che sia come l'anno scorso, una bellissima giornata di sport.
2: Molto bene, infatti che cosa faremo? Staremo ovviamente durante la sfilata, saremo aperti, gli studi di MRC saranno completamente aperti, per cui sentirete dai microfoni, anche se abbiamo preso qualche precauzione tecnica, ma non penso che non sentirete l'ambiente, perché qui sembra Copacabana davvero, cioè è un livello di decibel che noi ovviamente siamo una radio on the road, per cui così che cosa ci vuoi fare? Ma cosa succederà? Succederà che Sergio poi uscirà come tutti gli anni e prenderà persone da intervistare, personaggi, partecipanti e non solo, insomma tutto quello che passa da qua in via Cavour 4 noi cerchiamo di metterlo in etere, no?
1: Cercherò di uscire e di portare qui alle nostre frequenze, ai nostri microfoni, anche per farvi godere di quello che succede realmente, il maggior numero possibile di partecipanti o anche qualche autorità. L'anno scorso abbiamo avuto la sindaca che è venuta a fare due chiacchiere con noi, sono sempre molto disponibili e cordiali, quindi io non ho la faccia di bronzo, tanto per usare un eufemismo, ma cercheremo di portare veramente una ventata di ospiti, un certo numero, in modo da farvi cogliere il senso della cosa.
2: Scusa una cosa, ma perché si dice faccia di bronzo? Molto probabilmente perché il bronzo rimane così, praticamente non cambia mai.
1: Non tradisce l'emozione.
2: Esatto, è di bronzo.
1: Ma perché non dicono allora la faccia di d'oro di Agamennone, anche la maschera d'oro di o Tutankhamon.
2: O anche di pietra.
1: Faccia
2: di pietra un po' più, sembra offensivo qua. Faccia di pietra. Vabbè, comunque io direi di fare un attimo una pausa musicale, anche perché abbiamo una scaletta veramente eccezionale, completamente selezionata da Sergio Varano la Croce.
1: Con cosa parti? Hai già qualche idea?
2: Non so, io adesso...
1: Ti piace a te la 500?
2: A me la 500 piace.
1: Come forma? Ma se fosse anche qualcuno che la trova bruttarella?
2: Beh, ma sai, ogni scarafone è bella mamma sua.
1: Infatti.
2: Non è che possiamo farci troppe precauzioni qua, bisogna sempre essere in tema con Sergio La Croce. Questa è MRC e noi siamo qui al raduno delle 500 e poi dopo carriera e tutto il giorno qui.
1: Ciao.

0: Beh, Pino è sempre Pino e ci manca da morire, ma voglio darvi alcune piccole informazioni in più su questo raduno delle 500 che aprirà la sfilata. Loro, come dicevo appunto, apriranno il corteo, faranno un piccolo giro qua intorno, poi si fermeranno un attimo per avere possibilità di assistere a questo specie di carnevale, questa parata allegorica di questi musicanti, musicisti, artisti li definirei, che si confezionano i costumi, scelgono la playlist del loro team in modo da regalare un attimo di gioia a questo paese che pulsa e sforna artisti di tutti i tipi, musicisti, artisti, teatranti e anche una radio splendida.
1: Saltimbanco,
0: saltapasti. No, comunque l'altra sera è andata in scena una edizione sempre all'interno del Settembre Castellano di Rock in Borgo, una serata delirio che ci ha visto protagonisti.
1: Raccontami com'è andata.
0: Beh, è stata veramente una serata incredibile.
1: C'ero anch'io, però dico raccontami, nel senso racconta.
0: Racconto, voglio divulgare il credo, è stata una serata dionisiaca, oserei dire, perché c'era musica, cibo e anche...
1: Cioè, spiega che cosa vuol dire dionisiaco, perché io ad esempio non lo so, cioè,
0: beh,
1: cosa
0: sono
1: intendi?
0: Sono queste feste pagane dove si dà largo spazio alle libagioni e al cibo e poi per i più, diciamo, disinibiti, più spigliati, c'è anche modo di concludere in maniera con l'exploit, col botto la serata. E l'altra sera devo dire che il paese era veramente tutto in festa, qui il borgo pullulava di gente, c'era un grandissimo profumo di arrosticini che pervadeva la via e
1: sono anche entrate delle donne nello studio, che è una cosa abbastanza rara per noi che siamo tutte braghe, sembra...
0: facendoci entrare anche una bella folata di fumo, infatti sembravamo stati a una grigliata alla fine, invece sentite il rumore in diretta di una 500 che si parcheggia.
1: Oh, questa è bella, è un Abarth, cioè, almeno è camuffata Abarth.
0: Dopo vado a indagare, voglio prendere il suo proprietario.
1: Ed è la decima macchina.
0: La decima macchina. Adesso dovremo crescere in famiglia. Comunque vi dicevo, una serata rock in borgo. Perché? Perché quella serata lì, ad ogni team della carriera viene assegnato un gazebo, un posto dove loro possono vendere i loro gadget, promozionare il proprio club, mescere birra a fiumi o sfornare piadine in modo da potersi autosostenere. E c'era anche un gazebo dedicato ai ragazzi, ai Boy Scout, quindi
1: macchinina sostenere,
0: sì, sì, sì, le macchinine autosostenersi, infatti è vero, vedi che a forza di star con me che faccio gli agganci, anche Bruno la voce è rimasto impelagato. Ma il paese, come vi dicevo, promozionava questa serata di rock in borgo, perché come vi accennavo qui sono quasi tutti artisti, suonano in moltissimi, è una realtà che mi ha colpito e è una serata.
1: E noi abbiamo Rock in Borgo Live qua.
0: Rock in Borgo Live, appunto, i ragazzi di Rock in Borgo Live, metallari e rockettari da generazioni e generazioni, hanno guidato la kermesse facendo alternare le band sul palco e anche loro si sono esibiti con la com'è che si chiama pure Big Band di Castel San Pietro, no? Incredible Borgo Band per i ragazzi. Non te l'ho detto, lo faccio ora, voglio fare spoiler, ho scritto una canzone ieri per loro, una canzone che si chiama Borgo on Fire,
1: però gliela farai sentire a loro, non
0: non l'ho cantata, ho solo scritto il testo, glielo regalerò.
1: Sei una sorta di mogol, insomma.
0: Sì, io sono mogol, sono Battista più che altro, mogol Battista, il figlio illegittimo che...
1: Comunque, diciamola così, perché comunque è coloratissimo il nostro Sergio e comunque io sono il direttore artistico, mi prendo anche l'impegno e la responsabilità di dire certe cose. Allora, praticamente noi abbiamo portato in radio questo avvenimento, questo evento, che io lo chiamo avvenimento perché qui è preso proprio come un avvenimento annuale di quelli importanti, tipo una festa grande. Comunque, i ragazzi di Rock in Borgo, che fanno sempre ogni anno all'interno del Settembre Castellano Rock in Borgo, dove suonano, ad esempio quest'anno c'è stata un'asta, ha presentato Natascia Merighi con il mago Casanova, e ovviamente hanno anche tenuto un'asta all'Incanto per finanziare un'ottima causa, direi. E niente, e poi musica. Però cosa succede? Succede che noi di MRC, quando abbiamo qualcosa attorno e fiutiamo il talento, chiaramente abbiamo voluto a tutti i costi che i ragazzi di Rock in Borgo facessero una trasmissione, ed è nato Rock in Borgo Live, che va in onda ogni mercoledì, adesso in pausa ovviamente, e dalle 18 alle 19, direi, dimmi, dammi conferma. Sì,
0: direi di sì,
1: lo diremo esattamente, perché stiamo rifacendo il palinsesto, appunto, ancora non sono partiti tutti i programmi, comunque saprete dove trovarlo. E devo dire che è uno dei programmi che io ascolto, cioè li ascolto tutti, però lo ascolto molto volentieri, perché io sono un tipo rock e loro sono molto rock e spaccano. Scusa se ti ho interrotto.
0: No, ma quello che va detto,
1: sennò
0: va
1: cosa
0: detto.
1: Sono venuto a fare?
0: Tra l'altro va detta anche un'altra cosa, visto che parliamo di programmi che riiniziano, ma anche di programmi che sono appena iniziati. Da una costola di Rock in Borgo, proprio grazie ad alcune fan di questo programma, è nato un nuovo programma che ho sentito la puntata 1 l'altro giorno.
1: Sì, le signore ricevono, è già la seconda puntata, va in onda il venerdì dalle 17 alle 17.30.
0: E dice, le signore ricevono, è amore o solo cattivo gusto?
1: Esatto.
0: Ed è uno sguardo ironico, ma neanche poi più di tanto, a 360 gradi, dell'universo femminile riguardante problemi dell'amore, dell'eros, della coppia, di situazioni di vita, quindi un angolo di visuale femminile che può essere anche spiazzante, però è sicuramente molto intrigante. Vi consiglio di sentirlo, poi magari se non è nelle vostre corde lascerete stare, però sicuramente genera un certo interesse.
1: Ovviamente le signore ricevono sono Sara ed Esther, che comunque insomma imparerete a conoscere anche attraverso i nostri social, anche perché stiamo organizzando ancora, diciamo che sono le prime puntate, e loro, devo dirlo per chi le ascolterà, per chi le ascolta, è la prima volta che fanno radio, tutte persone che non hanno mai fatto radio. Io devo dire che alla fine molto probabilmente noi italiani mediamente abbiamo la radio che ci scorre nel sangue, nelle vene, perché io vedo che chiunque insomma approdi a MRC come novizio, caspita, si mettono a fare programmi e sembrano sempre stati in radio. Questa cosa per me è, a parte, molto vantaggiosa, perché così non mi devo applicare più di tanto, perché non ho bisogno di insegnare niente a nessuno, no?
0: Okay. Voglio svelarvi un arcano. Io mi chiamo come nickname Sergio La Croce, perché proprio come Esther e l'altra ragazza di cui adesso mi sfugge il nome,
1: Sara.
0: Ecco, anch'io sono stato lanciato anni fa in questa mischia, e inizialmente Bruno La Voce mi faceva da mentore, mi ha insegnato anche tutti i trucchetti per fare regia qui e là, e oggi sono in grado di andare con le mie gambe. Ho notato anch'io che le ragazze vanno via belle lisce e sembra che abbiano sempre fatto radio, ma penso, ho ragionato su questo fatto, ascoltando anche la radio in generale quando sono al lavoro o quando guido la macchina, altre radio, mi accorgo dell'enorme fortuna che mi è capitata per un semplice motivo, perché noi siamo negli anni 2026, ma mi sembra di fare radio come negli anni 70, perché abbiamo un certo range di libertà che ci permette di diversificarci e performare in maniera multipla e multimediale, in modo più accattivante, e la gente lo nota.
1: Bello mio, mi proponi veramente un assist di quelli importanti, perché prima di tutto è voluto, non è che Sergio la mette sempre poeticamente, ma è voluto perché noi vogliamo rompere il flusso. La radio che sentite tutti i giorni in FM o qualsiasi modalità è comunque di flusso, nel senso che corre forte, va spazi veloci, musica che non passa i due minuti, speaker che ovviamente più di tanto non dicono o comunque sembrano un pochino, insomma, rinchiusi dentro a dei canoni, degli standard. Invece qui facciamo la radio come una volta, cioè nel senso, essendo noi una radio sociale, essendo noi da poco anche APS, per cui siamo a tutti gli effetti una radio sociale, dobbiamo mantenere, a parte che ci piace, a parte che sinceramente io faccio radio da molto tempo e certi canoni non sono adeguati alla mia persona, per cui ecco, senti che ci hanno mandato.
0: E questa è la prova pulsante, perché c'è la corsa nei sacchi, esatto. E dopo qua fuori.
1: No, però Sergio ha osservato una cosa molto importante. Non siamo una radio comune, siamo una radio sociale, ma soprattutto siamo MRC, la vostra radio.
0: Tra l'altro, fra i nostri fiori all'occhiello, ricordiamo un tema che è sempre di grandissima attualità, che è Radio di Genere, che facciamo generalmente anche in collaborazione con gli studenti dello SCAPPI, l'Istituto Alberghiero qui di Castel San Pietro Terme.
1: E l'associazione per le donne.
0: Insomma, è uno dei tanti format che piacciono e che ci, diciamo, distinguono da quello che è il discorso più generale della radio che si ascolta adesso. Ma abbiamo veramente tante cose. Il programma di musica lirica la domenica. Cerchiamo di colpire tutte le sfaccettature del diamante radio.
1: Sì, certo, onda lirica per la musica lirica, ovviamente. Abbiamo autori alla radio, dove in edita edizione ovviamente che ci supporta, una casa editrice, Claudio Franzoni, e ovviamente si raccontano i libri che vengono pubblicati in quella casa editrice, per cui letteratura, comunque libri sono molto importanti, e poi mille programmi. Quest'anno rifaremo 1000

0: strategiche, ovviamente, che corrispondono a delle date importanti per queste argomentazioni, e in più c'è qualcosa in pentola, nel senso che non posso anticiparlo, ma usciremo anche con Che Radio di Genere, andando però alle scuole superiori, come facciamo con lo Scappi. Con lo Scappi vengono qui loro, cioè preparano la loro trasmissione, poi la eseguono in diretta, e invece noi poi cominceremo ad andare noi dentro agli istituti scolastici, insomma una serie di, poi Rockenborgo, licenza media, perché insomma non lo dimentichiamo, poi ci saranno
1: Cinema
0: Pret-à-Porter, che è una striscia di cinema, poi insomma ce ne saranno altri che non posso anticipare, perché non si può dire sacco finché non ce l'hai, no, gatto, era gatto finché non ce l'hai nel sacco, scusa, stavo invertendo. Però ad esempio una cosa molto importante, oggi conoscerai probabilmente, se ci sarai nel pomeriggio, non so se rimarrai un
1: devo
0: po'
1: devo vedere
0: me.
1: Un po', okay. Il minutaggio che mi viene concesso, okay. Dal capo,
0: ok, conoscerai molto probabilmente Charlotte, che avrà un programma molto molto molto disco, perché lei è una collezionista di vinili, ne ha 15.000, una cultrice molto molto importante del vinile in tutte le sue forme, ovviamente molto molto improntata sugli anni 70-80, ma farà un suo programma che si intitola Lipstick contro la noia da zapping, da radio zapping. Ecco, vado a memoria, non ho niente di scritto, per cui mi dovrete scusare se sbaglio, ma ancora non sono programmi che sono partiti, li stiamo preparando, per cui basta. Sergio, ti lascio il microfono, perché poi se vuoi andiamo anche in musica.
1: Sì, dico solo un'ultima cosa. Allora, Bruno dice vado a memoria perché lui è un uditore seriale dei foglietti, quindi lo capisco, e comunque insomma andava detto. Un'altra particolarità,
0: lo capisco e lo rispetto, dovevi dire, perché se dici lo capisco sembra un po' che
1: no io lo rispetto a prescindere in generale. Comunque quello che voglio dire è questo: un'altra particolarità che rende così interessante secondo me la nostra emittente è che noi comunque trasmettiamo in onde medie e abbiamo un piccolo indotto di un piccolo gruppo di radio che trasmettono anche loro in onde medie, RDE, Radio TV Broadcast, Regional Regio, Radio Power 927, che, con cui abbiamo fatto una sorta di polo, e alla mattina proprio da RDE c'è Graziano D'Andrea che fa Buongiorno Italia, un programma che piace molto.
0: Che tu l'ascolti, eh?
1: Io l'ascolto mentre vado a lavorare, mi tiene compagnia nel tragitto, devo dire che è interessante. Ma adesso bando alle ciance, andiamo in musica, mettiamo un pezzo che ci tiri un po' su, che vado a vedere se riesco a beccare qualcuno da portare al microfono.
0: Sì, dopo mi è arrivato anche un messaggio con una locandina, dopo ne dobbiamo parlare un attimo, anzi guarda, te la giro qua, che così dopo sai di che cosa parleremo, e perché almeno
1: sì,
0: una
1: sì,
0: citazione
1: giusto,
0: dovremmo
1: giusto.
0: Farla.
1: Ah beh, certo.
0: Niente, che cosa propone la
1: beh,
0: casa?
1: Io qua metterei questa qui, guarda, metti un bel pezzo di Lauryn Hill, anche per sì dare lustro agli amici che ancora non sapremo se saranno con noi, ma sono i mitici produttori di Los Angeles, chissà.

0: Eccoci qua, questa è la mattina di MRC, siamo per il raduno. Sergio, ma cosa sta succedendo?
1: Sono uscito per la via e mi sono imbattuto in un nuovo amico, un giovane amico, un ragazzo che mi ha detto: ma io non ho mai visto com'è una radio. L'ho detto: vieni dentro che oltre a farti vedere com'è una radio ti faccio anche parlare. Questo nostro amico si chiama?
2: Walter.
1: Walter è un ragazzo di?
2: Pianoro.
1: Piano. E come mai sei arrivato qua oggi?
2: Perché tutti gli anni vengo sempre qua io, sempre a raduno qui da voi.
1: Perfetto, perfetto. Allora,
0: ma scusa una cosa, Walter, quanti anni hai? Lo so che è una cosa che magari non vorresti dire, ma
2: ma
0: ne vai orgoglioso.
2: Non lo posso anche dire.
0: Beh, io secondo me ne hai una trentina, non di più.
2: Facciamo 40.
1: Sì,
0: no, di la verità. Di
2: no,
0: la verità.
2: No, ne ho 80, 80.
0: 80. Allora, noi qui a MRC ci pregiamo di aver fatto parlare per la prima volta in una radio vera Walter a 80 anni.
2: È vero, è vero.
0: Hai capito?
1: E perché noi, come voglio dirti, non abbiamo problemi. La cosa che mi incuriosiva è questa: sei un appassionato di 500, quindi ne possiedi una anche tu?
2: Ne ho tre.
1: Tre?
2: Sì.
1: Modelli?
2: Allora, c'ho la 500 bianchina cabriolet, c'ho la Fantozzi e la 500L.
1: Quindi oggi sei venuto con la Fantozzi?
2: Sì, bravo.
1: Allora dopo vengo fuori e me la fai vedere da vicino.
2: Perfetto, perfetto.
1: E tutte tue che hai avuto nella vita o le hai comprate, rimesse a posto?
2: No. Prima avevo la 500, una 500L Blue Note che l'ho comprato quando avevo 22-23 anni, quando sono stato a casa militare. Poi dopo doveva pagare l'affitto un signore, che prima voleva 70.000 lire, poi è andato 100.000 lire, le usavo poco, se lo tengo ancora qualche anno io mi sono già mangiato la 500, l'ho venduto e non ci pensavo neanche per andare a comprare la 500. Poi un giorno con la moglie è passata la 500 d'epoca, dico: porca miseria, mi piacerebbe comprarne una anch'io.
1: Ascolta una cosa, ma la tua 500 blu, ti faccio una domanda piccante. Ribaltabili?
2: Sì.
1: Usati?
2: Parecchie volte.
1: Allora sei dei nostri.
0: Beh, io non ho mai avuto i ribaltabili.
1: No, era una cosa che ti salvava la vita, anche perché poi così piccolina garantiva anche una certa intimità.
2: Sì, e poi non c'aveva il male, le gambe, i ginocchi come adesso, la schiena, si andava via liscio come l'olio.
1: Sì, sì. Vabbè, insomma, cose di gioventù. Comunque, insomma, oggi sei venuto con la bianchina Fantozzi per un motivo particolare o per scelta?
2: No, perché quando vengo qui, a me mi piace. Parlo che stai a San Pietro, un posto che mi piace molto. Sto parlando serio, non sto scherzando. Poi conosco Coso lì, come si chiama?
1: Andrea,
2: e poi anche lui viene ai raduni con quelli di Bologna con tutti noi, e quindi sono sempre venuto e mi piace, insomma, non è che. Però ho detto, che non sono mai andato dentro una radio nella mia vita.
1: No, dicevi, non sono capace di parlare alla radio, sei lì che vai liscio e che sembra che hai sempre fatto.
0: Scusa una cosa, ma se non sei mai andato in una radio, Walter, com'è l'emozione? Ti piace o non lo farai mai più?
2: No, se trovo l'occasione, oppure se vengo qui dove voiate, se mi accettate, vengo veramente a braccia aperte.
1: Guarda,
0: allora tutti gli anni diventa una tradizione.
1: Sì, perché la radio poi fa due volte all'anno, maggio e settembre.
2: Maggio e settembre.
1: Sì, perché maggio c'è un altro raduno ancora più seguito, però se capita sarai nostro gradito ospite. Mi faceva veramente piacere darti questa opportunità in anteprima per, insomma, farti godere di un bel momento, insomma, insieme a noi.
2: Guarda, non so come ringraziarvi, ovviamente con tutto il cuore vi ringrazio moltissimo.
0: Ma noi ringraziamo te anche perché non è una cosa da tutti i giorni, nel senso che non è facile che un uomo di 80 anni, insomma, di un'altra generazione abbia insomma questa elasticità di venire in radio a parlare. Poi bravo anche.
1: Volevo sapere un'altra cosa, ma hai la radio in macchina?
2: Sì. No, qui no.
1: Sulla bianchina non ce l'hai?
2: Su.
1: Peccato, perché se avevi la radio qui, se mettevi in onde medie, potevi seguire il nostro programma anche durante il giro panoramico.
2: Si può vedere quando vado a casa o no?
1: No, la nostra radio si trova in onde medie sui 711 e 1098 kHz. Però, si può ascoltare anche in streaming, non è in FM, si può ascoltare dal computer, dal telefonino, però insomma un po' alla volta. Mi rendo conto che forse sono troppe informazioni tutti insieme. E pensi di venire anche, ti fermi solo al raduno espositivo o vieni anche alla mangiata?
2: No, non vengo alla mangiata perché ho mia sorella che è all'ospedale. è stata operata, allora devo fare un salto giù.
1: Ah, ok.
2: Però vengo qui, sto qui con gli altri fin tanto che erano partiti.
1: Va bene, va bene.
2: Se no ci staremo anche anni indietro, ci sono stato a mangiare qui.
1: Ascolta una cosa, quando racconterai a tua moglie che hai parlato per radio,
2: non ci crede mica.
1: Non ci crederà, dirai le solite balle che mi dici sempre.
2: Ormai mi conosce già.
1: Beh, ascolta, facciamo così. Adesso, nel ringraziare della tua grande disponibilità, mettiamo una canzone, cosa dici? Così,
0: io
1: così vengo a vedere la Bianchina da vicino.
0: Io la metto a caso, poi dopo mi sgriderai, ma secondo me piace, questa piace.

0: Beh, il nostro Walter veramente è un provetto speaker di 80 anni, eh?
1: Andava, spacca. Andava via liscio, che era una bellezza. Ma tra tutte le cose che il Settembre Castellano può offrire, dalla carriera al raduno del 500, Rock in Borgo, tutto sulle ali della sagra della Bracciola, che nella fattispecie un nostro carissimo amico che spesso ci sorprende piacevolmente con bevande fresche quando ci vede arrancare dietro alla postazione, se volete gustare una cena veramente coi fiocchi in occasione della sagra della Bracciola qui al pub MacLeod, potete usufruire di questa cosa qua. Dalle 18 è disponibile questa cena e c'è modo di poter vedere anche la partita del Bologna e quella successiva che ci sarà questa sera alle 20:45, quindi Napoli-Bologna alle 18 e Sassuolo-Juventus alle 20:45 qui al pub MacLeod. Ottima cucina e super mega video che potete, intanto che gustate la Bracciola,
0: vedere la partita
1: e stare veramente in occasione.
0: Che partite ci sono? Perché se ce ne sono interessanti,
1: no, c'è Napoli-Bologna che
0: Napoli-Bologna mi può interessare.
1: Sono due squadre che insomma non sono partite benissimo, in particolare il Bologna, e poi c'è Sassuolo-Juventus. E quindi però, ma al di là di questo, potete mangiare veramente sacco di prodotti che vi faranno assaporare proprio la bontà e anche il clima di questo pub dove si sta veramente bene. Noi siamo di parte chiaramente perché Fabio spesso ci sorprende, come dicevo prima, quando ci vede qui magari paonazzi per la temperatura che ci fa un po' bruciare le corde vocali, arriva e ci sorprende con 3 birre, 4 birre a seconda.
0: Come è successo l'ultima volta, ti ricordi?
1: L'ultima volta si è materializzato, e poi anche la volta prima, quando facevamo una puntata occasionale, io e te eravamo qui che parlavamo, si apre una porta, è come se anziché entrare Albano entrasse il tuo angelo custode con delle birre in mano.
0: Sì, ho visto Albano da qualche parte, aspetta, a San Marino, ho dei contatti con San Marino e ho proprio visto delle foto, qualcuno che postava delle foto con Albano. Allora ho detto chissà come sarà il meteo.
1: Guarda, perché Bruno dice questo, visto che è lui che mi lancia l'aggancio stavolta, perché una sera in occasione di un Racconta Vinile, un altro programma che abbiamo dimenticato di menzionare, ma perché ormai è un must, eravamo qui che stavamo trasmettendo in compagnia di Claudio Bolognesi, che era l'ospite della serata. Sentite, si è parcheggiata anche un'astronave aliena.
0: Che salutiamo, Claudio Bolognesi, noto giornalista del Carlino.
1: Ehi tu, con le orecchie a punta, tutto verde, vieni alla radio. No, allora eravamo lì, a un certo punto si aprì la porta e si è materializzato Albano Carrisi, ma io ero qua, l'ho guardato e ho detto tra me e me, è un sosia, non può essere vero.
0: Anche Claudio ha pensato che fosse un sosia per una trentina di secondi.
1: E invece lui entra così, ehi, santa miseria! E poi dopo ci ha augurato buon sole a tutti.
0: Sì, è venuta l'alluvione.
1: Due giorni dopo la Romagna è andata.
0: No, ma non è colpa di Albano, no. Sfatiamo questi. La superstizione è la madre dell'ignoranza, lo sai.
1: Vogliamo forse dire che Albano ha esagerato nell'irrigazione, visto che lui si intende di terreni.
0: Ti ricordi poi che abbiamo brevemente parlato della sua passione per il vino, di come insomma ha passato la sua gioventù, è un personaggio. Comunque quando arrivano all'interno di il Varano, quando arrivano all'interno mi fai ridere,
1: mi dispiace,
0: sembra che mi soffi nell'orecchio. Quando arrivano nello studio di MRC, fammi finire questo concetto, si aprono completamente, raccontano la loro vita.
1: Hai visto anche prima come è capitato nel caso di Walter, era emozionato, diceva ma io non so parlare, non so che dire, e poi li metti lì e vanno via lì sciunti incredibilmente. È una cosa, forse siamo anche noi che mettiamo a proprio agio le persone,
0: Ma vorrei pensarlo, ma sicuramente insomma la radio è una cosa magica, non c'è niente da dire. E quando entri qua dentro, se non ti soffiano nelle orecchie, sicuramente cambia proprio tutto. Nel senso
1: a dimostrazione poi che noi non è che stiamo qui a ciurlare nel manico, dovete sapere che all'interno del nostro studio radiofonico abbiamo un bellissimo Wall of Fame dove tutti gli artisti emergenti,
0: cioè,
1: giovani.
0: Per chi non parla inglese, che cosa vuol dire Wall of Fame?
1: Il muro di quelli famosi.
0: Non è il muro del pianto, no? Se no era un
1: No. Allora, non potendo fare una gettata di... Sono without audio, eh? Sono...
0: No, ce l'hai. Vai.
1: Sento pienissimo. Allora, niente, comunque dicevo, sono... Ecco, così va meglio.
0: Ok, vai.
1: In questo muro, quelli che vengono... scrivono dopo aver partecipato con noi, raccontato le loro storie, messo la loro musica, perché a racconto vinile, se venite con i vostri vinili, avete la possibilità di creare voi la playlist della serata raccontando le storie che vi legano alla musica che preferite, raccontando le emozioni che allora e ancora oggi vi fanno battere il cuore sulle ali dei vostri brani preferiti. Una cosa che rimane, è un'occasione più unica che rara, che permette a tutti gli ascoltatori o anche quelli occasionali che vengono ospiti di raccontare la loro storia attraverso la loro musica, e alla fine molti lasciano una firma. Abbiamo avuto ospiti incredibili, abbiamo avuto Pippo Sant'Anastasio, il Gallo Golinelli.
0: Pippo non lo dimenticheremo mai, ma anche il Gallo, tutti belli, bravi, particolari, sono tutti degli artisti, ma c'è da dire che... Secondo me è un po' troppo tirato qua, ma c'è da dire che loro vengono qui e poi ci regalano delle perle. Pippo ci ha raccontato delle cose che molto probabilmente non avremmo potuto vivere o sentire in mille anni di vita.
1: E tra l'altro ci ha infuso, la sera che venne qui da noi, ci ha infuso un'iniezione, almeno a me in modo particolare, di energia, complimentandosi, perché ci fece dei complimenti proprio dicendo: ma voi tenete il ritmo senza delle finte risate.
0: Ci disse: ma voi la sapete fare la radio.
1: Insomma, è stato un complimento tra i più belli che abbiamo mai ricevuto,
0: detto da lui, insomma.
1: Poi da un uomo che è dentro il mondo dello spettacolo, incredibilmente.
0: Pensa quanti ne ha visti, per cui molto probabilmente ha rilevato in noi un qualche talento che
1: un
0: io
1: potenziale
0: non so.
1: E noi, io l'avevo visto in Walter il potenziale, Walter di Pianoro. Comunque, hai visto il lampo negli occhi quando gli ho fatto la domanda tendenziosa, ribaltabili? È tornato ragazzo in quell'attimo, aveva di nuovo 21 anni.
0: Però si potrebbe vedere di fare un programma della terza età. Che
1: ma
0: dici?
1: Sai che lui non lo sa, ma io ho un caro amico che compie il 5 di dicembre, lui compie 90 anni e siamo diventati amici per la pelle. E
0: intanto c'è il nostro editore che ci sta fotografando.
1: Sono incuriosito. Andrea, perché non vieni un attimo in radio?
0: Apri il microfono lì.
1: Aspetta, che giustamente abbiamo anche l'editore, chiamiamo tutti. Voglio avere un polso della situazione un attimo.
0: Fai sentire come va il tuo corso di abruzzese. Come non ci arrivi? C'è già il microfono aperto.
1: No, ma forse prende sotto l'asta, forse
0: sotto
1: prende
0: l'asta,
1: sotto il piedino.
2: No, è sotto lì.
1: Se no vieni in questo, Andrea, vieni in questo qua, se ti crea problemi quello.
0: Non c'è la cuffia lì, comunque. Vabbè, aspetta un attimo. Tu vai avanti, fai un po' di mela che ci vado a liberare la cuffia. Fai un po' di mela, fai un po' di mela e così.
1: Ah, ecco, vedi, l'avevo visto io.
0: Perché il nostro editore è un po' un tipo così, no?
2: Sì, come vuoi farci?
0: È un tipo, un soggetto.
2: Chiacchiero poco io.
1: No, Andrea, come sta andando la situazione?
2: Ma sta abbastanza bene, dai, per la festa della Brocciola è sempre stato questo numero di macchine, perché tanto è sempre lo stesso giro, magari... gente vuole qualcos'altro di diverso, ma purtroppo la Brocciola è quella. Apriamo la festa e con le 500 e via.
1: Prima ho visto che è passato il vigile che ha detto: vi dico io quando partirete, ci dà un segnale. Sì. Ma cosa fanno? Lo dicono? C'è il megafono?
2: Lo dicono loro, vengono qui a dirlo, perché siccome come sono organizzati laggiù.
1: In base a quando sono pronti loro. Sì. Quindi noi andiamo avanti finché tu non ci dici, poi quando voi partite
2: sì,
1: noi
2: io devo aspettare che loro, io più tardi parto, è meglio perché più gente c'è in giro.
1: Certo, ascolta una cosa, ma hai detto ai ragazzi con le radio di sintonizzarsi su...
2: Ma adesso glielo ho detto un po', insomma, che alcuni non hanno la radio, chi non, è, non ha la dimestichezza con la radio,
1: mai infatti.
2: Non siamo mica tutti uguali.
1: No, no,
0: guarda, adesso la prossima volta mi metto io, chi c'ha la radio gliela vado a sintonizzare, così dopo abbiamo chiuso, dopo la piombiamo, gliele piombiamo lì. Così
2: posto, con un po' di cerlacca.
1: Mettiamo un chiodo nella sintonia, che da lì non si muove più. Bene, bene, bene, bene,
2: bene, bene.
1: Comunque,
2: bene,
1: insomma, sta andando via,
2: sì,
1: bene.
2: Sì, va bene così.
1: Un bel numero di iscrizioni.
2: Ma sì, per, va benissimo così.
0: Digli qualcosa in abruzzese, per favore, che dopo se ne va perché ha da fare.
1: Sto facendo un corso intensivo.
0: Alluccate,
1: in
0: alluccate.
1: Allu.
0: Arre, arre. Hai visto che
1: abbiamo sì. sentito dei
2: ma
1: video.
2: Sai qual è? Tra l'abruzzese chietino, l'abruzzese pescarese e teramano è diverso, eh?
1: Ah, cambia, sì, no?
2: Cambia, sì.
1: Vabbè, infatti ho visto dei ragazzi che fanno dei video su YouTube.
2: Sì, sì, sì, ma sono diversi.
0: Ma
2: sono...
0: di dove sono quelli? Quelli
2: ah, non sono, non è di Pescara, sono quelli.
0: Pescarese.
1: Pescarese.
0: Tu invece che sei chietino, no?
2: Giusto? Chietino, un po' più a sud.
0: Fammi sentire, fai uno slego in dialetto.
2: Cos'è che devo dire?
1: Fai un saluto ai ragazzi,
0: saluto
1: di casa.
2: Saluto. Ciao a tutti qui in De Saballe, eh? A Quarta Capa, a Casle, a Chieti, a tutto l'Abruzzo.
0: Questi saluti in abruzzese li avete potuti ascoltare direttamente in Abruzzo dal nostro DAB in cui trasmettiamo su
2: va
0: tutto
2: bene,
0: l'Abruzzo.
1: Perfetto,
2: il raduno che facciamo a Casoli sarà il prossimo anno, la terza domenica di giugno.
1: Di
2: se
1: giugno,
2: vuole.
1: Perfetto, perfetto, okay. Perfetto.
0: Vabbè, può darsi che verremo anche noi in trasferta.
2: Va bene.
0: Detto,
1: oh, ti dico solo un'ultima cosa: quest'anno sono andato in ferie in Gargano. Mentre tornavo indietro, sì, ho avuto la forte tentazione, dico, faccio una deviazione e vado a Casoli a vedere com'è. Poi dopo c'era traffico, mi è passata la scalmata.
2: Sono 30 km.
1: Vabbè, comunque dopo mai dire mai, mai dire mai.
2: Perfetto. Ciao,
1: chi, chi può dire che facciamo una puntata di 8:30 speciale direttamente da casa? Mai dire mai, mai dire mai.
2: Non è lontano l'Abruzzo,
1: no,
2: non
1: no,
2: è in Sicilia.
1: No, no, no, infatti.
2: Dai, ciao.
0: Ciao,
1: ciao Andrea, ciao, grazie di essere ciao stato con noi.
0: Figurati, ciao, ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato il nostro editore Andrea Lannuti, è anche presidente del 500 a Castello, per cui insomma, bravo,
1: giustamente,
0: una bella
1: giustamente
0: intervista. La parte in abruzzese io non ho capito comunque.
1: Perché non sta a fare il conto intensivo. Tu devi ascoltare.
0: Però un po' marchigiano questo, eh? Infatti è scappato.
1: Perché io sono più della parte alta, continente.
0: Siamo foresto. Vabbè, dai. Ascolta, io metterei su un brano, però metto sul brano che dico io.
1: Sì,
0: perché
1: tu
0: tutte le volte influenzi.
1: Tu hai carta bianca, non ci sono collegamenti.
0: Allora, capito? Adesso voglio vedere se capisci che brano metto su io.

0: Beh, dobbiamo tornare in onda, perché Sergio, cosa succede?
1: Rombano i motori, ragazzi, sono arrivate le forze dell'ordine, ho detto, allora, al semaforo, 3, 2, 1, scatenate l'inferno, tutti in piedi sul divano, e tutti si sono messi alla guida, hanno acceso i motori, stanno rombando, e tra poco partiranno, quindi... La cosa mi lascia pensare che tra un po' qui davanti a noi passerà un'orda di figuranti, banda e tutto quanto per dare il via al corteo che apre di fatto la giornata dedicata alla carrera. È una cosa bellissima. Io prima sono uscito nel tentativo di trovare Walter, ma si era già eclissato con la sua signora, e ho visto tre ragazze con la maglia viola, Team Coyote. Gli ho detto, venite a raccontare la vostra passione.
0: E t'hanno mandato...
1: Ma no, non è il caso. Tutta una timidezza per queste ragazze che non ci credevano neanche loro, che erano poi così timide.
0: Non ne avevano voglia, secondo
1: me. Non ne avevano voglia.
0: E non gli hai dato affidamento.
1: Oppure hanno detto, fiducia. Ma chi è questo vecchio? Ma chi è questo
0: vecchio di merda, come dicono a MRC. No, anzi a 105. No, ascolta una cosa, ma più che altro funziona la cuffia adesso?
1: La cuffia funziona, non in maniera eccellente, però funziona. Io sono veramente... Però vado meglio, molto meglio. Sai, è un po' che siamo fermi e probabilmente anche le apparecchiature hanno bisogno di riprendere la loro funzionalità al 100%. Io, nella fattispecie, come ti anticipavo fuori onda, ricomincerò il mio programma a partire dal 5 di ottobre, lunedì. Sentite che si iniziano a sentire anche dei tamburi in sottofondo. Ecco, vedo anche esponenti delle forze dell'ordine, un tris di carabinieri, e qui ci sono anche delle persone che potrei anche chiamare dentro, ma
0: no,
1: è un momento topico, perché
0: senti,
1: sui motori,
0: sulle mani,
1: sono il Guido Meda della situazione. C'era anche il nonno di Kimi Antonelli, voglio dire solo quello.
0: Ok, secondo me stanno partendo. Senti.
1: Partono, vedo la Topolino che si muove, poi c'è questa 500 color turchese.
0: Però abbiamo respirato meno monossido di carbonio.
1: Sì, è vero, quasi mi manca la questione, ma fortuna che io mi sono fatto fare dei flaconcini dalla Nutti.
0: Senti
1: che rumba. Senti, ecco, e cominciano, ecco, loro, le 500 sono partite, anche questa Abarth che dicevamo.
0: 58, hai visto?
1: 58, è un color beige con riga rossa, guarda, qui ce n'è un'altra bianca qui davanti, perché dovete sapere che noi abbiamo il vetro che si affaccia sulla via, quindi noi vediamo tutto quello che si muove all'esterno, e la nostra specialità della casa, quando il passante o il curioso del momento è accondiscendente, lo invitiamo dentro a fare due chiacchiere, come abbiamo fatto prima con Walter. È stata una bellissima sorpresa, parlando con la moglie non credeva minimamente a quello che dicevo. Ho parlato alla radio, lei, bravo, bravo,
0: bravo.
1: Sai come si dice con
0: lo
1: uno?
0: Lo secondava.
1: Sì, vedi, senti anche le voci. Ha detto, ma io ho sentito la voce, nel senso Bruno la voce.
0: Ero io, infatti.
1: E sua moglie fa, vieni, ti porto.
0: Ti do la pastiglietta.
1: Non lontano da qui, a Imola, c'è l'ospedale, dai.
0: Dai, vieni. No, tutto a posto però, dai, sono partiti, adesso comincerà il macello. Secondo me dobbiamo fare una cosa, io metterei su un brano che così noi,
1: andiamo
0: così tu
1: vedere.
0: Puoi respirare,
1: sì.
0: No?
1: Aspirare non come un maniaco sessuale.
0: No, si sente proprio...
1: Sì, perché
0: fai così, dai, fai un po', dai, fai un po' il maniaco. Senti la banda, occhio.
1: Volevo dire di no quando la banda passò, ma poi Bruno era lì e allora dissi di sì.
0: Citazione. No, vabbè, perché schifo. Aspetta un attimo, facciamo sentire un po'. Ecco, senti che festa paesana. Vi ricordo che siete in collegamento con MRC Media Radio Castellana. Stiamo trasmettendo dal centro della festa della Bracciola, con la relativa sfilata e con corteo di 500 a capo. Momenti emozionanti.
1: Sì, sta per palesarsi la banda. Volevi fare come hai detto, mettiamo un brano, facciamo prima a finire la banda.
0: No, fai la banda è passata.
1: Perché la banda di Castel San Pietro è composta da 270 elementi di varie età.
0: Salutiamo Riccardo Naldi, che è il presidente della banda, dovrebbe essere lui comunque nella banda.
1: E non ci sono le majorette quest'anno.
0: Come no?
1: No, perché c'è stato l'altra sera sono andate a mangiare del pesce, hanno mangiato del crudo.
0: Non dire oggi, delle cose.
1: E oggi sono impossibilitate.
0: Non dire delle falsità.
1: Oh, si scherza, si scherza. Nel settembre castellano non si può mangiare pesce, solo bracciola, castrato, arrosticini, perché la bracciola, rigorosamente, come dice Raimonda Raggi, è di castrato. È una famosa tradizione, anche GP ci raccontava che buttavano giù gli agnelli dal cassero.
0: Io ancora non mi sono ripreso ancora.
1: Una cosa non violenta, voglio dire che nessun animale è stato sacrificato.
0: Ma poi mi hai detto tu che anche da Bologna facevano la stessa cosa con una mucca, o sbaglio?
1: Sì, facevano così con una mucca.
0: Ah, è una cretinata.
1: No, è una pataccata questa.
0: Io l'ho anche detta in giro, penso.
1: Sì, ma
0: solo qui a Castello si fanno delle cose così medievali.
1: No, ti ho detto che era una festa pagana, dionisiaca.
0: Dionisiaca, bravo.
1: E poi visto, ti dicevo, vino a fiume. Infatti si sono materializzate sul nostro banco due bottiglie di vino. Che dopo provvederemo a postare con.
0: Ma direi di no, direi che no. Ah, postare, no? Sì, dicevo bere, no?
1: No, no, bere no.
0: Se no, Dio.
1: La metterò in macchina mentre ritorno a Bologna. Perché vorrei salutare gli amici delle forze dell'ordine a Ozzano che mi aspettano generalmente. Mi dicono la croce.
0: Checkpoint la croce.
1: Diciamo che è la tappa dove mi pesano,
0: esatto.
1: Mi controllano i trigliceridi.
0: Ti fanno la patente a coriandoli.
1: Sì, ma infatti.
0: Così. Ma dov'è la banda? Non la vedo, perché la sento ma non la vedo.
1: Vuoi vedere che quest'anno per risparmiare hanno messo un disco?
0: Aspetta, stai fermo, ti fai melina,
1: Io faccio melina, allora vi faccio la telecronaca. Ora la croce con passo lesto si appropinqua all'uscita. Eccolo qui, lo vedo con sguardo fiero sulla porta dello studio. Il suono della banda, come potete sentire, aumenta perché a passo di marcia loro sfileranno più avanti. Ci sono, vedo che entra con un sorriso.
0: Allora, la banda sta tergiversando per un motivo. Motivo particolarissimo, è partito il corteo delle 500 ma ne è rimasta una in mezzo e occlude il passaggio.
1: Ma questa è una cosa classica, perché se ti ricordi anche l'anno scorso c'era stato il fatto che una 500 non partiva, in quel caso era una 500 gialla, questa di che colore è?
0: Marroncino, ma sembra una bianchina.
1: Allora è quella di Walter.
0: Oibò.
1: Vuoi vedere che parlandogli di ribaltabili lui si è infrattato? Perché con la sua signora ho notato nell'occhio una certa complicità.
0: No,
1: lei non l'abbia portato veramente qui all'ospedale dicendogli hai sentito le voci.
0: Certo, vediamo dai adesso. Andiamo in musica, così andiamo là sul pezzo, sulla notizia. Andiamo
1: sì,
0: sulla
1: sì,
0: notizia. Allora,
1: bene, bene,
0: io
1: bene.
0: Metto il brano che pare a me, ok?
1: Certo,
0: tanto a te
1: certo.
0: Non ti interessa, ok?

0: essendo una festa di paese, può capitare che succedano piccoli inconvenienti del momento che creano un po' di disagio, nel senso, nel delirio generale della festa è capitato che qualche partecipante si è attardato a far colazione. In questo momento, come potete sentire, c'è un attimo di stasi, in quanto il corteo dei figuranti è un attimo stoppato perché c'è questa macchina che occlude. La macchina penso che sia proprio la bianchina del mitico Walter, probabilmente sopraffatto dall'emozione non ha potuto reggere, è dovuto andare a farsi un aperitivino, prendere un caffè, un cordiale, qualcosa, ma prontamente Bruno è intervenuto a dare una mano, a spostarla in modo da poter garantire il passaggio del gruppo del corteo dei figuranti. Adesso sembra che le cose si stiano appianando, abbiamo messo parecchia carne al fuoco, comincia tra poco la sfilata che darà il ritmo a tutta la giornata per spostarsi lungo le vie del paese, dove appunto ognuno avrà modo di celebrare il suo team proponendo i suoi costumi, la sua musica e giustamente stimolando gli appetiti dei tifosi, perché ci sarà a mezzogiorno la coppa qui a Castello.
1: Sì, ci sarà a mezzogiorno se si riesce a spostare questa macchina, perché...
0: Sì, ma adesso facciamo un messaggio in codice: chi sta ascoltando MRC in onde medie dica a Walter Di Pianoro.
1: Ma sei sicuro che sia Walter?
0: Sì, è la sua, me l'ha detto lui. Ho detto vengo a vederla, ma poi lui si è eclissato con la sua signora, secondo me si sono anfrattati, da guardando il lampo che gli brillava nell'occhio. Credo che sia andata così, perché è un eterno ragazzo. Dovevate vedere, l'abbiamo adescato in quanto era incuriosito, si è presentato sulla porta, fa: io non ho mai visto come funziona una radio, tu vieni dentro e ti faremo non solo vedere com'è fatta, ma anche parlare alla radio. Probabilmente tutta questa botta di emozione, tutta insieme, tutta in un colpo, ha fatto sì che sia stato sopraffatto veramente dall'emozione. Era felice come un bambino, è stato bello averlo qua, dovevate vederlo perché proprio gli si sono illuminati gli occhi. Abbiamo dei ragazzi che sono passati anche l'altra sera, che sono fermati un attimo a salutarci. Siamo sul corso in attesa davvero che si risolva questo piccolo problemino, in modo da poter fare riaprire tutta la sfilata, che vi garantisco è molto bella, perché i ragazzi danno sfondo e sfogo alla loro fantasia, creando costumi sempre nuovi, sempre diversi ogni anno, coreografie, balletti, e insomma è un'occasione per stare insieme e per vedere all'opera tutti questi artisti, perché come dicevo il paese è pullula di gente che si prodiga nelle varie arti. Ci sono attori, figuranti, costumisti, musicisti, c'è veramente tanto da imparare da questa popolazione castellana, che quando c'è il settembre castellano, come vi dicevo all'inizio, dal 24 agosto al 27 settembre, non perde occasione per dare sfoggio della sua abilità. L'altra sera c'era Rock in Borgo, io ho potuto vedere con i miei occhi quei batterie di grigliatori di arrosticini che hanno così soddisfatto gli appetiti dei passanti con le loro prelibatezze. Poi c'erano chioschi di piadine, insomma c'è stato un delirio piacevole, una grandissima confusione, musica a palla, gente fittissima, birra in mano, ma tutto si è svolto. È arrivato Walter con calma, te l'avevo detto che lui è stato in Camporelle, probabilmente era stato sopraffatto. E la prossima volta che lo vedo dico: ascolta, abbiamo finito di fare dei vandalismi. Capisco che vieni da un altro.
1: Spero non ci siano delle ripercussioni per il prossimo anno, il raduno delle 500.
0: Vuoi dire che forse metteranno un limite di età?
1: Non lo so, però il prossimo anno sicuramente ci sarà di lezione, bisognerà stare attenti a tutti gli equipaggi che non si allontanino, che stiano vicino alla macchina.
0: Ti ricordi quando abbiamo fatto il raduno di maggio, Bruno?
1: Sì.
0: Che avevamo un sacco di idee. Tu, esatto, hai visto la mia anteprima,
1: certo,
0: il mio prototipo.
1: Mi hanno fatto l'applauso, Walter.
0: A zero emissioni. Beh, in quell'occasione dove avremo più tempo, perché in quell'occasione del raduno non ci saranno cortei che danno il ritmo alla 500, ma mi piacerebbe organizzare dei giochi di strada qua, e penso che lo farò, ma ho delle idee in testa per coinvolgere questi ragazzi che amano la 500 per farli divertire. Eccoli,
1: eccoli, attenzione,
0: il maestro prega Dio.

0: Ed ecco le maggiorette, una signorina con il confalone di Castel San Pietro Terme. I componenti della banda hanno una camicia bianca, un gilet azzurro e dei pantaloni grigio antracito, oserei dire, con un leggero filetto sulla coscia. Tromboni, bandiere, stendardi. C'è anche la bandiera della pubblica assistenza che segue.
1: La Croce Rossa Italiana.
0: La Croce Rossa Italiana. Ecco il gruppo dei volontari. Una cosa importantissima che abbiamo fatto con la radio, il corso di primo soccorso questa estate, molto interessante, un nutrito gruppo dei ragazzi della Croce Rossa, davvero.
1: Siamo in grado di salvare chiunque, attenzione.
0: Sì, sì, corso di massaggio.
1: Siamo dei salvataggi laici.
0: Sì, è vero.
1: Salvatori laici.
0: No, insomma, è una cosa. Sfilano anche i mezzi, vedete?
1: Croce Rossa Italiana.
0: Sì, sì, sì, sì. Le 500, come vi dicevo, hanno fatto da apripista, dal più piccolo al più grande. Ecco, una cosa che un soccorritore non dovrebbe fare.
1: Esatto.
0: Comunque, non diciamo di cosa si trattava.
1: Nell'ambulanza.
0: Aveva fatto un nodo nel
1: è una notizia di reato questa.
0: Un nodo nel flebo di un paziente, vabbè.
1: Con i tempi che corrono, con le cose che succedono, è meglio.
0: No, ma infatti. Comunque no, come dico, adesso passato questo primo blocco, la banda è riuscita finalmente. Allora diciamo che Walter faceva da tappo. E non c'è niente di peggio di un raduno che sa di tappo.
1: Esatto, un altro pulmino, sfilano tutti i mezzi, ovviamente in pompa magna.
0: Allora io mi domando una cosa, ma se per caso, non so, io adesso abitassi in via Mazzini, scivolassi su una banana,
1: ma non avresti problemi,
0: e mi rompessi la gamba, potrei avere due opzioni: o non ci sarebbero mezzi disponibili, oppure ne avrei cinque a cercare di soccorrermi.
1: Esatto.
0: Perché se tutti partecipano qua,
1: no vabbè, ma ci saranno
0: sono migliaia.
1: Un po', dai, non dire così, no.
0: Però dici che passerà anche l'elicottero a volo radente?
1: No, però il fatto che comunque durante una sfilata come questa ci siano molti, molti, molti soccorritori è una bella cosa.
0: Sì, perché devo dire questo, la gara si svolge lungo tutto il paese, c'è un percorso predefinito molto bello, molto difficile, perché bisogna tener conto dei sali scendi, ma non solo, dei cordoli, dei tombini, delle varie insidie che l'asfalto può creare anche al pilota più esperto, e c'è una partecipazione del pubblico notevolissima, quindi è necessario avere gli operatori della pubblica assistenza così,
1: vabbè,
0: snocciolati lungo il territorio.
1: Durante la sfilata ovviamente è tutto aperto, i marciapiedi non sono transennati, ma durante la carrera verrà poi tutto delimitato e ci sarà tutto il servizio d'ordine che controllerà, insomma, che tutti su dalla strada a quell'ordine, insomma, facciano quello che dice Adriano Raspanti, il nostro speaker della carriera ufficiale, a cui insomma si affiancheranno Giorgia Bertelli, Otto, insomma tutti quelli della Grande Corsa. Ecco, un altro programma che facciamo mensilmente qui a MRC è appunto la Grande Corsa, che è un programma mensile, come dicevo, che tratta della carriera, per cui ci sono degli esperti che sono Zac il Bando e Otto e Cristina Liverani, che ogni tanto supporta i ragazzi, e niente, parlano di carriera. Abbiamo fatto questa cosa in modo che non si parli solo durante la carriera di carriera, ma che ci sia qualcosa che la mantenga sveglia. Attenzione, c'è il sommo poeta che passa qua, non so chi. Sentimo, il cantico dell'inferno,
0: Ecco.
1: Senti.
0: Ah, questo è il Manzo Team.
1: Aspetta, stai qui.
0: Sì, sta sfilando il Manzo Team. Sono riconoscibili perché sono pezzati come delle pezzate svizzere, e loro hanno appunto dei passeggini trasformati in mini carrerini. E bellissimo, comincia il carnevale, ragazzi, è una cosa bellissima. Cominciano i vari costumi e naturalmente i primi sono molto artigianali, molto minimalisti, oserei dire. Poi man mano che si va avanti, in base anche al budget di ogni singolo team, è possibile vedere delle performance di maggiore successo. Ma adesso mettiamo un bel brano. Mettiamo un brano che possa dare un po' di ritmo.
1: No, ci penso io.
0: Ci pensa lui.

0: Ah, ma siamo tornati in studio un attimo, aspetta che voglio far sentire. Aspetta, Dice mamma Manzottin, il più figo di ogni team.
1: Beh, capito? Sulle ali di Rasputin dei Boney M, un pezzo che ha fatto epoca. Dovete vedere questo gruppo numerosissimo, è composto da persone con pantaloni neri e maglia bianca a macchiettine, tipo mucche.
0: Mucche,
1: il loro slogan
0: con Riccardo che chiedeva: siete cornuti?
1: Avete le corna? E ora vedo un orso con bandiera. Questo non vedo il team. Comunque c'è uno scoiattolone davanti. Ah, il team Raptus. Ora passa il team Raptus. Ecco, sentite uno dei banchi.

0: I colori di questo team sono il bianco e il granata, e è una sorta di peccatori che vengono portati da un gruppo di templari con siringhe, dei medici sono, e praticamente hanno preso un siringone
1: templari gigante. Con siringhe, bellissimo,
0: templari con siringhe. Fai qualche foto, Bruno, perché è importantissimo. Il gruppo appare meno numeroso, ma non meno agguerrito, sicuramente daranno battaglia anche loro. E come vi dicevo, è una sorta di carnevale. Ogni gruppo ha il suo budget, che magari può avere racimolato appunto nelle serate in cui c'è possibilità di raccogliere qualche fondo facendo foggio dei propri arrosticini. Ecco, ora qui c'è una vecchia macchina della carriera, alcuni modelli che aprono un altro team, li vedo. Questo è il team, stanno sventolando il gonfalone, non riesco a leggere bene. Comunque questi hanno veramente i mezzi meccanici che hanno partecipato alle edizioni precedenti. Vi ricordo, sono macchinine senza motore, c'è un pilota dentro che deve essere rigorosamente leggero. Infatti mi raccontavano che prima della gara, nell'avvicinamento alla gara, alcuni piloti, coloro che dovranno stare alla guida, osservano una dieta particolare per perdere ulteriormente peso in modo da essere ancora più leggeri. In più ci sono gli spingitori, diciamo i ragazzi più possenti, quelli che fanno atletica, gente che si allena oppure chi è particolarmente vigoroso, se li litigano anche, perché una volta se facevi parte di un team non potevi cambiare bandiera, invece adesso siamo sopraffatti. Spero che vi arrivi la mia voce, perché è passato un camion con sopra un DJ set e il clima è veramente bellissimo, bellissimo, bellissimo. C'è un sacco di gente, c'è voglia di divertirsi, grandissima goliardia. La giornata aiuta perché c'è un clima non caldo che aiuterà sicuramente gli spingitori, e ci sarà modo appunto di darsi battaglia lealmente. Qui quello che sta sfilando adesso è il team del Coyote, quello che proprio l'altra sera era davanti a noi e che faceva gli arrosticini a manetta, fiumi di birra e quant'altro, veramente molto in gamba. Io personalmente non tifo per nessuno, in quanto non appartengo al tessuto sociale qui di Castello, ma venendo da Bologna sono uno dei pochi fortunati che può assistere a queste cose qua senza l'obbligo del tifo, mentre qui ognuno, insomma, le squadre sono fatte, è una specie di Palio di Siena ma senza cavalli. Questa è la carriera di Castel San Pietro da un sacco di anni, 70 anni che va in scena questa cosa qua in occasione della sagra della Bracciola. Inizialmente si partì in modo pionieristico con le creazioni di alcuni meccanici che avevano le attività qui sul posto, si creò fin da subito una certa rivalità, però col tempo via via sono state inserite migliorie, affinate le tecniche, inseriti particolari tecnologici che hanno sempre dato una performance migliore, ed è una cosa veramente affascinante. C'è una grande dedizione a questo tipo di avvenimento. Infatti, finito oggi, giusto il tempo di godere qualche giorno il lusso della vittoria per chi l'avrà conquistata, ma poi già si comincia a elaborare tecniche nuove, studiare il nuovo mezzo per la prossima stagione, e sarà veramente incredibile. È una cosa che porta veramente un sacco di beneficio alla cittadina. Si popola il paese, c'è una grande adesione del pubblico, il tutto è molto goliardico ma molto, come si dice, tranquillo, molto molto molto festaiolo, e quindi non c'è

Bene, bene, bene, bene, bene, siamo tornati in diretta con il programma, perché stanno sfilando in questo momento il team del Porto. Hanno una macchina che, insomma, vuol dire maialino in dialetto bolognese, maiale, porco, insomma, porcello, e hanno una coreografia molto particolare, fanno il verso a quelli delle previsioni meteo. C'era una specie di padre eterno, una specie di dio sul carro iniziale che con il suo DJ set apriva la via. Loro sono rigorosamente in magliettina rosa, ma avevano con sé il sole, le nuvole, e il corteo si chiude con un bellissimo arcobaleno. Sono in un numero spropositati. Non so se questo team abbia mai vinto, ma comunque l'anno scorso ha dato battaglia fino alla fine, e so per sentito dire, perché non è che me ne intenda, che uno dei team, diciamo, più vincenti della carriera è quello della Nera, ma non ho ancora visto passare il loro gruppo. Probabilmente chiuderà, non so se c'è una tradizione. Mi diceva Sabrina Forni l'altro giorno che anche l'ordine delle prove che vengono fatte, le prove ufficiali che si tengono il mercoledì, determina l'uscita anche dei figuranti del corteo che apre appunto la manifestazione di oggi. C'è una grande allegria, c'è una grande voglia di fare festa. Intravedo anche la macchinina rosa, rigorosamente rosa e nera col maialino. Hanno un logo molto buffo, perché c'è un maialone grosso inquadrato da dietro, si vede questo sederone con il ricciolo della coda, ed è, ci sono le macchinine che hanno partecipato alle precedenti edizioni. Potete, cioè non voi non potete, ma io posso, e anche chi si trova qui, vedere l'evoluzione. Ecco la Nera, ecco il club, il team della Nera. Sono veramente in una quantità smisurata. Noto che rispetto agli altri sono anche più fisicati. Vedo che, non so se questo determina il fatto di tutte le loro grandi vittorie, ho notato che da un punto di vista anche puramente atletico si presentano già da chito, in modo più netto, in modo più, come si dice, performante, performabile, sono più strutturati. Non, questo potrebbe non incidere, perché naturalmente occorre, oltre che la forza e la tecnologia, occorre anche l'abilità del pilota, perché necessariamente è un mix di tutte le cose, perché se il team, mettiamo, ha uno spingitore forte nel punto sbagliato del tracciato o nel momento sbagliato, o si sbaglia anche solamente un cambio volante di spinta, questo può determinare il risultato finale. Se il pilota magari ha delle incertezze o compie qualche manovra non perfetta, questo può determinare l'ordine d'arrivo, e non è detto che sempre chi ha l'equipaggio migliore o la macchina migliore alla fine la porti in fondo. E naturalmente, essendo una gara, può capitare, come avviene in ogni circuito, in ogni gara, che possono esserci anche dei contatti. Chiaramente quando questo avviene poi c'è una giuria che analizza al VAR, diciamo, al termine, tutte le eventuali regolarità o irregolarità che ci possono essere state. Qualcuno magari sente di aver subito un torto, può recarsi al banco dei ricorsi, presentare la sua domanda di rivisitazione del verdetto. Viene analizzato tutto quanto, e se ci sono termini per ricorrere, per dare giustamente ragione a questo o a quello, si può cambiare l'ordine finale. Invece, se non si vengono riscontrate irregolarità, tutto viene confermato. Naturalmente vincere la carriera è un motivo di grande entusiasmo per chi appartiene a questo team e per i suoi tifosi, e dà lustro. Non è che si vincano cose, non so, beni da mangiare o quantità di denaro. È giusto
il blasone, è la gloria, e questa cosa qua per un anno puoi gongolare fino al settembre successivo dicendo che tu l'anno prima hai stracciato tutti battendoli, perché alla tal curva ti sei presentato bello agguerrito, bello in velocità, e il tuo mix di forza e abilità ha portato un risultato di grande rilievo, e quindi per un anno hai un bonus di poterti godere la gloria che hai conquistato per le vie di Castel San Pietro Terme. Ma vi ripeto, se non sapete di cosa stiamo parlando e avete per caso centrato con la stina delle AM la nostra stazione, questa è MRC Radio da Castel San Pietro Terme. Stiamo facendo una diretta dal corteo che apre la carriera. Oggi è il 13 di settembre 2026, questo pomeriggio alle 18 ci sarà la carriera autopodistica 2026. Se non sapete di che cosa si tratta, andate a guardare su YouTube Carrera Castel San Pietro Terme, ci sono dei filmati delle varie edizioni e è veramente molto molto bello. Ora, siccome sono sopraffatto dalla musica, devo mettere necessariamente un brano per garantire il giusto ascolto, perché sennò non ce la facciamo, la musica fuori è a palla e mi tocca. Andiamo un attimo in musica.

0: Allora, siamo tornati in studio qua, eh? Sì, ci siamo?
1: Sì, siamo sempre sul pezzo, okay, in questo bene. Momento abbiamo qui
2: il Nibbio,
1: abbiamo
0: il Nibbio.
1: Fortuna
0: chi è che parla,
1: è una bella voce femminile che appartiene al team, non della Carrera, ma della nostra radio.
3: Buongiorno a tutti, sono Angela e mi sono infiltrata dalla parata della Carrera, che non sapevo che quest'anno cominciasse prima, perché io ero rimasta per le 10.
0: Cominciasse prima, ma ha tardato, per colpa nostra.
3: Ha tardato, sì, gli altri anni cominciava alle 10, io ero tarata per le 10, ho detto, come alle 9.30 mi stanno già sfilando, io avevo la macchina fotografica perché mi piace fare foto.
1: Ma ne hai già fatte?
3: No. No, perché intanto volevo venire a salutarvi.
1: È questo.
3: E a salutare i nostri ascoltatori che stanno ascoltando questa telecronaca, radiocronaca dell'evento. E quindi mi sono così precipitata qui alla radio.
0: Allora Angela, no, ma sono successi di tutti i colori. Stamattina raduno, poi stava per iniziare, avevamo la banda qui, ma la banda non partiva.
3: Sì, ma vi ho ascoltato.
0: La banda non partiva perché c'era una macchina che era rimasta,
3: esatto,
0: qui.
3: Esatto, del signore di 80 anni,
0: esatto.
3: Che si chiama, che non
1: Walter,
3: mi ricordo.
1: Walter di Pianoro.
3: Walter, com'è che la macchina qui non partiva?
0: Ma dopo è arrivato, gli hanno fatto l'applauso, ma chissà dove c'era. Per me
3: come diceva Sergio, c'era
0: un attimo infrattato.
3: Comunque, questa sfilata è molto bella. Peccato per chi se l'è perso, perché è sempre molto simpatica questa sfilata.
1: Ma Angela, tu che vivi qua,
3: sì,
1: hai qualche preferenza per i team?
3: Allora io sono foresta come te, perché non sono nativa di Castel San Pietro, ma mi sento molto adottata da questa località. E nel 2003, quando mi sono trasferita qua e ho visto per la prima volta la sfilata della Carrera e la corsa della Carrera, che io non conoscevo ovviamente, perché abitando dall'altra parte della provincia di Bologna non sapevo nemmeno della sua esistenza, ho visto i team che all'epoca erano credo una decina, adesso sono aumentati tanto negli anni, ma all'epoca ce n'erano pochi, e mi è venuto simpatico il team l'ultimo arrivato all'epoca.
1: Quindi?
3: Che era il Coyote.
1: Ah, quelli viola.
3: Per cui, che non me ne vogliano gli altri, il mio cuore batte viola, e gli anni che ha vinto la Carrera io ho esultato, perché comunque la Carrera ti entra nel sangue anche se non sei nativo di qua.
1: Ma volevo dire una cosa,
3: è una cosa molto sentita,
1: il borsino dei papabili, c'è qualche, diciamo, previsione, come li vedi, sai?
3: Allora, io onestamente non ho seguito quest'anno le prove,
1: non so
3: nulla, no, perché ero impegnata sotto un aspetto lavorativo e mi prendeva talmente tanto la sfera anche personale del tempo libero, che non ho dato veramente, purtroppo mi dispiace perché non ho seguito, ma tutti gli anni ho sempre seguito anche le prove cronometrate, sono andata a vedere. Quest'anno avevo un po' di problemi personali, quindi è andato un po' in secondo piano, però stamattina il battito della Carrera mi è tornato, perché comunque ogni anno che se ne dica la Carrera è nel cuore di tutti, e anche, ripeto, di quelli che non sono nati qua, che l'hanno adottata.
1: Ma essendo tifosa, diciamo, del team del Coyote,
3: sì,
1: conosci anche i ragazzi?
3: No, non conosco nessuno.
1: Non conosco nessuno, perché comunque avevano un bel gruppo, li ho visti. L'altra sera, tra l'altro, il Coyote aveva la postazione dove facevano il gazebino, dove facevano da mangiare, proprio qui davanti a noi. Facevano grigliata, ti dico, sembrava di essere una grigliata anche qua dentro.
3: Dai.
1: No, c'è una fumana, guarda. Però è stato bellissimo, c'era un delirio. Per me è abituato a lunedì sera, che quando vedo passare tre persone c'è già del
3: film. Vabbè, lunedì non è una serata di grande passaggio, comunque.
1: No, è stato veramente un delirio.
3: Sì. No, io ero in altri lidi lunedì sera, quindi non sono tenuta alla festa del bordo, però ho visto le foto, ho visto che è stato un evento molto molto vissuto, c'era tanta gente.
1: Mi ha detto Bruno, sono andati io a un certo orario, a mezzanotte, devo tornare a Bologna, ho detto ragazzi scusate,
3: certo,
1: andavo a lavorare la mattina dopo, quindi ho salutato, ma dice che sono andati avanti fino alle 2 con la grande gioia.
3: Con la gioia dei residenti che volevano magari dormire, vabbè che però qui... Cioè, siamo nel clou del settembre castellano, se anche non dormi tutte le ore per una volta non succede niente, dai.
1: Lo penso anch'io, anche perché
3: non è la morte di nessuno.
1: No, era veramente notavo questo, c'era un caos pazzesco, però dei momenti di tensione non ne ho visto, c'era solo voglia di stare polleggiati in
3: Ma questa è una festa molto conviviale. Adesso io ricordo una cosa, mi sento un po' alla Raimonda della situazione in questo momento, perché una cosa che si è smesso di fare qui a Castello, magari per tanti problemi legati anche... Aspettate che sta passando... Chi sta passando in questo momento?
1: 20 anni di carriera, 40 anni dal...
3: No, non riesco a vedere.
1: Vedo che c'è un colore.
3: Carriera rosa deve essere.
1: Può essere, può essere.
3: Che anzi, prima della carriera ricordiamo che c'è la carriera rosa del 17:30, quindi ci sono i team delle donne che sono molto agguerrite.
1: Che Bruno prima diceva che lui è simpatizzante delle spritz.
3: Delle spritz, sì.
1: Che sono poi le seguaci del famoso gruppo No Problem, di quelle che debuttarono tanti anni fa.
0: Scusate se riesco. Aspettate un attimo, ok.
3: Allora.
0: Mi hanno mandato dei messaggi, vabbè, niente di che, siamo su me, ci salutano, saluto, buona domenica, eccetera, eccetera. Buongiorno, buona domenica ragazzi, grazie. Poi ci sono dei vocali che non possiamo sentire adesso, ma volevo dire che sulla Via Emilia, la rotonda nuova di Castel San Pietro, c'erano dei bambini, ovviamente della carriera, con la musica a tutto volume, che facevano insomma la loro scena, e si fermavano le macchine, per cui la mia bella stava andando a Forlì, e è passata da Castello e avevano fermato il traffico, per cui la carriera ferma anche il traffico sulla Via Emilia.
3: La carriera ferma tutti.
1: Poi dramma nel dramma. In un momento di festa uno dei bambini è sfuggito al controllo,
0: no,
1: ed è stato schiacciato da un tir.
3: No, dai, non dire.
1: Ma tutto faceva parte dell'organizzazione.
3: No, per l'amor di Dio, non dire queste cose.
0: Per l'amor di Dio.
3: Allora, fammi dire quello che volevo dire prima. Dicevo, una cosa che si è persa qui, che non so se sia legato per un discorso dei problemi alimentari o dei costi anche di gestione di questa cosa, sono le crapule castellane.
1: Cosa sono le crapule?
3: Era un momento conviviale nel quale tutti i negozi si approntavano dando via.
0: Ripeti, non ho capito, le
3: crapule castellane.
0: Crapule?
3: Sì. No, non, è una cosa che non si è mai più fatta. Non so nemmeno l'origine di questa parola. L'ho cercata.
1: È una cosa che si mangia?
3: Non lo so. Era una festa che veniva fatta, che ne so, mi pare il giovedì sera. Non mi ricordo in quale momento della settimana. Però si mangiava, c'erano tutti i negozi, tutti gli...
0: Crapule.
3: Bisognerebbe chiedere alla Raimonda, perché io non ho avuto il piacere adesso... di essere qui quando allora, lei è stata intervistata.
0: La crapula è un termine letterario che indica il mangiare e il bere in modo smodato, disordinato e senza ritegno.
3: Ah, vedi, io non avevo mai cercato
0: anche questo.
3: Era una grande festa nella quale appunto si mangiava, tutti i negozianti davano da mangiare, c'era un sacco di persone che si accapigliavano per un pezzo di pizza. Però era un momento conviviale molto bello, che non ho visto che non
0: cioè,
3: c'è
0: si
3: più da
0: dire. Ma era conviviale.
3: Sì, no, si accapigliavano con amore, diciamo, si pestavano un po' i piedi.
0: Sì, ma...
3: Però sì, era un momento conviviale, ma forse per un discorso di gestione non è stato più fatto, perché comunque anche con tutte le intolleranze, i problemi alimentari
0: anche,
3: che ci sono adesso.
0: Anche per non chiudere le vene, perché noi qua martedì scorso, quando eravamo a fare Rock in Borgo, qui c'era Baldoria, la bracciola, c'era. Solo con i fumi c'è aumentato il colesterolo di 2-3 punti.
3: Infatti in questo fine settimana si mangerà smodatamente qui, anzi qui si mangia particolarmente bene in questa zona, in tutti i locali, per cui ovunque gli ascoltatori andranno qui a Castel San Pietro Terme mangeranno sempre benissimo.
1: Ascolta una cosa, Angela, parlando invece di cose nostre,
3: sì?
1: Quando è che rientri in scena?
3: Ah, devo parlare con il nostro direttore artistico, perché è lui che me lo deve dire.
0: Appena mi libero ricominciamo.
3: Allora,
0: ricomincio
3: però,
0: tutto.
3: Raccontiamo agli ascoltatori cosa faccio, perché magari qualcuno non lo sa.
0: No, io attenzione, perché ho in riservo per Angela una cosa che devo assolutamente fare, adesso poi gliela proporrò.
3: Vabbè, adesso poi ne parleremo. Però l'anno scorso è andato in onda Sogni di Provincia, che è il primo programma dedicato ai sogni, che è stato fatto qui sulla nostra MRC Radio, orgogliosamente in AM, ricordiamo. E io raccontavo i sogni degli ascoltatori che mi venivano mandati tramite WhatsApp, al numero che in questo momento non ricordo.
1: 348-7607-907.
3: Grande Sergio. E quindi io ogni settimana ho raccontato i sogni degli ascoltatori, che spaziavano da cose più normali a cose più strane. Uno che mi viene in mente è stato un sogno nel quale uno ridava l'esame di maturità, ma come commissione c'era un cane bassotto e due galline come a interrogarlo. Quindi questo è il sogno più strano che ho raccontato.
0: Ma chissà che cosa mangiano quelli che
3: non lo so, mangiano pesante probabilmente, quindi alla sera
0: o sostanze
3: state
0: stupefacenti, anche perché
3: anche stupefacenti. Oh, evidentemente erano buone, perché per sognare il bassotto e galline, dai, erano buone.
1: Se tu prendi due arrosticini, un bracciolo di castrato con un fondo di funghi e di fianco un
0: funghi allucinogeni,
1: un'insalatina di peyote, che qui la fanno buona,
3: no, un po' di sangiovese anche.
0: Ma scusate una cosa, ma gli disturba se io ascolto? È arrivato un messaggio vocale.
3: No, però ascoltiamolo, io non so, dai,
0: ascoltiamolo, magari ce ne pentiremo. Aspetta un attimo.
2: Buongiorno, sono Franco, volevo ascoltare Dimmi Lord, The Perfect Life. Un saluto a Teresa, Pasquale, Matteo, Mirko, Gianluca e a tutti voi. Buona giornata e buona domenica.
0: Ma chissà, ma forse ha sbagliato radio.
3: Mi siamo a travaglio.
1: Frank, ma ti sei sbagliato, questa non è la radio.
0: Vabbè, possiamo andate pure avanti. Scusate, no, lo volevo leggere.
3: Anzi, facciamo una cosa.
0: Di.
3: Glielo possiamo inserire in quella canzone, la nostra trasmissione che nasce dalla playlist degli nostri ascoltatori.
0: Te lo giro?
3: Sì, giramelo così, cari ascoltatori. Oggi che giorno è? Domenica, domani non ce la facciamo, forse.
1: Ma sì, dai.
3: Proviamo per domani, dai. Perché quella canzone va in onda il lunedì alle 19 e al sabato alle 19.
0: Ecco, Franco, per cui.
3: Quindi vediamo, Franco, se riusciamo già domani.
0: Non so se è iscritto alla radio. Giusta, sei mandato.
3: Beh, allora, intanto ci sta ascoltando su 1098 o 711 kHz. Ci può ascoltare con la nostra app. Ve lo dirò dopo.
1: Sì,
3: ci sta passando il coyote.

0: come dicevamo, Angela, questo è il tuo gruppo preferito.
1: Il mio gruppo, si sono fatti sentire. Mi sono entrati nel cuore all'epoca.
0: Volevano attirare
1: esatto,
0: la tua attenzione.
1: Esatto. Infatti io faccio tanti in bocca al lupo a tutti, in particolare al Coyote.
0: Comunque, il pezzo che ha richiesto Franco, te lo giriamo e secondo me, dai, ce la facciamo. Anche
1: adesso
0: perché
1: vediamo se con i miei potenti mezzi
0: a questa playlist.
1: Esatto.
0: Come trovi le mie scelte musicali?
1: Buone, molto buone. Poi ci aggiungo un po' di mio anche perché così.
0: Oh, l'ho sentito anch'io, un programma che è ben strutturato.
1: Ma sì, dai, è una cosa simpatica per coinvolgere comunque i nostri ascoltatori. Anzi, vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook voi potete scrivere quando volete, noi vediamo tutto e ci potete chiedere le canzoni che vi sono più nel cuore, che non sentite, perché si chiama Quella Canzone ed è proprio il vostro programma, perché la playlist ve la fate voi. Quindi non è vabbè, a casa uno dice c'ho il telefono, mi faccio la mia playlist, me l'ascolto con Spotify, no, ma alla radio.
0: Sì, sì, è più bello.
1: Cioè, sapere che stai ascoltando la canzone che volevi sentire alla radio, perché la radio comunque, signori, è la radio.
0: Allora, facciamo così. Io do il numero, ma tu dai la pagina Facebook, io dico il numero a cui potete fare la vostra richiesta, che poi Angela elabora e va a inserire in Quella Canzone, questo programma che piace e diverte. Il numero è 348 7607 907, e Angela adesso vi dà la nostra pagina. Vabbè, Facebook,
1: la nostra pagina Facebook è dov'è? Media Radio Castellano ancora, comunque vabbè, perché poi noi ci chiamiamo MRC Media Radio Castellano, quindi cercate o MRC o Media Radio Castellana e troverete la nostra pagina.
0: Tanto,
1: dateci il follower.
0: Sì, tanto dopo le prime,
1: il following,
0: le prime tre lettere si apre
1: perché noi siamo molto virali ultimamente.
0: Abbiamo delle visualizzazioni da paura,
1: sì,
0: ultimamente.
1: Sì.
0: Ho notato che con il tuo vento, che sei una social
1: media
0: manager.
1: Io sono la social media manager.
0: Io invece sono la scarpa media manager.
1: No.
0: Io posso vantare i miei 24 followers orgogliosamente.
1: Beh, insomma, caccia via.
0: No, insomma, ero partito da zero, sono giovane e crescerò.
1: Vabbè, io ne ho, come a mio personale, ne ho circa 700. Con la mia pagina artista, perché dipingo, scrivo, ne ho altri, no, non ne ho, non altri, ne ho 500, un po' meno, però comunque sì, insomma, ho un piccolo seguito, non sono una influencer di quelli che ne hanno milioni, ma nel mio piccolo, dai.
0: Io mi sono avvicinato da poco a questo mondo, comunque volevo tranquillizzare Franco che ha mandato questa richiesta. Tieni botta perché domani
1: la mettiamo, sì,
0: alle ore 19 va in onda questo programma bellissimo, si chiama Quella Canzone, e ci sarà anche la tua richiesta, quindi dai, facciamo un triplo salto mortale con doppio avvitamento e cercheremo di accontentarti
1: e invitiamo anche tutti gli altri, perché noi siamo molto sul pezzo, quindi più siete e più facciamo. Adesso io non ho gli occhiali, mi hanno dato dei volantini, perché durante la sfilata dovete sapere che tutti i team hanno un gruppo.
0: È lei o non è lei? È lei? È lei o non è lei? È lei? Ci hai portato le caramelline, quelle della droga dell'altro anno?
1: Puoi venire qua? Siete in due.
0: Ma dove ci eravamo visti?
2: Bello!
3: State vicino ai microfoni che così vi sentono. Vai, Sergio.
0: Allora, sono venuto a trovare.
3: Aspetta un attimo, sono le 9:58 qui negli studi per dire che siamo in diretta, prego.
0: Allora, sono tornate a trovarci le Wild Angels, che posso vedere dalla forma.
3: La forma polmonare.
0: Polmonare. L'anno scorso un nostro caro collega era rimasto impressionato dalla forma non polmonare, e quindi voglio dire, prima che loro comincino a parlare, che ballare il blues o qualunque tipo di ballo fa bene, country fa bene al fisico e alla mente.
2: Quello è vero!
0: Senti che polmoni!
2: Ciao ragazzi, siamo Lali e Mila!
4: Siamo dei Wild Angels, abbiamo i corsi qua a Castel San Pietro.
2: quindi stiamo facendo la sfilata della carriera.
3: Spiegate, facciamo bene i corsi. Che corsi?
2: Noi facciamo corsi di ballo country in tutta Bologna e provincia. Trovate tutte le informazioni sulla nostra scuola su www.wildangels.it e vi aspettiamo, quindi, se volete venire a conoscerci e a provare qualche passo di ballo country, vi aspettiamo da dal 21 settembre.
0: Ah, ricominciate questo?
2: Ricominciamo i corsi, le serate.
0: Con l'autunno, ma dove si svolgono esattamente?
2: Allora, qui a Castello siamo al centro La Bertella. Però siamo anche a Imola, a San Lazzaro, a Bologna Centro.
0: Io non sono di Castello, dov'è il centro La Bertella? Sulla via Emilia?
4: No, La Bertella è diciamo la prima periferia di Castel San Pietro Terme e rimane praticamente su, alla fine della via Scania, e c'è un bellissimo centro commerciale e fanno anche il venerdì il mercatino dei prodotti a chilometro zero. C'è la farmacia comunale, proprio lì adiacente c'è il corso.
0: Voi lì tenete corso di ballo country o di qualunque tipo di ballo?
2: Sei no, solo ballo country. Noi siamo una scuola che si occupa solo di western dance.
4: Potete andare lì e troverete sicuramente Manuela, che vi darà tutte le info e tutte le cose per poter iniziare a entrare in questo fantastico mondo.
0: Voglio intrigare gli ascoltatori o le ascoltatrici, ma ballare il country aiuta il cuccaggio?
4: Ah, però.
0: Nel senso, vedo che intanto devi avere affinità nei movimenti, devi essere fluido, devi essere aperto di mente per metterti in gioco, devi avere voglia di divertirti. Questo secondo me favorisce.
2: Sì, sì, assolutamente. Intanto bisogna avere voglia di divertirsi.
0: Ma nascono storie poi d'amore sotto
2: sì,
0: i nostri occhi.
2: Sì, eh. Ci sono anche dei balli di coppia. Noi balliamo da soli, principalmente, però abbiamo anche dei balli di coppia. Mi ha smontato il cappello, però,
4: Penso se ti smontavi.
2: Va bene. No, nascono anche delle storie d'amore, sì, ne sono nate. Abbiamo anche avuto dei matrimoni, delle proposte di matrimonio durante delle serate.
0: Qualcuno che al termine del ballo si è inginocchiato.
2: Sì, sì, è successo di tutto.
4: Ma lo potete trovare sicuramente su www.wildangels.it. Hello, perché abbiamo tutto tracciabile.
0: Ma voi ballate anche la famosa canzone Stand By Your Man, quella dei Blues Brothers? Stand by your man.
4: No, quella però ne abbiamo una che va su tutto. Perché come quella nero.
0: Lì, quella lì, forse te l'ho già detto anche l'altro anno, è una canzone che loro fanno nel film quando furbescamente anticipano la band country e suonano il loro repertorio. Allora la gente, siccome facevano il blues e la gente si rompeva le balle perché volevano il country, hanno iniziato a fare questa canzone qui. Questa canzone qui, Stand By Your Man, se non ce l'avete in scaletta, mettetela, perché è molto country e farà nascere ulteriori storie d'amore.
4: Sergio, noi ti promettiamo che quest'altro anno ci fermiamo qui davanti a MRC Radio e solo per te, solo per voi la faremo, vero Mila?
2: Va bene, ci stiamo.
0: È una Sergio, promessa.
4: È una promessa. Ci vediamo quest'altro anno?
0: Ragazze, siete splendide.
4: Voi molto e molto di più. Baci.
0: Grazie
4: e
0: di
4: abbracci.
0: Essere stata con noi, veramente.
2: Ciao.
0: Oh, e poi come vedi nulla va perduto, nulla va perduto. Ciao ragazze, state ciao, bene, ciao belle.
3: Ciao, ciao, ciao. Allora Sergio, dimmi.
0: Mettiamo un po' di musica che devo andare a bere.
3: Va bene, ok. Posso fare io o avevi già delle intenzioni?
0: No, stai tu. Ok. Ti ho portato qua un po' di canzoni dalla seconda parte.
3: Chiaramente siamo in diretta 10.03 e adesso andiamo un po' in musica, vediamo se ci riusciamo.

0: nostre amiche che sono venute prima a raccontarci del loro ballo country. In questo momento c'è una dimostrazione di ballo proprio qui davanti a noi, è un delirio. Sentite, avevamo i The Colors e ci sono anche loro qua fuori. Sentite. Poi, tra l'altro, c'è anche Angela e vedo che ha in mano un volantino. Vorrei saperne di più.
1: Ah, più di uno, anche perché prima ci siamo interrotti, stavo raccontando ai nostri ascoltatori. Tra l'altro abbiamo la stessa canzone in diretta, tra la radio e la sfilata. Adesso abbiamo un gruppo di una scuola musicale che sta facendo una bella performance qua davanti.
0: Cosa dici? Attendiamo un attimo?
1: Attendiamo un attimo.
0: Va bene.

0: È l'età più bella. Mi diceva Angela che c'era questa performance di ballo, c'erano queste ragazze
1: molto brave.
0: Di giovane età, e come dicevo prima con la Lali, che del ballo country, il ballo fa bene al corpo e alla mente.
1: Vero.
0: In particolar modo al corpo, come possiamo vedere in questo momento.
1: Beh, se non ce l'hanno bello loro che hanno 15 anni.
0: A 15 anni li ho avuti anch'io e anch'io avevo un corpo.
1: Io no. Purtroppo no.
0: No, vabbè, ma
1: non ero tra gli eletti io a 15 anni.
0: Ma ballavi?
1: No, nemmeno, no, ma perché io purtroppo sono cresciuta in un paesino talmente piccolo dove non c'era nulla. E quindi non c'erano neanche le scuole di ballo, non c'era niente, quindi no.
0: Come l'ho ricordato un sacco di volte, qui a Castel San Pietro fanno un sacco di cose legate alle varie arti.
1: Sì. Anzi, tutti i team che sono in sfilata lasciano agli spettatori un sacco di volantini. Anzi, se posso ve ne cito.
0: Sì, sì, è giusto.
1: Ve ne cito tre perché li ho qui, anzi quattro. Allora, tornando al ballo, poco fa ci ha lasciato il biglietto. Posso dire il nome della scuola?
0: Certo, certo.
1: Allora, il BB Group mi ha lasciato un voucher, prova a vincere, ballerino per sempre, edizione speciale, età consigliata dai 3 anni in su, quindi va bene per tutti.
2: Anche per me.
1: Anche per te, ma anche per me.
0: Lo voglio dire anche a
1: te. Ah, c'è Grate Danza. Ah, aspetta che adesso proviamo a vedere cosa vinco.
0: Sarà chiaramente un biglietto vincente.
1: Mi ci vorrebbe una moneta. Vabbè, adesso dopo proveremo, poi vi dico, ascoltatori, vi racconterò che cosa abbiamo trovato. Poi abbiamo Gruppo GS Pattinaggio Castellano con corsi di pattinaggio artistico a rotelle. Ecco, io una volta sapevo pattinare, non in maniera artistica, però facevo la mia figura, dopo
2: allora
1: la vengo a prendere.
2: Io non so pattinare, mi insegneresti, Angela, che così faccio un po' di esperienza, che un po' di...
0: Guarda che lui fa,
1: ma io,
0: lui fa il furbo.
1: Guarda, noi non ci conosciamo tantissimo, ma tu mi dai l'idea di aver anche pattinato, di quelli roller tipo street, cose strane.
2: Allora facciamo una cosa, perché non andiamo tutti insieme, quelli della radio, andiamo alla pista di pattinaggio quando è aperta al
1: magari
2: pubblico, anche i vecchi di merda come noi.
1: Magari.
2: Andiamo lì e pattiniamo.
1: Però
2: sicuramente Sergio si romperà.
1: Ecco, volevo dire questo.
2: Io lui al culo piatto.
1: Io mi metterei ginocchiera, polsiera e gomitiera, perché come mi muovo potrei rompermi.
2: Io mi metto solo un foulard perché mi dà fastidio alla gola dopo il freddo e cose.
0: Io
2: non prendo aria.
0: Davvero, hai detto una cosa giusta, Bruno. Io con le ruote ho un cattivo rapporto perché sono stato segnato da piccolo. Tu menzionavi il mio lato B, che non è come quello di Lali, chiaramente. Perché quando io ero piccolo, mio fratello gli avevano regalato lo skateboard e dietro casa nostra c'era una discesina. Fa, ma dai, è di una facilità.
2: E ti sei scassato le perchie,
0: è
2: vero?
0: Lui fa, guarda, ma è di una facilità estrema, prova. Io, come sono salito.
2: Ah, sei sceso.
0: E poi non solo ho sbattuto forte, ma me le sono anche grattugiate. Da
2: bello,
0: lì
2: bello.
1: Che meraviglia.
0: La sparizione del
2: le bracciole sulle natiche sono una cosa bella.
1: Io invece non mi sono mai fatta male, ma facevo delle robe che adesso mi accappona la pelle solo al pensiero. Cioè, io andavo ai Giardini Margherita Bologna, mi lanciavo con i roller in discesa e non sapevo frenare.
2: Beh, io non
1: numero
2: mi so,
1: uno, non
2: io,
1: sono mai caduta però.
2: Io non mi sono mai fatto male, ma ho fatto male ad altri perché in un certo periodo ho giocato hockey ed ero un brutto, bruttissimo
1: poverini
2: cliente. Beh, però bello, dai, facciamo.
1: Allora,
2: facciamolo.
1: Io ho grattato qui ballerini, Grate Danza, ma non ho capito, credo
2: non
1: di non
2: vinto?
1: Aver vinto niente, c'è un asterisco, quindi presumo che non sia vincente.
2: Di solito c'è scritto, hai visto quanti gadget,
0: sì,
2: Sergio?
0: Sì. No, ma
2: Sergio!
1: Caramelle come se non ci fosse un domani.
0: Ti volevo dire un'altra cosa a proposito
2: di
0: pattinatori. Sono, oltre quella volta lì che sono caduto,
2: sì,
0: sono stato anche traumatizzato, perché quando ero ragazzo io, come divertimento del sabato sera, noi andavamo al Piccolo Paradiso a pattinare.
2: Bellissimo.
0: Chi era capace, ma
1: era
0: io
1: bello.
0: Ero terrorizzato.
1: Ma quello è su ghiaccio però.
0: Sì,
2: ero anche su rotelle. Sì, sì.
0: Ah.
2: Quando si squagliava il ghiaccio c'era.
0: D'inverno andavamo su quello sul ghiaccio. Io già non sapevo andare sulle rotelle. Quando andavo lì stavo a bordo pista perché ero terrorizzato dal fatto che io cadessi e qualcuno con le lame mi tagliasse le dita.
1: Ah,
2: no,
1: anche vero.
2: Dai, ma come sei splatter stamattina? Come mai?
1: È un po' splatter stamattina.
2: No, invece io al Piccolo Paradiso ho fatto una cosa appena avevo conosciuto da poco la mia bella, non ci conoscevamo ancora bene. E niente, in pratica mi ha detto: andiamo a patinare, c'ho delle amiche che sono a patinare al Piccolo Paradiso. Ho detto: beh, vabbè, io non so patinare, mi insegnerai. Allora ho noleggiato i pattini. Ok, poi dopo per mezz'ora ho fatto finta di essere
0: un po' imbranato,
2: cadevo come se non ci fosse un domani. Poi a un certo punto lei si è distratta un attimo, io sono partito e sto imparato. È stato un colpo da maestro, quello mi ha fruttato molto bene.
1: Scusa, ma le sei caduto addosso?
2: No, ho fatto facevo finta di non saperci andare, ti eri distratta. Facevo finta di non saperci andare e poi a un certo punto lei si è distratta un attimo con le sue amiche, io sono partito normalmente. Ecco. E tu hai visto, ho imparato.
0: Miracolo.
1: Quindi lei pensa di averti insegnato a patinare. No, abbiamo capito, svelato dopo, questa cosa.
2: Dopo ha saputo che comunque ero un agonista, per cui non è che...
0: Io mi ricordo, a proposito di roller di Bruno, io l'ho visto con questi occhi e con una grandissima invidia sfrecciare con un'abilità estrema a una velocità...
2: Ma dove l'hai visto?
0: Sul lungomare di Riccione.
2: Ah, sul lungomare di Riccione, beh, quello...
1: Beh, lì patinare deve essere bellissimo.
2: Lì spadroneggiavo.
0: Lì ho visto veramente delle cose che voi umani non potreste vedere... nemmeno immaginare.
2: Non c'è più adesso c'è un lungomare da fighetti, tutto bello, sembra Dubai, con Dubai, però invece no, c'è la pista ciclabile di fianco, ma a quei tempi c'era solo la pista ciclabile. Solo che adesso tra il bel lungomare che sembra Dubai e la pista ciclabile che è subito dopo, quando esci dalla lungomare stile Dubai devi stare attento perché qualcuno
1: che ti falciano.
2: Sì, qualcuno con qualcosa ti falcia. Ma chi sono? L'Oktoberfest.
1: Ah no, ci sono le città gemellate anche.
2: Ah, chissà. E cos'è?
0: Questa è Karlsruhe.
1: Oddio, io non me le ricordo le città gemellate, ce ne Merano. Sono 4 o 5.
0: Mi sembra, mi sembra una cosa del Trentino.
2: Vabbè, vado a vedere. Voi intanto andate avanti perché ho ricevuto dei messaggi di...
1: Che dicono?
2: Dei messaggi di complimenti, perché è molto divertente, perché siete molto divertenti.
0: Io mi aspettavo che arrivasse la vice sindaca di Casoli, che ci ha onorato della sua presenza l'anno scorso. Quest'anno non si è ancora vista, forse è già stata così presa dentro la giuria.
1: Ma era qui a Casa San Pietro?
0: L'anno scorso, sì, dice che viene tutti gli anni. Dicevi che le ragazzine sono sempre più svestite, lui non ti sembra che stiamo esagerando?
1: Beh, un tantino, potrebbero turbare gli spiriti un pochino più sensibili effettivamente. Comunque io vorrei dire ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, già voi stamattina, adesso io che mi sono intrufolata qua nella diretta perché ero a casa, dico non posso non andare.
0: Hai fatto bene.
1: Vi invito a venire a Castel San Pietro Terme, a parte tutto l'anno, ma il prossimo 13 settembre, il prossimo settembre, non dico il 13 perché cambia ogni anno la data, ma insomma nella metà di settembre cade la carriera, quindi può essere il 10, 13, seconda. E quindi vi aspettiamo a questa festa che, come dicevo prima, ti entra nel sangue.
0: È un po' come la musica che ci entra nei microfoni, esatto. Ma non è la nostra.
1: Esatto. Però, anche perché è un privilegio parlare alla radio.
0: Sì, infatti noi comunque non ci formalizziamo e andiamo avanti stoici.
1: Nonostante la musica che ci sovrasta.
0: Con grande spirito di abnegazione.
1: Esatto. Allora, tornando ai volantini che ci hanno lasciato, vado avanti raccontando che abbiamo anche il gruppo di basket. Aspetta che mi rimetto gli occhiali perché io ormai ho una certa e senza occhiale non ci vedo.
0: Ah, ma vedo che sono nudi anche gli uomini.
1: No, ecco, ci piace molto. Vogliamo vedere?
0: Vedo delle schiene.
1: Sì, però sono troppo giovani.
0: Ma non stai a guardare il capello.
1: Vabbè,
0: ogni lasciato è perso.
1: Capito ascoltatori?
0: Sono cose fra noi.
1: Stiamo parlando fra di noi, intanto non ci ascolta nessuno.
0: No, non ci ascolta nessuno, infatti. Neanche a caso.
1: Allora, neanche a caso. Torniamo seri. Allora, il club di basket qua viene a giocare a basket. Per informazione, Castel San Pietro ci sono diversi numeri, ma adesso non li possiamo dare perché non so il nome, però qua non c'è un nome specifico.
0: Beh, probabilmente il gruppo basket è famoso in tutto il mondo.
1: Abbiamo anche gruppi di karate, questo fa parte di WISP, quindi se vi interessa e volete provare, adulti e bambini, a provare a fare il karate, c'è o numero, karate, non so come si dice, karate, giusto?
0: Karate. Ma c'è un numero di telefono,
1: polisportiva,
0: una mail.
1: Karate WISP. Allora, se volete informazioni, Fulvio è a vostra disposizione. Segnatevi il numero, ve lo dico lentamente, scandendo bene, così vi do il tempo di mettervi col telefono, con la penna a scrivere. 347 6709 909. Questo è il karate. Poi, per chi volesse provare l'ebbrezza dell'acqua spesso gelida, perché poi si scalda quando voi nuotate, corsi in piscina presso la Swim Castello, e quindi a partire dal 10 settembre, quindi già sono già partiti i corsi, vanno dal, anzi ci sono i corsi, no, questa è la campagna che va dal, le iscrizioni partono dal 10 settembre, i corsi vanno dal 5 ottobre al 2 febbraio, quindi per chi volesse cimentarsi con un po' di piscina, adulti o bambini, vi aspettano alla piscina.
0: Sai, Angela, che quando la gente torna dalle ferie, no?
1: Tutti a dieta,
0: è il momento,
1: tutti in palestra.
0: Buoni propositi,
1: assolutamente.
0: No, devo imparare sicuramente l'inglese.
1: Esatto.
0: Vado in palestra, quest'anno non so nuotare, devo imparare.
1: Esatto.
0: Così l'anno prossimo. E poi chiaramente.
1: Oh, bello questo.
0: Chiaramente si arenano a gennaio dopo le mangiate di Natale.
1: Vabbè, è come l'innamoramento, dopo i primi momenti di follia, dopo c'è un assestamento, per cui la palestra ci vai prima tre volte, poi scendi a due, poi ci vai una, poi dici non ho più tempo, no, adesso non riesco più,
0: sono preso. Oppure quando vai stanco dal lavoro vai in palestra,
1: fai un po' di melina,
0: ti
1: lì
0: cambi, ti metti seduto sulla panca, fai due addominali,
1: esatto,
0: e poi arriva
1: stanco.
0: Il fianco, uno dice sono andato a mangiare ieri, esatto, in una trattoria, ho preso, e poi fai l'elenco,
1: esatto,
0: e intanto non cali di un netto,
1: no, assolutamente,
0: l'unica cosa che cala sono i soldi nel tuo portafoglio,
1: esatto.
0: È una cosa che è capitata
1: ma il settembre
0: tutti.
1: È così, settembre è il momento dei buoni propositi. Poi comunque mi hanno dato anche un volantino, qui adesso andiamo un po' più sul serio, perché deve essere una commemorazione di un ragazzo che non c'è più. Adesso qui sul volantino non c'è scritto molto, c'è scritto, cosa c'è?
0: Ti volevo far vedere dei...
1: scusa.
0: C'era un giovane manzo, ma non del manzo team.
1: Ah,
0: un,
1: sì, sì.
0: Un ballerino.
1: È un bel vedere quello lì.
0: Ho detto, fammi allietare.
1: L'ho intravista appena.
0: Comunque no, devo dire che è un grande carnevale.
1: No, cioè... è bellissimo. Quindi come dicevo prima agli ascoltatori, venite a vedere questo spettacolo all'aperto, perché è veramente una cosa bella e molto ben organizzata, anche perché tutti i gruppi ogni anno fanno cose diverse.
0: Sì, sì.
1: Non è che la coreografia della scuola di ballo di quest'anno sarà uguale a quella del prossimo anno. Ogni anno hanno musiche diverse, balli diversi, vestiti, insomma sono vestiti in maniera differente, quindi ogni anno è sempre una scoperta, una novità. Io mi ricordo delle sfilate anni fa strambissime, ma proprio vi ripeto, è da vedere
0: in questo momento,
1: da vedere.
0: C'è
1: abbiamo
0: un gruppo...
1: il Batucada in questo momento, la scuola di ballo Batucada, che mi ha lasciato un bigliettino che sembra un chuck cinematografico, per cui quest'anno la coreografia sarà sicuramente inerente al cinema.
0: E poi c'è una grande genialata, perché per evitare che tutti dimentichino,
1: c'è un magnete
0: e lo attacchi al frigo, quello lì.
1: Così
0: quando colpevolmente chiudi dopo esserti abbuffato a mezzanotte dici è vero che devo andare a fare
1: però,
0: così.
1: Tornando al discorso delle 500, per dire, mi fa venire in mente i magneti che c'erano una volta nelle auto. Io avevo
0: vai piano,
1: per
0: pensa a noi.
1: Esatto. Io mi ricordo mio zio che vabbè non aveva una 500 ma aveva una 850. Anzi, avevo due zii che avevano la stessa macchina, ma uno l'aveva grigia e l'altro l'aveva beige. Quindi sembravano le gemelle.
0: Quando si dice la fantasia. Sore,
1: esatto. E mi ricordo che avevano i magneti con il Gesù, poi sì, c'era vai piano, pensa a me, e poi non mi ricordo che cos'altro, quali altri magneti dell'epoca, una Madonnina.
0: Vogliamo parlare dei rosari da specchietto.
1: Esatto.
0: Insomma,
1: sono cose che appartengono a un altro mondo, però
0: ma tutte
1: sono
0: le immagini
1: cose.
0: Oggi come oggi nel mondo dove siamo finiti, uno che magari con un SUV, un Porsche Cayenne e sopra magari attaccato allo specchietto c'ha un rosario, è anacronistico.
1: Però sarebbe una bella continuità del passato.
0: Poi adesso con questi cruscotti in plastica, anche in magnetico,
1: non ci puoi attaccare niente. Se io avessi avuto un cruscotto con del metallo, avrei messo tutti i magneti, delle cosine carine. Si stanno sovrastando.
0: Facciamo così, prendiamo un attimo piano.
1: Esatto.
0: Metto un attimo di musica e torniamo fra pochi minuti, rimanete con noi.

0: Allora, avevo davanti agli occhi la sfilata di tutti questi gruppi di scuole di ballo così, e non ho potuto fare a meno che mettere Dance Little Dreamer delle Bionic Boogie, un pezzo da autoscontri di quando ero giovane io, disco music di una volta, bella bella bella, e quindi ci stava bene perché qui i ragazzi si muovevano in modo molto articolato, erano molto sincronizzati, molto bravi. Noi abbiamo dato spazio alle loro scuole di ballo, alle loro scuole di basket, perché la radio qui è del territorio, fa un servizio sociale, non ci formalizziamo, in queste occasioni diamo spazio a tutti per poter performare, perché no, anche fargli aumentare il fatturato con nuovi adepti. E quindi se magari loro in un momento di magari lucidità decidessero mai di venirci a trovare anche durante l'anno per promuovere le loro attività con una modica spesa, potrebbero avere molta più resa e una continuità durante l'anno, perché comunque, come dice il poeta, ad accampare la famiglia, quindi...
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Quindi ci potete contattare sulla pagina Facebook oppure direttamente all'email info@mediaradiocastellana.it e vi daremo vi faremo delle offerte ad hoc specificamente per voi.
0: Tra l'altro ho sentito, Angela, tu sei più vicina a queste dinamiche perché sei più dentro questa parte della radio che io non conosco, però ho sentito che ci sono nuovi sponsor che sono entrati, piccole novità che...
1: Abbiamo incrementato un attimo diciamo i nostri sponsor. In questo momento sono pubblicati comunque sul nostro sito, nella pagina appunto dedicata alla promozione su Media Radio Castellana. Quindi potete andare sul nostro sito www.mrc.it e vedere un po' quali sono intanto i nostri sponsor, magari vedendo chi c'è volete aggregarvi anche voi e dire voglio essere anch'io,
0: sì,
1: nella pubblicità di...
2: Ma che siete tristi? Cosa avete fatto? Di cosa state parlando?
0: Stiamo facendo la parte commerciale fino adesso.
1: Stavamo dicendo che chi vuole fare pubblicità su MRC è ben accetto, anche noi...
0: Tu sai che io sono abile negli agganci, siccome abbiamo promozionato gruppi esterni, ho detto ma perché non fate... Vabbè, noi vi diamo spazi e potete approfittare,
1: esatto,
0: durante l'anno della nostra magnanimità, ma durante questa occasione, ma durante l'anno potreste effettivamente farvi uno spottino, fare qualche passaggio, perché c'è tanto bisogno. La radio
2: c'è tanto bisogno.
1: No, anche perché, anche se siamo una radio sociale, abbiamo delle spese, quindi comunque cerchiamo di... in un qualche modo
2: sicuramente arriveranno gli sponsor, però vi voglio distrarre un attimo da queste cose che, sai, lo sterco del diavolo a me non è che appassiona più di tanto. Grazie per avermi accompagnata fino a Forlì in AM, siete divertentissimi, Francesca, per cui questo ve lo beccate.
1: Grazie,
2: per
1: Francesca.
2: Voi. Ok, allora, non so se ho chiesto in giro, non so se era l'ultimo giro, ma non penso, perché ce ne saranno altri, io direi.
1: Non lo so, la nostra vedetta vede qualcuno all'orizzonte.
2: La nostra vedetta lombarda.
1: Vedetta,
2: no,
1: c'è qualcuno all'orizzonte.
2: Massimo decimo meridio, al mio segnale. Scatenate l'inferno.
1: Mentre la nostra vedetta va a vedere se c'è qualcun altro in sfilata.
2: No, ma secondo me dovrebbero
1: arrivare. Dovrebbe essere finita, dici?
2: Come no? Ma non è possibile,
1: ancora?
2: Dovrebbero far tre giri.
1: Allora, volevo finire di citare questi volantini che ci hanno lasciato. Allora, poco fa c'è questo evento il 19 di settembre, sabato prossimo, alle ore 17, presso il campetto da basket Luca Grilli. C'è campetto per Bonni, deve essere un anniversario della scomparsa di un ragazzo, io non so nulla, però c'è questo evento a cui potete partecipare sabato prossimo alle 17.
0: Beh, questa è una bella cosa.
1: Questa è una bella cosa.
0: Una bella,
1: sì,
0: cosa.
1: Poi non so,
0: partecipate
1: cosa sia...
0: numerosi, perché sono di quelle iniziative che chi le promuove lo fa con il cuore

0: lavoro.
1: Auguri, ecco, bravo, infatti una dedica ci sta bene, esatto. Per queste cose è proprio il modo giusto per concretizzare questo contatto. Perfetto, esatto. Ma io penso che sia finita la sfilata, sapete? Io
2: ma anche
1: non
2: secondo
1: so,
2: me,
1: non so,
2: perché
1: ma
2: non
1: sembra strano, hanno
2: non
1: cambiato.
2: Sento più...
1: Hanno cambiato, di solito facevano almeno 3 giri. Io.
2: No.
1: Sì.
0: Beh, io direi, se siete d'accordo, andiamo avanti.
1: In musica.
0: Andiamo avanti ancora un po', andiamo in musica che ci ripigliamo un attimo da
1: esatto.
0: questo caos.
1: Esatto.
0: E poi dopo vediamo, ci informiamo e valutiamo il da farsi.
2: Assolutamente.
1: Va bene, magari ci andiamo a imbriagare da qualche parte.
2: Esatto. Okay, prima di staccare posso dire una cosa?
1: No, dopo la musica, tientela per
2: dopo.
1: Dai, vai con la musica, Sergio, che così. Questa è MRC, sono le 10:31, siamo in diretta.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Abbiamo parlato che andiamo un attimo in musica, quindi ragazzi voi non piangete.
1: Non piangete.

0: Eccoci, eccoci, siamo tornati.
1: Eccoci, tornati qua, corroborati da un caffè gentilmente portato da Angela, in questo caso un vero angelo. Che mi ha visto probabilmente in grossa difficoltà.
0: Sì, ha portato a tutti tranne che a me.
1: Ha detto è un povero vecchio.
2: Ma tu so che sei un virtuosissimo, non bevi niente,
0: no,
2: non bevi
0: bevo
2: caffè.
0: Niente cosa. Ho chiesto a Massimo Decimo Meridio se riesce a aprire quella boccia di vino che ce l'ha scagnata.
2: Ma vabbè, ma io devo confessare anche agli ascoltatori che da stamattina non ho bevuto e mangiato niente, quindi un caffè a quella adesso mi serviva.
0: Invece, e ho detto, invece noi abbiamo fatto un'abbondante colazione da Pilli, è vero, al Bar
1: Luna. Esatto, al Bar Luna.
0: Fai una marchetta almeno.
1: Bar Luna in via Cavour, numero 24A, direi.
0: Addirittura sai
1: sì.
0: Mamma mia,
1: numero
0: che
1: 24.
2: Sai il civico, pensa che io vivo qui da 23 anni, anzi 24
0: e
2: ormai.
0: Non si ricorda il nome della sua
2: via. Alcune strade non so che nome abbiano.
0: No, ma Massimo Decimo
2: Meridio. Io ho imparato via Cavour dall'anno scorso.
0: Si fa male, così si fa male.
2: Allora.
0: No, non mi piace, non mi piace. Ti sacagni via un dito, così.
2: Vabbè, chiamiamola Croce Rossa.
0: No, facciamo una cosa, andiamo...
2: Vai al bar.
1: Ho detto una grande sciocchezza. La caffetteria Luna è il civico numero 63.
2: Ecco. Sì, ma gli ascoltatori non è che sia molto. Voi percorrete via Cavour scendendo dal Cassero. Sul lato di sinistra, il primo bar che trovate è il Bar Luna.
0: Sì, ma Massimo Decimo Meridio, non abbiamo i bicchieri, come facciamo?
2: A collo.
0: Beviamo a collo.
1: Li vado a chiedere allora, a quello del bar, dai.
0: Esatto.
2: Allora, no, ma spieghiamo agli ascoltatori: stanno cercando di aprire una bottiglia
0: di vino.
2: Ma... e non abbiamo i bicchieri per bere il vino, quindi faremo come quella grolla, quella. Valdostana, vi passerete la bottiglia.
0: Aspetta che la provo a aprire io, non come ex sommelier, ma come ex alcolista. Aspetta un attimo.
1: E nel caso avessi delle difficoltà, la potrei aprire io come ex rapinatore.
2: Se no, chiediamo. No, ci vorrebbe una sciabola.
1: Ah, beh, sì, come al billionaire.
2: C'era un film dove c'era uno che cercava di aprire con la sciabola. Sapete dov'era? Era in una serie che si chiama Emily in Paris, e c'era questo signore che doveva stappare lo champagne con questa sciabola e si taglia via un pezzo di dito.
1: Si fa malissimo, no?
2: Fa malissimo. Quindi speriamo che la cosa vada
1: grossa
2: bene.
1: Difficoltà.
2: Comunque, tornando a noi, la sfida
1: è di là.
2: Allora.
1: Di là. Dove ci sono
2: gli
1: attrezzi.
2: Io non vorrei ammorbare i nostri ascoltatori con le cose nostre di cui non gliene
1: frega. Andiamo avanti. No, perché
2: ma noi siamo così, siamo ruspanti, siamo locali.
1: Siamo così dolcemente complicati, sempre più emozionati.
2: Esatto. Amiamo le sfide. Allora, comunque, la sfilata è terminata, perché abbiamo visto che l'ultimo mezzo in sfilata era il mezzo della Croce Rossa, che normalmente chiude la sfilata della mattina.
1: Hai fatto caso che adesso anche l'orecchio va via meglio?
2: Anche l'orecchio va via meglio, perché comunque questa musica molto bella, ma ad alto volume, a un certo punto comincia a essere un po'
0: fastidioso. Fate un po' di radio di servizio, dite che cosa facciamo oggi pomeriggio.
2: Ma infatti ci stavo arrivando, volevo dire che ora ci sarà un attimo di pausa.
1: Sì, noi continueremo la nostra diretta fino alle 11 sicuro, okay, poi probabilmente, quindi quale
2: non parlavo di pausa nostra, parlavo di quello che è il programma della giornata, certo. Quindi fra un'oretta, alle ore 12, si svolgerà la prima delle gare della giornata, che è la Coppa Terme che parte dalla fontana nell'alto viale delle Terme. Le macchinine percorreranno tutto il viale delle Terme. Per entrare dentro al cortile delle Terme c'è una chicane strettissima che io ogni volta che vedo mi tremano i polsi, perché dico, questi c'hanno un coraggio, ragazzi.
1: Ma quindi, Angela, questa Coppa Terme si svolge solo in discesa, dico bene?
2: Assolutamente, è una gara unica in discesa, quindi, si parte dall'alto e si arriva in fondo.
1: Ma quindi c'è solo una minima parte iniziale di spingitore, oppure
2: No, c'è sempre la staffetta, ci sono penso due cambi o tre
1: spingono
2: forse.
1: Spingono anche in discesa?
2: Beh sì, certo, cioè, okay. Diciamo che prendono hanno la prima spinta di partenza, dopodiché percorrono tre quarti del viale, quando si arriva dalla fegatella ci dovrebbe essere già... Chi c'è? Raspanti nel nostro... devo dire una cosa, la carriera non sarebbe la carriera senza la voce di Raspanti, perché è la storica voce. C'è stato un anno che purtroppo lui non c'è stato e devo dire che ci mancava a tutti probabilmente la sua voce.
1: Beh,
2: poi
1: poi ci sono un sacco di storie intorno alla carriera.
2: Sì, assolutamente, anche perché ti ripeto, io ormai essendo qui residente da tanto tempo, una volta la carriera non veniva transennata. Infatti, come citava lui stamattina, il famoso su dalla strada, perché la gente non sta capita.
1: E qualcuno si faceva travolgere.
2: Perché comunque adesso, al di là della goliardia, della gara, delle cose, è una gara che è anche pericolosa. Tu non ti puoi mettere a sedere con i piedi rivolti dentro la strada. Ci sono queste macchinine, questi atleti, perché sono atleti, stanno facendo questa gara. Se ti arriva una macchinina addosso, ti fai male, cioè vai a finire all'ospedale. E quindi hanno dovuto transennare tutto il paese nel tempo, perché la gente non vuole stare ferma lì, sì, tanto sì, li vedi. Cioè, è chiaro che se vai lungo il corso vedrai relativamente, ma tu devi rispettare questa gara che si svolge, ed è una gara seria, perché comunque ricordiamo che ci sono comunque delle operazioni di peso, tutte delle c'è tutta una un regolamento importante, certo, certo. Quindi è effettivamente a tutti gli effetti una gara ed è importante, quindi andargliela a rovinare perché tu ti metti in mezzo non è una cosa da fare.
1: E poi c'è anche un fatto, al di là della tua incolumità, perché sai,
2: ma quella anche dei piloti,
1: tu mettiamo sei negligente, ti puoi far male tu, ma nel tuo farti male io posso cadere,
2: certo,
1: farmi
2: assolutamente,
1: male io, cioè,
2: assolutamente.
1: E quindi finché ti fai male tu,
2: ma
1: non va bene,
2: sì,
1: però
2: sì,
1: poi la nostra macchinina potrebbe subire dei danni,
2: certo,
1: chi,
2: certo,
1: chi
2: certo,
1: li risarci, cioè, ma diciamo
2: dopo
1: cose
2: si innesca,
1: antipatiche,
2: si innescano tante cose, tante problematiche che sono spiacevoli comunque.
1: E poi è sempre brutto, perché se la gara magari è tirata, è bella,
2: sì,
1: e viene falsata da un comportamento irresponsabile,
2: è vero,
1: di qualcuno, uno dice
2: no,
1: ma voi avete vinto perché lui,
2: certo,
1: l'ha messo,
2: certo,
1: in mezzo,
2: certo, anche perché è una gara talmente importante che cominciano già la preparazione già da lunedì, cioè la facciamo oggi la gara, ma da domani si lavora già per il prossimo anno. E quindi mandare così a carte 48, per dirla in maniera fine, il lavoro di un anno, prendi questo, ce lo dividiamo.
1: Sì, perché in questo momento
2: ne manca uno,
1: in questo momento vi voglio solo dire una cosa, ragazzi. Siamo riusciti finalmente
2: ad aprire la bottiglia.
1: Allora, intanto cinci.
2: Quindi salute.
1: Se adesso mi sentirete tra 30 secondi più sciolto,
2: diciamo,
1: è perché sto bevendo.
2: Cheers, in bocca al lupo alla carriera e a chi la correrà. E alla salute dei nostri ascoltatori,
1: soprattutto alla nostra.
0: Allora, questo è gentilmente offerto da 500 a Castello, il prediletto.
2: Buono.
0: Raduno a Marcord 500 a Castello, cioè, e della Maiella.
2: Dopo il caffè non è proprio.
0: Non è proprio il massimo, però
2: com'è? È molto buono.
0: Com'è?
1: Io il caffè, il vino bianco, spesso faccio anche un gin tonic prima del cappuccino.
2: A me
1: io
2: non piace il gin, penso a te.
0: Beh, vabbè.
1: Devi provarlo nella birra chiara.
2: Mai provato.
1: È una cosa.
2: Vabbè,
1: poco gin in una birra. Adesso lo voglio
2: adesso
1: chiedere a Fabio del McLeod, dove potrete
2: facciamo
1: mangiare la famosa braciola. E oggi potete gustare una braciola tra le 18 e le 20:45. Ci saranno due mega schermi dove il mitico Fabio del McLeod, che ci salva spesso la pellaccia portandoci dei beveraggi, vi allieterà, vi potrà servire queste cose facendovi assistere alla partita del Bologna e poi successivamente della Juventus contro il Sassuolo.
0: Abbiamo un gruppo di signore davanti allo studio che stanno, si stanno radunando per andare chissà dove, fanno parte. Insomma, mi ha fatto piacere, ho notato una cosa, ho visto molta, molta partecipazione da parte degli abitanti di Castel San Pietro alla sfilata, perché in mezzo alla sfilata, ovviamente sai, anch'io sono Foresto perché sono qui solo per la radio, ma ho cominciato a riconoscere qualcuno, cioè ho qualche conoscente già a Castel San Pietro e ho visto molti castellani che partecipano alla sfilata,
2: sì,
0: si truccano, fanno, si travestono, insomma una bella cosa.
1: Sai cosa mi ha veramente inorgoglito l'altra sera?
0: Io lo so che
1: quando
0: cosa
1: sono, no, quando no, sono arrivato a Rocchimborgo,
0: non mi toccare, però,
1: quando
0: non
1: sono
0: mi
1: arrivato a Rocchimborgo l'altra sera, a un certo punto mi è venuto incontro Renato, mi fa: ciao, sei anche tu qui col signore
0: Rocchimborgo.
1: Sì,
0: Renato.
1: E allora è già tre volte che ci vediamo, ormai siamo amici.
2: Sei della famiglia, insomma.
1: Siamo della famiglia.
2: Ah, okay.
1: Sono stato accettato, sono stato adottato.
0: Accettato con l'accetta? No, adottato.
2: No, scusa, meglio di no.
0: Ok, no.
2: Ti hanno adottato.
0: Ti
2: beh,
0: piace quel microfono?
2: Cosa,
0: sai
2: dai,
0: che sembri Elvis con quel microfono? Ma prova a fare un po'. Fai un po' Elvis. Fai Elvis abruzzese, un po', fammi sentire.
1: No, no.
0: Sai che è un campione con l'abruzzese.
2: Ma io ho sentito questa
0: mamma mia,
2: questa mattina
0: fa venire la pelle d'oca.
2: Piccolo spaccato, quando ti ho scritto che mi ero appena svegliata, vi stavo ascoltando, anche perché io ero reduce da
1: mazza
0: buono Luino. E cosa stavi dicendo?
2: No, ero reduce perché...
0: Perché in radio non si fa che inizi un discorso e poi dopo lo lasci così,
2: esatto,
0: andare...
2: ma io...
0: Sta facendo una foto.
2: Sta facendo una foto che pubblicherò sui nostri social.
0: Oh, bella Henry, grande, vedi che c'è della gran gente. Vieni dentro un attimo.
1: Henry, dentro.
0: Come inside, one moment, please, come here. Mettilo un attimo al micro, saluta i Castellani, che eri anche tu in sfilata, vergognati. Aspetta, vai.
1: Mettiti anche la cuffia,
0: vai,
1: un minuto.
0: Vieni qui da me.
1: Volevo sapere, allora, intanto mi prendo, ciao, piacere,
3: Enrico.
1: Ascolta una cosa, che team tifi?
3: Era Manzo Team.
1: Manzo Team, i primi che avete sfilato. E il Borsino cosa dice nel sentore di voi che partecipate alla gara? Nel senso, chi è la favorita, chi è quella da temere?
3: Non ne ho idea, tanto noi facciamo della baldoria.
0: Aspetta un attimo però, scusa una cosa.
2: Tra l'altro posso dire una cosa?
1: Come è partito?
0: No, vieni qui da me e racconta quella barzelletta dello scheletro, per favore, vieni subito qui. Vieni qui da me, non ti preoccupare.
3: Quella è bella.
0: Vieni qui dietro. Lascia stare, vieni qui.
1: Come partita, come posizione?
3: Ultimi.
2: Io volevo fare i complimenti alla canzone, al jingle del Manzo Team.
1: Ultimo,
2: numero uno. Numero uno.
1: Quella su Rasputin, bellissima. Quella,
2: com'è? Mamma Manzo Team.
1: La cosa divertente è quella. C'avete...
3: Dove è la barzelletta?
2: Dai, la voglio sapere anch'io, sta barzelletta.
0: No, io volevo far raccontare a Noa, il figlio di Henry.
2: Dai, vieni qui.
0: Volevo far raccontare questa barzelletta, me l'ha detta l'altra sera. Io mi sono spaccato dalle risate e volevo che lo rendesse partecipe. Dai, non fare il vergognoso, che sei un ragazzo in gambissima. Dai, vieni qua, Noa.
1: Dai, un domani farai le rapine.
0: Vabbè, allora, raccontala tu, Henry.
3: Raccontala tu, che io non me la sai interpretare.
0: Non me la ricordo più, dai.
3: Allora, la barzelletta è questa. C'è uno scheletro che entra al pub, qui al pub a Castello, tra l'altro.
0: Esatto, al McLeod proprio.
3: McLeod, esatto. Entra e dice: scusami, potresti dare una birra? Allora se la beve, torna indietro e dice: ok, adesso mi puoi dare anche uno straccio.
0: Staccato. Questa è bellissima,
3: Che è uno scheletro.
0: Questo è certo, ma è per quelli che non ci arrivano da casa, semplicemente è perché
2: è
0: l'ha bevuta e ovviamente ha dovuto pulire con lo straccio.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, ma partendo per... tu sarai spingitore?
3: No, io ero solamente ingaggiato per tenere i cartelli.
0: Ma che spingitore, ma è bollito, vedi?
2: Ma quindi è il primo anno che ci siete?
3: Esatto.
2: Dai.
3: Esatto.
1: Beh, insomma, ragazzi.
2: Bene.
3: E comunque sempre
1: in gamba. Ma l'altra sera dove avevate voi la postazione a Rockingborg?
3: Di fianco al Cassero.
1: Eravate di fianco, su, sì. Perché io ero bloccato qua
0: dentro. Ma loro sono dei centraioli.
1: Come è andata? Bene.
0: Dopo un certo orario non hanno più saputo niente.
1: Ho visto una gran mossa.
0: Vabbè, ma se ne vuole andare, lasciala andare prima che dica delle cose.
3: Esatto.
1: Vabbè,
3: ciao a tutti.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Bocca al lupo per la gara.
3: Grazie, crepi il lupo.
0: Crepi la mucca. Crepi la mucca soprattutto. Ok, molto bene. Ok, è stato Henry. Noah, ciao Noah, grazie.
2: Ciao.
0: Grazie per la barzelletta che non hai voluto raccontare. Ciao. Molto bene.
2: Vabbè, allora, troppo timido, dai. Non
0: no,
2: voleva.
0: Mica timido, sono più timido io di Noah.
2: Beh, vabbè, con un microfono uno diventa timido.
0: Perché non
2: dai.
0: Aveva voglia, dai.
1: Comunque è il secondo Noah che conosco in pochi chilometri quadrati qui a Castello.
0: Cioè,
1: e mi fermo qui.
0: Ma quanti Bruno conosci invece?
1: Beh, conosco te, Bruno Martino, Bruno Fernandez. Che gioca nel...
0: Sì, ma sono tutti famosi, dico dei, Bruno
1: Laus.
0: No, ma fate pure, se volete anche ingaggiare una discussione. Beh, a microfoni aperti.
1: Conoscevo
0: io
1: anche il minatore Bruno.
0: Radio Verità, il famoso minatore Bruno. Ma che cosa sta facendo Raspanti esattamente? Voi lo
2: sapete.
0: Aspetta
2: che provo di ascoltare.
1: Mentre aspetta un minatore che... Bruno tornava, mare, voglio annegare.
0: Aspetta un attimo che voglio fare una cosa. Va bene, mandiamo un disco che così un attimo...
1: Sì,
0: vedo
1: ci
0: se
1: ripigliamo, che
0: cosa.
1: Io vorrei prendere un altro goccio di vinello perché mi si sono mossi.
0: Molto bene.
1: E
0: molto
1: poi
0: bene.
1: Ti voglio fare leggere il testo della mia canzone.
0: No, non lo leggo. Comunque io ne metto una a caso, sicuramente sarà bellissimo.

0: Che bella canzone!
1: Tu non ci crederai, ma tutte le volte che io ascolto questa canzone torno seduto sul davanzale di una finestra al settimo piano.
0: Vedi un po',
1: era il 1968, ci avevano appena dato l'appartamento e mio papà, mi ricordo che mi disse: guarda, guarda com'è bello, e mi mise seduto tenendomi fermo io coi piedi.
0: Un giorno tutto questo sarà tuo.
1: E infatti oggi come oggi gran parte di quello che c'è lì è mio.
0: E te lo sei comprato facendo il giornale con me e non mi hai neanche dato il 5% di tutti quegli introiti di allora.
1: Non devi dire così.
0: No, ancora. Guarda, non ti ho fatto causa giusto perché la vincevo, perché ti voglio bene.
1: No, comunque volevo dire, abbiamo parlato di carriera quella, abbiamo menzionato solo velatamente la nostra donna di Panama sul territorio, Giorgia Bertelli. Credevo che passasse a salutarci questa mattina.
0: No, arriva dopo, arriva anche Charlotte, che ti farò conoscere, che ancora non conosci. Stavi dicendo qualcosa?
2: Che arriverà oggi pomeriggio, Giorgia.
0: Ok, tutto lì?
2: Sì, tutto qui.
1: Credevo che fosse invece che fosse già in piazza per le prove microfoni e quant'altro.
2: Sarà qui oggi pomeriggio, ci sarà Charlotte anche.
0: Perché Sergio ancora Charlotte non l'ha conosciuta.
1: No, io la conosco solo come voce e come simpatia radiofonica, perché l'ho seguita nelle puntate che è venuta ospite.
0: Una
1: persona veramente strabordante, quindi sì. Vedendola dal vivo magari potrei rendermi conto di questa, diciamo, energia che sprigiona veramente in modo incontrollabile da tutti i pori.
0: Spero non si sia messo il tacco 12, perché se si è messo il tacco 12 ti passa sopra di almeno un metro.
2: Di una spanna.
0: Almeno un metrino te lo dà.
1: È molto alta allora.
2: Certo, è molto alta. Beata lei.
0: Molto alta.
2: Io sono
0: la
2: molto
0: nostra
2: bassa.
0: Charlotte.
1: Comunque tu sai che io sono un uomo dalle mille risorse, no?
0: Certo, però ascoltami. Vorrei, Angela, che tu dicessi esattamente il nome del programma di Charlotte e quando va in onda.
2: Allora, il programma di Charlotte si chiama Lipstick.
0: Poi il sottotitolo?
2: Contro lo stress
0: da Radio Zapping.
2: Da Radio Zapping.
0: Allora l'ho detto bene, ok. Sì. Che va in onda
2: martedì.
0: Mercoledì? Sì, adesso dobbiamo guardarci.
2: Sembra martedì. Comunque, ascoltatori, ve lo dovremo dire, perché sono tutti programmi nuovi che devono partire in radio, quindi
0: certo.
2: Siamo ancora qui in fase di definizione.
1: Però,
2: anche del palinsesto, quindi dobbiamo capire se è martedì, se è mercoledì.
1: Mi ha incuriosito questa cosa qua, di questa genesi del palinsesto. Quando è che avremo l'ufficialità?
0: Allora, finito il settembre castellano, ovviamente, siamo molto impegnati. Io sinceramente non ho proprio talmente tante situazioni da mettere in piedi che abbiamo deciso per non fare delle cretinate. Intanto la prossima settimana comincerò a riregistrare delle altre puntate di Onda Lirica, Autore alla Radio, molto probabilmente Sogni di Provincia, scusate, ma però ci sono altri programmi che sto preparando, tipo i ragazzi di Radio Armadio, che andranno in onda, quelli sì, al mercoledì esattamente, due volte al mese, e io mi sposterò con Racconta Vinile al mercoledì due volte al mese, per cui ci sarà due volte al mese Radio Armadio e due volte al mese Racconta Vinile con tutte le sue declinazioni.
2: Quindi sarà un Racconta Vinile on the road?
0: No, sarà un Racconta Vinile due volte al mese.
2: Ah, due volte al mese, ok.
1: Però l'altra sera
2: pensavo che ti spostassi
0: di
2: location.
1: E ho capito bene, Bruno, due volte al mese.
0: No, mi sposto dal giovedì al mercoledì e faccio due volte al mese.
2: È il vino, vedi, che dà fastidio.
0: Il vino Veritas.
2: Il vino picchia.
1: Però dicevo, due volte al mese, e l'altra sera avevamo qui ospite che è passato a salutarci al volo. Il ragazzo che ha tutti i 45 giri, mi sfugge il nome adesso.
0: Non lo so,
1: il grande amico, dai, quello che
0: Dodo, dici?
1: No, non Dodo.
0: Chi? Grande amico. Graldi, sì.
1: Graldi.
0: Sì, all'interno delle due volte che faccio al mese ci sarà una volta un Racconta Vinile istituzionale e una volta un Penelops o un Sandrine, oppure addirittura ritireremo fuori il Racconta Vinile Unplugged, perché abbiamo dei gruppi che si vogliono far conoscere, indipendenti, e per cui faremo insomma anche questa versione qui. Però io, visto che comunque ho molte cose a cui badare, ho preferito spostarmi e farlo solo due volte al mese,
1: alleggerire,
0: in modo che mi possa dedicare. Anche perché adesso, in questo momento, non mi ricordo qual è la ragione per cui mi sono spostato, perché al giovedì al posto di Racconta Vinile ci sarà, ecco che cosa ci sarà. Ci sarà crime. Il crime si sposterà al giovedì dalle 20, il solito orario, dalle 20 alle 22:30, però al giovedì, perché ci spostiamo lì e non ci spostiamo più dopo, rimaniamo lì per sempre. Perché al giovedì, sai, per il crime fa bene, invece racconta vinile, basta che sia di sera e qualsiasi giorno va bene. E invece i ragazzi di Radio Armadio, che faranno un programma molto particolare, improntato tutto sull'hip hop, sul rap e sulle loro cose, perché raccontiamo un po', i ragazzi di Radio Armadio provengono da una mitica esperienza che nacque una quindicina di anni fa a Ozzano dell'Emilia, Los Angeles, California, e loro praticamente furono una delle prime web radio da un armadio che era poi un garage, e fecero un programma che diventò mitico, e io ho chiesto loro di riportarlo qui, riportarlo in onda magari su MRC, per cui cominceranno, solo che sono ragazzi molto impegnati artisticamente e faranno due volte al mese, e io insomma coprirò le altre due date con il mio racconta vinile. Ma a parte questo, c'è da dire che i ragazzi sono molto molto legati a Neffa, ok? Sono molto legati a quel mondo particolare dell'hip hop in generale, e ne sentirete delle belle. Poi il crime ovviamente sarà il giovedì al solito orario, 20-22:30. Avremo degli ospiti pazzeschi, perché stiamo lavorando ovviamente con gente, per cui non è che non pizza e fichi, come diresti tu, vero Sergio? No?
1: Certo.
0: E che cosa succede? Succede che il nostro direttore di testata, Davide Bruchiellaro, è anche il direttore di Gente Online, per cui grazie a questo siamo sostenuti nel nostro crime anche da personaggi di un certo rilievo che già abbiamo avuto nelle prime quattro puntate, e che comunque anche durante la prossima stagione snoccioleremo delle situazioni molto interessanti. Non sto a rivelare niente, non spoilerò niente, perché voglio che stiate tutti bene attaccati alla vostra radio, magari in onde medie o magari in streaming.
1: Molto bene.
0: Sentite, allora, sotto quello che urla era Spanti, che sta...
1: Sì, c'è stato, diciamo, è stato il giro di ricognizione per vedere che sulla pista non ci siano detriti oppure altre cose.
0: Gente svenuta.
1: O 500 parcheggiate bianchine. Perché è necessario per la tranquillità di atleti e piloti.
0: Ma io vorrei sapere dove se n'è andato Walter, perché ha lasciato lì la macchina, ha bloccato tutta la sfilata, chissà dove è andato.
1: Quando tu hai un sussulto di gioventù che ti scappa impellente il desiderio di fare l'amore, va bene anche dietro una colonna, secondo me, guardando con
0: poi
1: attenzione.
0: Poi soprattutto a 80 anni magari hai preso,
1: sono gli ultimi fuochi,
0: la pastiglina magica, devi agire nei tempi chimici, insomma.
1: Devo dire che il fascino di Walter non avrebbe incontrato resistenza.
0: Comunque un bel uomo.
1: Bell'uomo, bella voce,
0: pragmatico.
2: Avete fatto una foto al signor Walter, che lo vogliamo vedere?
0: No, purtroppo no.
1: Mi piace ricordarlo così. Quest'uomo lo voglio ricordare.
2: Io non c'ero, non l'ho visto.
0: Ragazzi, sono le 11, che cosa vogliamo fare?
1: Facciamo così, mettiamo l'ultima canzone, okay, e poi ci troviamo per i saluti e la chiudiamo qui. Cosa
0: va bene, scegli tu la canzone.
1: Scegli una canzone, la preferisci italiana o...
0: Se la scegli tu poi mi chiedi se la preferisci.
1: No,
0: allora,
1: io la scelgo io. Allora,
2: scelgo io?
1: No. Sì.
2: Non so che cosa hai lì.
0: Ora siamo a posto.
1: Ti posso dire, Delta V.
2: Poi?
0: No, Delta V sì, io ci sto.
2: Allora, basta, a posto.
1: Allora, vi salutiamo adesso perché sta andando questa.

0: Questo è sempre stato un gran pezzo che mi è sempre piaciuto un tot proprio, eh? Cioè non c'è che dire, eh? Giusto Angela, a te
1: bellissimo,
0: piace?
1: Sì.
0: Non dire bellissimo,
1: no,
0: solo,
1: mi piace molto, sì,
0: tanto
1: sì.
0: Per compiacere,
1: no, non è vero,
0: la
1: mi compagnia. Piace molto,
0: vai, di pure, di pure, dica pure.
1: Se ci diamo il microfono
2: è incredibile come se si sia potuto rivoluzionare un testo così amorevole scritto da Franco Califano in una maniera così moderna.
0: Bella, bella, bella cover, eh? Veramente, veramente. Sì. Va bene, signore e signori.
2: Oh, che quando cosa... ci si diverte il tempo vola, Bruno.
0: Esatto.
2: Abbiamo cominciato che erano le 8, ancora c'erano poche persone per strada, anzi siamo stati i primi, addirittura il Bar Luna diceva ma oggi non viene nessuno. Abbiamo visto arrivare la prima 500 targata a Trapani.
0: Esatto.
2: Dove fanno i Black & Decker.
0: Abbiamo visto.
1: Dai, ti prego.
0: Dai, ma veramente, la prossima, un'altra così e ti faccio uscire.
2: Ho citato il Bar Luna, mi è venuta in mente allora, la ghiacciata della domenica.
1: Ecco, agli ascoltatori gli si sono stati i capelli sulla testa con questa, no, battuta.
0: La ghiacciata
1: qua,
0: era poi
1: Trapani.
0: Del venerdì, che secondo me, vedo capelli, secondo me
2: a volte ritorna.
0: Ha voglia di tornare a fare la ghiacciata del venerdì.
1: Beh, quella
0: ma
1: è carina,
0: vedremo,
1: però,
0: vedremo,
1: è una cosa simpatica.
2: Pilli torna, sta a casa, aspetta
0: Pilli,
2: a te.
0: Pilli sta a casa, aspetta a te. Va bene, signore e signori, bene. Arriviamo alla fine, anche perché oggi pomeriggio saremo di nuovo in diretta per la carriera, avremo tante cose da vedere, da fare. E niente, per cui ringrazio Angela.
1: Grazie
0: che
1: a voi.
0: È pervenuta in tempo. Hai visto che sguardo? E poi, no, c'è la gente che passa fuori e è motivo
1: di
0: distrazione. Vai, Sergio.
2: Io sono stato contento di aver avuto come supporto volante Angela, che si è unita a noi e ci ha tolto le castagne dal fuoco. E abbiamo fatto un ottimo lavoro, secondo me, come sempre, qui a MRC Radio.
0: Questa espressione, togliere le castagne dal fuoco, è bucolica, mi piace.
2: Beh, siamo in un tema, diciamo, dionisiaco, andiamo verso l'ottobre castellano e quindi...
1: L'ottobre?
2: Sì, l'ottobre castellano è una cosa che ho inventato io adesso.
0: Poi c'è il novembre, okay, esatto. Poi c'è dicembre, tutto l'anno.
2: Leitmotiv dell'ottobre castellano, sì. Vino brûlé.
0: Esatto. No, castagne tolte dal fuoco.
1: Non ricordo gli eventi di ottobre, però ottobre, il settembre,
2: vabbè,
1: è abbastanza.
2: Il cambio dell'ora legale,
1: regno.
2: Ad esempio.
0: Febbraio, un bel momento.
1: No, è molto bello.
2: Febbraio,
1: dicembre.
2: Quanto ti amo.
0: Febbraio quanto ti amo, la canzone di Simone, grande, che salutiamo. Va bene, ragazzi,
1: un piacere.
0: La chiudiamo qui, tanto torniamo,
1: esatto.
0: Rimanete sintonizzati oggi pomeriggio perché insomma ne sentirete delle belle. Io ringrazio tutti, soprattutto gli ascoltatori e niente, vi rimando al prossimo raduno o la prossima sfilata che sarà il prossimo anno, per cui niente, ciao ragazzi, ci sentiamo.
2: Ciao a tutti.
0: Sigla,
1: ciao.
0: Sigla, ciao.
2: State con noi.
0: Ciao.
3: RC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, presenta 8 e mezzo, edizione speciale. Il supporto musicale a questa giornata eccezionale.

0: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
1: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 62, l'ultima della stagione radiofonica 2025-2026. Ora è il momento della pausa estiva. Bande Rumorose tornerà a settembre. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente contattarci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Passiamo adesso al sommario. Questa edizione ha un carattere speciale, ampio spazio, infatti dedicato ad un'intervista con Zeina Hawi, redattrice e presentatrice del programma L'Ora Italiana, in onda dagli studi di Beirut sulle frequenze FM di Radio Liban, la radio pubblica libanese ascoltabile online anche in Italia. Seguirà la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
2: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata firmata Italia. Come ogni mercoledì e domenica alle 18, un'ora tutta italiana in Italian Hour con me, Zeina Hawi, e solo sul 96.2 Radio Liban.
1: Dietro ogni voce della radio c'è una storia e quella che stiamo per ascoltare ci porta a Beirut, negli studi di Radio Liban, la storica emittente pubblica del Libano. La nostra ospite è Zeina Hawi, giornalista e conduttrice del programma in lingua italiana, che ogni settimana racconta il meglio della cultura, dell'arte e delle relazioni tra Italia e Libano. In questa intervista ci parlerà della sua lunga esperienza ai microfoni, del ruolo della radio in un paese segnato da guerre e crisi, ma anche della passione che continua ad alimentare il suo lavoro. Ascoltiamo Zeina Hawi, il cui programma in italiano può essere ricevuto attraverso lo streaming di Radio Liban ogni mercoledì e domenica alle 18 ora di Beirut, corrispondenti alle 15 UTC e alle 17 ora solare italiana. Zeina, ci racconti com'è iniziata la tua avventura nel mondo dei media e della comunicazione?
3: Veramente ha iniziato per caso, così, perché da bambina ho vissuto in una casa dove la mamma e il papà erano entrambi in questo settore e amavo tanto questo lavoro perché da noi a casa c'erano sempre cantanti, poeti, politici, perché facevano oltre questo lavoro alla radio, c'era sempre a casa mia, mi ricordo da bambina, questa gente che facevano una o due volte alla settimana feste, dove anche in queste feste mio papà lavorava, prendeva interviste, eccetera. Mi ricordo anche che nel weekend, anche sempre da bambina, anche il nostro weekend era un weekend di lavoro per mamma e papà, perché avevano anche un programma turistico. Nel tempo, sto parlando dagli anni 70, facevano giri in Libano per parlare dei villaggi, tradizioni, tutte queste cose, e quindi accompagnavo loro anche nel weekend e mi attirava questo settore. Solo che mio papà non era molto d'accordo perché ci assomigliamo molto io e lui. Io dicevo le cose come sono e avevo un coraggio che aveva anche lui, e quindi aveva paura perché, sai, viviamo in un paese dove c'è guerra e lui praticamente era la voce del Libano durante la guerra, perché c'era solo una radio, la Radio Liban, e lui trasmetteva un programma in diretta, non dalla radio ma tramite la radio, in diretta dalla polizia, no? Controllavano le strade, che strade sono bombardate, che strade sono chiuse, quali strade poi per esempio andare a comprare del pane oppure al supermercato, diceva tutto questo alla gente. In più lui diceva le cose come sono, per esempio quando un politico sbagliava lui diceva tutto via la radio. Come che avevo quasi la stessa testa io, lui mi ha consigliato di scegliere qualcos'altro. E infatti io quando sono andata in Italia a studiare c'era un amico che mi ha detto: guarda Zeina, che c'è una radio, si chiamava, non so se c'è ancora, Radio Universal a Verona, che cercano qualcuno che parla francese, inglese e arabo, e sei la persona giusta. Allora sono andata, infatti mi hanno subito accettato, però era tipo un stage, un training, non era pagato, però l'ho fatto volentieri, ho imparato tanto. Mi hanno dato un programma di 2 ore al giorno, 3 volte la settimana. In questo programma parlavo francese, inglese e anche arabo, diciamo per la gente straniera che abitava l'Italia. Ed era così che avevo cominciato come hobby, diciamo. Poi quando sono tornata a Beirut avevo fatto stilismo in Italia, sono tornata e stavo lavorando nel mio settore, però ho insistito di fare questo lavoro, mi piaceva tantissimo, ed è così sono andata sempre a Radio Liban, ed era molto difficile in quel periodo, non era come oggi sai, qualsiasi persona che ha conoscenze, oppure sai, ci sono un po' di aiuti per fare radio, televisione, eccetera, ma in quel periodo c'era difficoltà, dovevi fare un esame per essere accettato, eccetera, ma l'ho presa subito.
1: C'è stato un momento particolare che ti ha convinta a dedicarti alla radio?
3: Sinceramente no, era una passione che avevo dentro, amavo tantissimo questo lavoro, mi sono dedicata anche fino adesso, non c'è niente di particolare, però per dirti, per esempio questa radio, specialmente questa radio, ho avuto altre offerte in altre radio dopo, quando abbiamo cominciato ad avere altre radio in Libano, ma non ho potuto mollare, perché lì mi ricordo che andavo con i miei da bambina, in ogni angolo li vedo ancora, la gente che c'era in quell'era, diciamo. E poi questa radio io l'amo tantissimo, perché siamo ancora una radio che rispetta l'ascoltatore, nel senso lato musica, lato tema, lato tutto, c'è ancora questo rispetto verso la gente. Non è una radio, non trovo la parola giusta,
1: settaria, e forse sappiamo dalla storia della radio in generale in Libano che dopo lo scoppio della guerra civile sono nate tantissime radio tra virgolette private, che in realtà erano l'espressione di un'opinione politica diversa, perché tutti volevano avere la loro radio per esprimere la loro opinione, non si riconoscevano più un po' nello spirito che tu oggi ci stai ricordando della radio del governo libanese.
3: Verissimo, ma non era solo politica, anche per dirti, adesso quando metti la radio in macchina sono pochissimi i programmi che ti attirano da ascoltare, c'è tanto bla bla bla. Invece da noi c'è questo rispetto che esiste ancora, che sia nel settore arabo oppure nel settore dove c'è il francese, inglese e italiano.
1: E a proposito di lingue straniere, parliamo del tuo programma L'Ora Italiana. Come è nato e qual è la sua missione principale?
3: L'Ora Italiana è nata perché io quando ho iniziato la radio negli anni, ho iniziato nel 90, e quando avevo iniziato avevo proposto, l'hanno accettato, però l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, dopo l'hanno fermato, forse perché in quel periodo hanno annullato il brasiliano, il portoghese, hanno lasciato solo il francese e l'inglese. L'ho riproposto adesso questo programma, l'hanno accettato volentieri. Io sinceramente ho voluto farlo perché io sono attaccatissima all'Italia, ho fatto tanti anni a Verona, ho amici che considero adesso famiglia, ho questa nostalgia, praticamente è casa per me, e volevo tenere questo contatto anche se vado 2 volte all'anno a trovarli, a fare un giretto in Italia, però volevo questo contatto per portare l'arte italiana, il cibo, la lirica, tutta la bellezza italiana, volevo metterla in questo programma. E nello stesso tempo l'ambasciata italiana qui, l'Istituto Culturale Italiano, stanno facendo un ottimo lavoro anche loro, quindi dai due lati cerco di coprire il tutto.
1: Zeina, qual è il pubblico a cui vi rivolgete?
3: Ma all'inizio gli italiani in Libano, quando ho cominciato. Ma adesso internazionale, perché fortunatamente ci hanno fatto finalmente il live streaming e andiamo online, quindi ci possono ascoltare dappertutto nel mondo. Tutti italiani o la gente che parla italiano o la gente interessata di sapere dove ci sono eventi, concerti o qualsiasi tema che faccio nella puntata, quindi non c'è qualcuno di specifico.
1: Ma quanti italiani ci sono in Libano,
3: Non ho
1: italiani veri?
3: idea, non lo so.
1: Ma ricevi dei
3: Non ho
1: feedback,
3: idea,
1: immagino.
3: ma sì, quello sì, e mi fa molto molto molto piacere, anche perché mi ha chiamato una persona proprio come lei, che fa quasi lo stesso lavoro. Hanno scritto tanto del programma e gente che cercano anche loro nel mondo dove ci sono programmi italiani, e veramente ero felicissima. Ho scoperto che c'è qualcuno della RAI che ha scritto del programma su Twitter, poi mi hanno chiamato per interviste anche da Roma, qualcuno da Nord Italia. Si vede che anche il live streaming ha aiutato tantissimo. Poi io cerco sempre di promuovere il programma via Instagram. Va bene che non metto le puntate online neanche su YouTube, però cerco di fare la promozione pure una piccola parte di un intervista, così per promuoverlo di più.
1: Come scegli gli ospiti e gli argomenti da trattare?
3: Ma dipende, non ho niente di specifico. Ogni volta ho un tema diverso, dipende dalla stagione oppure dai eventi che ci sono, oppure dipende da quello che mi cade davanti, se mi piace, mi attira o no, perché sai, ci sono tanti eventi ultimamente, però cerco di scegliere sempre il meglio. Per esempio, adesso ultimamente stavo lavorando sulla stagione lirica a Verona, che ha cominciato con una cosa che succede per la prima volta al Moulin Rouge in Italia, e la Traviata in una nuova versione, diciamo, e quindi delle cose particolari, cose nuove, interviste interessanti, così.
1: C'è stata una puntata che ricordi con particolare emozione o soddisfazione?
3: Sì, c'è stata. Anche ultimamente avevo fatto un'intervista con un fotografo italiano, Marco Palombi, è un fotografo veramente eccezionale. L'ho conosciuto qui a Beirut, che aveva fatto un po' di foto di guerra, povertà, con bambini. Quando sono andata a vedere la mostra, veramente ti dico, Antonello, ho pianto, perché vedevi negli occhi di questi bambini la miseria totale. Solo guardando le foto potevi vedere tutto, tutta la vita che stavano facendo, tutto, veramente era una mostra stupenda, ma nello stesso tempo molto triste. Non lo so, ero molto emozionata, anche perché forse amo tanto i bambini, e per me i bambini devono tutti essere felici, tutti. Va bene che io ho vissuto la guerra da quando sono nata, e i miei l'hanno vissuta prima, adesso mia figlia la sta vivendo, però vedendo queste foto e la miseria che forse tu non sei arrivato fino lì praticamente. Sì, mi ha toccato tanto questa puntata. Poi c'era questa puntata sulla droga, perché secondo me è una delle cause più grandi della violenza in questo mondo, che vediamo adesso ultimamente dappertutto. E quando ho fatto interviste con le mamme, anche con i figli che sono caduti in questa cosa, ero molto emozionata di questa puntata. Però ogni puntata ha il suo feeling per me, non è che ci sia una diversa dall'altra. Però queste due puntate mi ricordo che sono rimasta un po' male per un bel po' di tempo dopo.
1: Ecco, parlavi prima della guerra e quando ogni giorno arrivano notizie di guerra e di sofferenza dal Libano, come cambia il tuo modo di fare radio?
3: Beh, cambia tantissimo, perché prima di tutto le strade, non è che poi, vabbè che io abito vicino dalla radio dove lavoro, però sai, c'è questa paura. Io, anche se ho vissuto la guerra tutta la mia vita, qui in Libano ho ancora questa paura, specialmente adesso molto di più, quando hai figli hai la paura doppia, la paura per loro, non solo per te. Lavorando in una radio statale dove la politica politica è vietata da noi, questa è una cosa ottima, perché come hai detto tu prima, che altre radio erano certi politici, ognuno per dire la sua, grazie a Dio che questo non ce l'abbiamo da noi, quindi siamo al sicuro, come si dice. Però per esempio ultimamente a marzo, quando hanno bombardato Beirut, io per un mese non sono andata alla radio, hanno messo ripetizioni perché avevo veramente paura di uscire da casa. Quindi poi c'è il mood, perché sai, la radio dietro questo microfono devi essere un joker praticamente, devi, se sei triste devi essere forte a non dimostrarlo, se sei, è un gioco molto più difficile della televisione secondo me, perché alla televisione ti vedono ma alla radio no, e non ce la facevo ad essere davanti al microfono.
1: In epoca dominata dai social media e dalle piattaforme digitali, quale pensi che sia ancora il valore della radio?
3: Io sono convinta che non è cambiato tanto per la gente che apprezza la bella musica e i temi che rispettano l'orecchio della gente. Secondo me per questo tipo di gente non è cambiato nulla, anche perché secondo me e i social media dovevano essere una cosa utile per la gente, però purtroppo l'hanno usata per le cose brutte, per la violenza, le cose artificiali. Tutti sanno tutto, tutti sono dottori, tutti sono giornalisti, tutti sono cantanti, c'è un mondo veramente, io vedo che è un mondo bruttissimo, e poi c'è tanta volgarità, non so, in tutti i settori sui social media io trovo pochissime cose che mi attirano. Per questo secondo me chi cerca le cose buone li può trovare sui social media, sì, ma anche alla radio, come anche nel nostro settore vedi tanta gente che non c'entrano in questo settore, non sono educati, non capiscono musica, non fanno il loro lavoro, non fanno le ricerche, non preparano per le interviste, però secondo me la radio esiste ancora.
1: Come vedi il futuro della radio in Libano e nel mondo arabo in generale?
3: Ma se va avanti così c'è un rischio, perché per darti un esempio, io lavoravo con i miei, avevano fatto una casa di produzione, facevamo programmi per la radio, io ho lavorato parecchio con loro. Facevamo programmi molto importanti che vendevamo per i paesi arabi, per Qatar, per l'Arabia Saudita, per Dubai, Abu Dhabi, e compravano tantissimo di questi programmi perché si parlava di cose culturali, medicina, tante cose importanti. Adesso non comprano più, adesso preferiscono il presidente, per esempio ha ricevuto il ministro ex, il ministro ex è partito, ha preso l'aereo per partire non so dove, poi adesso stiamo ascoltando la canzone di Pavarotti che si chiama, capisci Antonello, non c'è più questo tema che interessa le radio dappertutto nei paesi arabi, non comprano più programmi, raramente stanno comprando programmi con un tema che potrebbe aiutare la gente.
1: Vuoi dire che ha perso un po' la sua funzione di educativa, pedagogica?
3: Esatto.
1: E qual è il ruolo delle donne nel panorama radiotelevisivo libanese di oggi?
3: Beh, guarda, purtroppo io ho fatto anche televisione, ho fatto 15 anni di televisione, anche la televisione ha cambiato tantissimo purtroppo qui da noi, nel senso che prima sceglievano, mi ricordo dagli anni 70, perché sai abbiamo tanti giornalisti molto educati e molto famosi che sono diventati internazionali, però ultimamente anche la televisione è un rischio tremendo perché non trovi più questa gente, sono... magari c'è il 10%, secondo me non di più, di gente di questo genere, gente che fa bene il suo lavoro, ma adesso come anche un po' dappertutto scelgono le modelle, non ho niente contro le modelle, però le belle donne, le donne sexy diciamo, le donne che sono rifatte in un certo modo, anche questo sta causando un rischio per la televisione, perché prendi il remote control, giri, giri, giri, raramente ti fermi da qualche parte.
1: Quindi è un po' lo stesso stereotipo che viviamo in Europa e in America.
3: Esatto. Esatto, sì, purtroppo sì. Sono pochissimi quelli che, per esempio, io non apro la televisione quasi mai, ho il marito che guarda sempre perché deve seguire, sai, la situazione della guerra, cosa sta succedendo, il telegiornale, ma io veramente non ho più la voglia perché raramente capita che trovi un programma che ti attira. Secondo me stanno correndo tanto verso chi porta sponsor. Va benissimo, chi porta soldi va benissimo, ma anche se il tema è ridicolo, purtroppo è triste anche da dire queste cose, ma è la verità.
1: Quali valori cerchi di trasmettere attraverso il tuo lavoro in radio?
3: Allora, nel mio programma cerco sempre di scegliere il meglio, magari qualcosa di molto interessante, qualcosa di particolare, di nuovo. Non mi piacciono tanto le cose déjà vu, pure come si dice in inglese copy paste. Sai, nel nostro settore a volte leggi la notizia dappertutto o la vedi dappertutto o la ascolti dappertutto. No, mi piacciono le cose diverse, le cose nuove, gente particolare, anche talenti, nuovi talenti. Mi piace tanto riceverli nelle mie puntate, siano bambini, adolescenti, anche qualcuno che sta cominciando una carriera nuova. È una varietà di un patchwork, un insieme che non posso descrivere in una sola parola.
1: Cosa ti motiva ogni giorno a continuare questo percorso?
3: Il mio lavoro stesso, perché sai, qui non stiamo facendo molto la bella vita come una volta. Sai che una volta il Libano era la Svizzera dell'Oriente, ma adesso, oltre alla guerra, ci hanno anche confiscato tutti i nostri soldi. Non so se questo lo sapete, non tutti lo sanno. La lira, hanno fatto anche un fallimento per la lira qui. E quindi il tutto intorno a noi è un stress tremendo. E quindi io è l'unico sfogo per me, se vuoi, perché uscire, trovare gli amici, andare a mangiare o bere qualcosa non mi va più come una volta, perché vedi gente nuova, gente che non conosci, gente che non ti assomiglia. Io, per dirti, quasi tutti i miei amici vivono all'estero, adesso hanno lasciato il paese. Non mi trovo con questa gente che è rimasta, sono pochissimi gli amici che ho, ci vediamo pochissimo anche, e quindi per me questo lavoro è tutto, è un lavoro che amo, è il mio hobby, è un amore per me, non posso dire di più.
1: Siamo giunti al termine, un'ultima domanda: quali progetti futuri possiamo aspettarci da Zeina Akawi?
3: Chissà, forse ho tanta voglia di andare in Italia, non solo per le ferie come faccio di solito, ma andare a coprire eventi che succedono in tutta Italia, girare dappertutto in Italia, non so, parlare del vino, del formaggio, dell'arte, della bellezza italiana, di tutto, tutta la bellezza di questo paese che io adoro veramente. Chissà se potrò farlo un giorno, mi piacerebbe fare dei documentaries anche per la televisione su questo. So che tanti, tanti hanno fatto questa cosa, ma avendo tanta conoscenza, tanti amici che sono anche nel settore, chissà se un giorno lo farò.
1: Grazie Zeina per essere intervenuta nel nostro programma.
3: Grazie a voi.
1: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Radio Jordan con studi ad Amman in Giordania attraverso il centro trasmittente di Shobak su 612 kHz, ricevuta il 22 luglio alle 18:21 in arabo SIO 353. BBC

Dimsi Afash, in questo caso si tratta del primo programma, sempre attraverso il centro trasmittente dell'Asmara in Eritrea, su 950 kHz il 22 luglio alle 18.12 in lingua tigrina, la lingua nazionale di questo paese, SIO 353. Radio Malta, con studi a La Valletta, attraverso il centro trasmittente di Mosta Bizbizia a Malta, su 999 kHz il 22 luglio alle 18.10 in lingua maltese, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, ricevuta su 1170 kHz il 22 luglio alle 17.58, quando iniziava a diffondere il suo segnale di intervallo seguito dall'annuncio in inglese SIO 343. Da sottolineare che in questa circostanza il segnale di Radio Capodistria, che condivide questo canale, era ridotto ai minimi termini, non solo per la direttività dell'antenna utilizzata, ma anche per via della propagazione. Dimsi Voyane Tigray, che tradotto in italiano significa la voce della rivoluzione del Tigray, da Makelle in Etiopia, su 1359 kHz l'11 luglio alle 17.46 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Keralam, da Ras Al Khaima negli Emirati Arabi Uniti, su 1476 kHz l'11 luglio alle 17.37 in lingua Malayalam, SIO 353. Transworld Radio Benin, da Paracu nel Benin, Africa Occidentale, su 1476 kHz il 22 luglio alle 18.10 in inglese, SIO 353. E passiamo alle onde corte. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, su 6100 kHz il 12 luglio alle 16.58, quando mandava in onda il suo segnale di intervallo con annuncio in inglese e poi programma in lingua africana, SIO 353. Radio Martì, attraverso la stazione ripetitrice di Greenville negli Stati Uniti d'America, su 11.930 kHz l'11 luglio alle 20.16 in spagnolo, SIO 353. Ifriqiya FM, attraverso il centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 18 luglio alle 22.21 in arabo e francese, SIO 453. Radio New Zealand, con studi a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda, su 13.690 kHz il 12 luglio alle 04.59, quando apre la sua trasmissione con il segnale di intervallo, trasmissione in lingua inglese, SIO 343. La voce della Corea, con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord, su 13.760 kHz il 18 luglio alle 22.15 in spagnolo, SIO 252. KSDA, Adventist World Radio, da Agat, Guam, nell'Oceano Pacifico, su 15.215 kHz l'11 luglio alle 15.31 in lingua hindi, SIO 252. Ed infine Radio Ergo, attraverso la stazione ripetitrice di Dabaya negli Emirati Arabi Uniti, ricevuta su 21.595 kHz il 19 luglio alle 12.26, chiude la trasmissione 4 minuti più tardi in lingua somala, SIO 232. Siamo arrivati al termine non solo dell'edizione di oggi, ma anche di questa stagione di Bande Rumorose. Anche quest'anno abbiamo viaggiato insieme attraverso le onde corte, le onde medie, la radio internazionale, il Dix e le storie che rendono questo straordinario mondo sempre vivo ed affascinante. Ora è tempo di una breve pausa estiva, Bande Rumorose tornerà a settembre. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre piattaforme editoriali. Trovate notizie, articoli e aggiornamenti su The Ex Fanzine ed il suo supplemento di metà mese di Express. Vi aspettiamo anche nel gruppo Facebook The Ex Fanzine, dove quasi ogni giorno condividiamo segnalazioni, log, immagini e curiosità dal mondo della radio. E se volete riascoltare una puntata di questa trasmissione, iscrivetevi al canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove sono disponibili tutte le edizioni del programma. Per ricevere gratuitamente le nostre pubblicazioni di Ex Fanzine e di Express, oppure per
suggerimenti e commenti, scrivete pure a banderumorose@dxfanzine.com. Da Antonello Napolitano è tutto per questa stagione, vi auguro una splendida

0: Splendida estate, tanta buona propagazione, tanti di X e come sempre buon ascolto.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
1: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
2: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
1: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
2: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Howard Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue, nel quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita da arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
1: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni fra un mese.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Ben ritrovati amici all'ascolto della vostra radio preferita. Parte in questo momento la penultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: Titolo del programma e nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Vi do un solo consiglio: aumentate il volume.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Si parte subito con Noemi.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Star-

0: Passa d'estate, questa canzone meravigliosa di Malika Ayane, Una possibilità. Amici, arriviamo a uno dei tre momenti tanto attesi di Benvenuto Weekend, perché sono tre i DJ, quindi un momento bello per ogni DJ. C'è il primo in ordine di trasmissione, ossia il DJ Vittorio Veneziano, prontissimo dalla sua Reggio Emilia per farci ascoltare in soli 4 minuti la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: No!
0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Direttamente dall'anno 1992 erano i Cranberries, anzi The Cranberries, con il nostro disco story intitolato Dreams. Fantastico. Ma torniamo alla nostra bellissima musica italiana grazie a Marco Pariano, artisticamente MP, che è qui con noi all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Grazie, e grazie soprattutto per il bel pezzo che hai realizzato, che ascolteremo tra pochissimo. Marco, raccontaci tutto di te, come sei nato artisticamente.
1: Ma allora, il mio nome d'arte non ha una grande storia. Solitamente tutti i nomi d'arte hanno dietro una storia, una favola, no, Illusione, Ultimo, Sfera e Basta. No, invece io semplicemente Marco Pariano, in italiano le mie due iniziali sembravano impresa edile, MP. Allora ho detto facciamo un po' i figli, chiamiamoci con un nome internazionale, MP, e da lì è nato il mio nome, punto, semplice, semplice, semplice.
0: Ma va benissimo, comunque, perché torna subito all'orecchio, capito? Cioè MP, semplice, rapido, indolore. Fantastico.
1: Ma si è diretto. Chi è che abbiamo qua con noi stasera? MP. Suona bene, suona bene.
0: Sì, suona bene. Suona bene anche dal punto di vista radiofonico. Guarda, te lo dico.
1: Radiofonico.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Poi, niente, io vivo a Brescia, si può sentire dall'accento, sicuramente non vengo da Catanzaro, si può ben capire. E nulla, il mio paese fa circa 3.000 abitanti, quindi diciamo che iniziare a portare avanti questo progetto musicale all'inizio non è stato molto semplice, perché non avevo nessuno in parte a me con cui confrontarmi e ho dovuto spostarmi nelle grandi città, quindi spostarmi verso Milano e fare un po' i primi contatti, dove potevo trovare il primo ragazzo magari della mia stessa età che faceva musica. Però ho avuto il piacere di avere un artista in casa, che è mio padre, con cui condividevo tutto il reparto musicale, e quindi credo che da lì che sia nata un po' la mia vena artistica. Poi col tempo sono riuscito a trasformare il mio primo progetto, che è Bailando Sì, insieme a Michael Chacon, che tutti ricordiamo per La Banana è l'unico frutto dell'amore.
0: Come dimenticare quel successo?
1: Come dimenticarlo? Sì, sì. Ma tra l'altro la mia prima canzone, me ne sono andato proprio oltreoceano. L'ho fatta a Cuba. Quindi diciamo che la mia prima esperienza musicale è stata al di fuori proprio del continente europeo. Sono stato proprio dall'altra parte del mondo.
0: E poi ho imparato tanto. Hai seguito la legge del prendi l'arte e mettila da parte, e poi sei tornato a giocare in casa con una canzone.
1: In casa.
0: Con una canzone davvero molto, permettimi di dirlo, molto bella. Sì,
1: grazie mille. Devo dire che sto avendo un sacco di complimenti. È un pezzo comunque molto radiofonico, ma soprattutto con esprime delle emozioni, perché si parla di amore. Quindi ecco, non è un pezzo proprio scontato, buttato lì così tanto per far numero. Diciamo che c'è all'interno del testo una profondità emotiva, che spero che chi l'ascolti può ritrovarsi in quello che dicono e possa essergli anche d'aiuto per uscire da momenti magari difficili, anche perché l'amore è bello, ma quando inizia a essere litigarello crea anche momenti difficili da superare a livello di testa. Però con l'immaginazione, il sognare, la determinazione, io sono riuscito a superare questi momenti difficili e credo che questo brano qua possa essere una visione dell'amore vista in modo diverso.
0: Diciamo che tu hai raccontato molto di te in questa canzone, ed è un messaggio che arriva dritto all'ascoltatore, e ti posso assicurare che conoscendo i nostri ascoltatori riceverai sicuramente dei feedback positivi, perché veramente il brano merita tantissimo. Parla sì di amore, ma per quanto riguarda invece la questione prettamente tecnica, quindi arrangiamenti, insomma tutta la parte tecnica, come si è sviluppata, Marco?
1: Ma allora, io ho deciso di fare un pezzo semplice che ascoltandolo due volte, una e mezza,
0: sì,
1: riuscisse già ad arrivare agli ascoltatori, quindi un ritornello semplice da ricordare e semplice soprattutto da cantare.
0: Okay.
1: È una canzone che ho voluto fare proprio per chi mi ascoltasse. Mm-hmm. E me la immagino in una festa, in una serata, a un evento magari, che siamo lì in compagnia insieme, che, o magari io non ci sono, tra amici, tra chi mi ascolta, che se la cantano a squarciagola, quindi come fosse un momento anche di liberazione.
0: Quindi
1: un po' come ha fatto,
0: sì,
1: un po' come ha fatto Vasco Rossi quando ha fatto le sue canzoni, no? Le canzoni dal popolo.
0: Eh sì, esattamente. Infatti l'invito che vorrei fare ai nostri ascoltatori è questo: aumentate il volume e gustatevi il brano che trasmetteremo tra pochissimo, dalla prima all'ultima nota, dalla prima all'ultima parola. Senti Marco, quali sono i tuoi contatti invece per raggiungerti, per seguire tutte le tue attività, tutte le tue produzioni?
1: Vabbè, a me mi trovate su tutte le piattaforme digitali, da Instagram a Spotify a TikTok a YouTube, eccetera eccetera eccetera. Okay. Come empi.official, Empoli, Milano, Palermo, Imola.official, scritto per intero.
0: Okay.
1: E da lì potrete trovare tutte le mie canzoni, sia Se Ti Ricordasti, ma anche brani come l'ultimo che è uscito quest'estate, l'estate scorsa, sarà La Nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe.
0: Indimenticabile Sandro Giacobbe, io lo voglio ricordare e colgo questo occasione, anche perché devi sapere che Sandro Giacobbe era un amico del

0: 82.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da lì l'abbiamo rivisitato, abbiamo rifatto un arrangiamento un po' più dinamico, un po' più contemporaneo, e insieme abbiamo fatto, secondo me, mi diceva sempre Sandro che io ho reso i suoi ultimi momenti, l'ultimo periodo della sua vita, indimenticabili, perché si è sentito, era una bomba in quel periodo, sì. Lì aveva una forza, un'energia, quando si parlava di musica lui rinasceva ogni volta,
1: assolutamente,
0: e diciamo
1: sì.
0: Che mi ha dato la forza di andare avanti, anche perché essendo che ho perso sia mio padre che Sandro, che erano i miei, diciamo, le mie due persone con cui condividevo tutto a livello musicale, sì. È un modo per me per sentirli vicini e sentirli ancora con me.
1: Perché
0: la musica è immortale.
1: Esatto, esatto. Questo è il significato, questo è il messaggio che deve passare. La musica è immortale. La musica fa vivere le persone a noi care. La musica tutto può, secondo me, e quindi questo è veramente importante come messaggio, perciò ancora infinitamente grazie. Colgo l'occasione con questa nostra chiacchierata radiofonica per salutare Marina Peroni, la fantastica Marina che è stata vicino a Sandro fino all'ultimo ed è continuamente vicino a Sandro anche ora che Sandro è nell'altra dimensione, perché c'è sempre. Senti Marco, a questo punto io ti cedo così virtualmente il microfono, ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend e diventi tu lo speaker, e ti ricordo che questo microfono sarà sempre a tua completa disposizione per altre produzioni.
0: Grazie,
1: grazie mille Marco, ti lascio la parola. Amici, scusa Marco, amici, mi raccomando, aumentate il volume. Ciao Marco.
0: Da Empi, ascoltate Se ti ricordassi e viva la vita, sempre. Un bacio grande. Ciao a tutti.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco

di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: passi di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Benvenuto weekend!
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

Se la impari a memoria, secondo me la canti a squarciagola. Mara Sattei e Enrico Nigiotti con Sabato Sera. C'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, DJ fisso di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Bed. Tra poco vi dirò come si intitola questo pezzo.

0: DJ Beta con The Paradise. Amici, seguitemi, vi porto al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Litigata!
11: Al cinema dal 2 settembre!
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
13: Benvenuto Weekend.

è trasmessa parecchio in radio questa canzone, giustamente, perché? Perché è la canzone inno, è l'inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Devo dire che Shakira ha una certa confidenza, no, con i mondiali, come dimenticare la sua storica Waka Waka nel 2010 in occasione dei mondiali in Sudafrica. È la grande musica che continua grazie a loro. Lipstick con Rise Again, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Benvenuto al weekend!
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Amici, lui non ha bisogno di presentazioni e il gran finale, come di consueto, è tutto suo. C'è il DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend!

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Ringraziamenti, sì, perché siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringraziamenti che vanno soprattutto a voi, perché settimanalmente scegliete questo appuntamento, perché quotidianamente scegliete la vostra radio e perché sono sicuro mi aspetterete anche la prossima settimana per l'ultima puntata di stagione. Vi ricordo ancora che durante tutta l'estate però avremo sempre una grande occasione per stare insieme, perché ci sarà la versione Il Meglio di fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo, un abbraccio grandissimo ve lo mando in questo preciso istante e vi aspetto, mi raccomando, tra 7 giorni numerosi come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la guerra in Ucraina che torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Un attacco russo ha colpito un camion nei pressi del valico tra Ucraina e Polonia, circa 800 metri dal territorio polacco, provocando la temporanea chiusura del confine. Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per il trasporto di materiale militare europeo. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre sul fronte diplomatico restano ancora lontane le condizioni per un incontro tra Zelensky e Putin.
1: Vaticano, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato le vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa e ha invitato a non lasciare spazio all'odio e alla violenza. Un pensiero anche alle popolazioni che continuano a soffrire a causa delle guerre. Da Leone XIV l'invito alla comunità internazionale a non arrendersi alla logica delle armi e a cercare nel dialogo e nella riconciliazione la strada per costruire la pace.
2: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Il feretro della storica leader radicale è stato accolto dal picchetto d'onore. Sulla bara è stata deposta la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno segnato la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta oggi e domani nella protomoteca. Martedì alle 12.30, nello stesso luogo, i funerali di Stato in forma laica.
1: Economia. Il governo valuta un rilancio degli incentivi per rendere le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Tra le ipotesi allo studio per la prossima manovra ci sarebbe il ritorno dell'ecobonus fino al 65% per alcuni interventi, a partire dalla sostituzione degli infissi e dall'installazione delle pompe di calore. L'obiettivo è sostenere gli investimenti delle famiglie e accelerare la riqualificazione energetica degli edifici. Il confronto è ancora aperto e aliquote e interventi ammessi dovranno essere definiti con la legge di bilancio.
2: Per la cronaca, proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo lo scontro tra la barca sulla quale viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Nell'incidente avvenuto nel canale tra Tessera e l'aeroporto Marco Polo è rimasto gravemente ferito il 25enne Sean Micheli, ricoverato in rianimazione a Mestre. I due si erano sposati soltanto 3 mesi fa. Sommozzatori e vigili del fuoco stanno scandagliando la zona mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Siamo allo sport. A Madrid Norris parte dalla pole nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Dalle 14 a Misano spazio alla MotoGP con Martina Marquez e Bezzecchi in piena lotta per il titolo. Nel calcio prosegue la quarta giornata, alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna. In serata Sassuolo-Juventus, dopo i pareggi di ieri di Milan e Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
1: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
2: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
1: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
2: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
1: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Verde Italia.
1: Buongiorno, traffico scorrevole in queste prime ore di domenica 13 settembre sulle principali strade e autostrade della penisola. Solo in Campania, sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, per un incidente si incontrano code tra Angri e Nocera Inferiore, direzione Salerno. Restiamo in Campania e a chi ha deciso di trascorrere questa domenica di settembre sulla costa amalfitana, ricordiamo che ancora per tutto il mese di settembre la circolazione sulla statale 163 Amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano dalle 10 alle 18 si transita a targhe alterne. Oggi possono circolare solo i veicoli con l'ultimo numero di targa pari. Ed ora ci spostiamo in Liguria. Vi ricordo che sulla 7 Milano-Genova fino alle 6 di martedì prossimo 15 settembre lo svincolo di Serra Valle Scrivia è chiuso in entrata verso Milano per lavori. Ad agevolare gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, il divieto di transito per i mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Da Massimo Veschi è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave, a Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

niente, io niente, niente. Son salito su di un tram che non parte, sto seduto.

0: Cari ascoltatori, benvenuti, sono le 16.38, questa è MRC, ci stiamo apprestando a collegarci con la piazza di Castel San Pietro per seguire la carrera dove abbiamo i nostri inviati che staranno a fianco allo speaker ufficiale della carrera. Allora, abbiamo qui in studio per supportarci tutti assieme, ma insomma manderemo quel segnale lì se ce ne fosse bisogno. Siamo qui in studio a seguire tutto. Buonasera Angela, benvenuta, bentornata.
1: Buonasera a tutti, bentrovati, sì.
0: Ben ritrovati.
1: Oggi giornatona.
0: Poi ospite eccezionale, oggi abbiamo anche Charlotte.
2: Salve, sono l'eccezione, Charlotte Coletti.
0: Come l'eccezione. L'eccezione conferma la regola.
2: L'hai detto tu.
1: Allora mettiamo special guest, dai.
2: Esatto, intanto l'aria si è già scaldata.
0: Io direi alla media manager di fare qualcosa sul post della carrera, dire che fra un po' andiamo in onda o siamo in onda.
1: Ah, perché no?
0: Quello
1: sì,
0: che vuoi.
1: Sì, va bene,
0: poi,
1: adesso approvediamo.
0: Vorrei parlare di una cosa che è successa stamattina, anzi vorrei che me ne parlassi tu Angela, che eri sul pezzo là.
1: Allora, ero sul pezzo, questa mattina è successa una cosa che è così, ha destabilizzato tutti, perché la Coppa Terme, la prima gara della giornata, è stata caratterizzata da questo mega super incidente che ha coinvolto praticamente tutte le auto in gara. So che ci sono un paio di feriti all'ospedale.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Con delle fratture, no?
1: No, mi hanno riferito che uno dei due ha da qualche punto dietro l'orecchio e deve fare una risonanza. Lo so perché è il nipote di una mia amica che mi ha detto questa cosa. Quindi speriamo comunque che non sia comunque nulla di grave, se non insomma piccole cose.
0: E riguardo alle macchine?
1: Le macchine, lì bisognerà capire un attimo la dinamica di come è andato l'incidente, perché dal video si vedono dei movimenti nella prima fila, ma bisogna capire un attimo poi la giuria come prenderà questo video, le varie anche testimonianze dei vari piloti, insomma bisognerà capire un po' la dinamica del tutto, perché sai, si fa presto a dare anche un giudizio così, bisogna capire se la macchina ha avuto dei problemi, perché sembra che una abbia stretto un attimo chi era già nella prima posizione, ma ripeto, lì è da stabilire, bisogna capire tutto come è andato. È un peccato perché comunque una gara che parte, perché eravamo proprio in partenza della discesa, per cui non c'era stato ancora nessun cambio, nessuna diciamo sviluppo, erano appena partiti.
0: Però parlavo quindi qua davanti in strada del fatto con qualcuno del team Manzo Team, e mi raccontavano delle ragazze che praticamente questo incidente ha un pochino mischiato le carte, tant'è che adesso ci sono dei team che di solito insomma sono molto indietro, adesso sono molto avanti, anzi
1: certo,
0: hanno una possibilità magari di vincere, per cui è una cosa allora, particolare, si sono mosse un po' le acque.
1: Se posso dire una cosa,
0: sei in radio.
1: In questa gara, che io sono anni e anni e anni che seguo, è diciamo che no, è vero, perché sono tanti
0: anni. È vero,
1: che io abito qui dal 2003 e seguo questa competizione da quando vivo qua, e devo dire che ogni tanto, adesso, che non me ne vogliano, per l'amor di Dio, i piloti delle macchine coinvolte, però fa bene anche muovere un po' le carte, perché se competono sempre quelli che sono più forti e vince sempre quello, dopo un po' diventa un po' noioso. Infatti, tornando al discorso di stamattina, quando Sergio mi ha chiesto: ma per quale macchinina sei simpatizzante? Io gli ho detto: guarda, il primo anno che vieni a vivere qua
0: c'è della gente strana.
1: Sì, c'è della gente. Scusatemi, mi sono girata perché è passata una figura dalla nostra vetrina molto particolare.
0: Freddy Krueger, sembra.
1: Esatto.
2: Billy Paul.
1: E quindi vi stavo dicendo, quando sono andata a vivere qua era facile tifare per il vincitore, no? E io invece ho preso a simpatia l'ultimo arrivato, che all'epoca era il Team Coyote. E quindi io da allora il mio cuore viola come il Coyote. E quindi vedere sempre vincere uno diventa noioso. Allora, tipo, negli ultimi 3 anni, mi pare, o 4, che vince sempre la stessa macchinina, E io dico sempre: dategli il premio direttamente, non stiamo neanche a fare la gara, perché tanto
0: se piange e oggi, e oggi è successo.
1: E oggi si sono rimescolate
0: che,
1: le carte.
0: Beh, speriamo, insomma.
2: Ma lo schieramento di partenza è deciso con una pole, con un qualche.
1: Beh, ci sono delle prove cronometrate che vengono fatte durante la stagione, viene fatta la griglia di partenza, cioè è una gara a tutti gli effetti, questa, Charlotte. Tu non l'hai mai vista?
2: No, infatti sono la neofita, io lo farò adesso e così faccio le domande magari di voi a casa che non l'avete mai vista.
0: Sei anche neofita.
1: Abbiamo una neofita, quindi oggi vedrai qui davanti passare le macchinine.
2: Nelle corse, sì, allora io volevo sapere come era la griglia di partenza, se era tipo la Formula 1, no? Con dei pole.
1: Beh, ci sono comunque le prime posizioni, poi si va via scalando. Adesso ho saputo che quest'anno ci sono due gare, perché ci sono 22 o 23 macchinine.
0: Esatto.
1: E quindi faranno due sessioni, dal primo al dodicesimo.
0: Due
1: dal
0: batterie, dodicesimo,
1: due batterie, esatto.
0: No, non le batterie da camion.
1: Ma no, due batterie di corridori.
0: Ok, no, poi volevo fare una parentesi. Ho letto da qualche parte che saremo anche parteciperemo a un evento al tormento, il sottotono, acqua su Marte. No, mi piace questa canzone. No, a parte quello, volevo dire che parteciperemo a una cosa nel centro kart che c'è a Imola, no?
1: Esatto.
0: Che non mi ricordo come si chiama, aiutatemi.
1: Adesso
0: allora,
1: vado a vedere perché non mi ricordo.
2: Lo so io, vabbè,
0: in treno ne facciamo uno.
1: No, mi sono preparata.
0: Neanche io.
1: È il bello della diretta,
0: giustamente,
1: questo.
0: Giustamente, è il bello di quelli che non si preparano.
1: Esatto,
0: della diretta.
1: Esatto.
0: No, a parte quello, dicevo che anch'io parteciperò, per cui tenetevi pronte, non so chi è che
1: tu andrai a
0: Charlotte.
1: Pilotare,
0: sì,
1: il kart, allora anche Massimo Decimo Meridio verrà, è il kartodomo
2: The Way.
1: Quindi Massimo Decimo Meridio, che ci sta ascoltando, sappi che io ti scriverò alla sfida del cuore, perché è una sfida
0: e io
1: che
0: ti butterò fuori strada,
1: porta tutto in beneficenza ed è un evento importante, perché tutto quello che sarà il ricavato andrà a Samu per donargli un corso di musica.
0: Ci ha scritto la Giorgia dalla piazza, mi ha mandato un messaggio sul
1: che
0: telefono.
1: Dice, per
0: The Way, perché si vede che ci sta ascoltando.
1: Ah, ci sta ascoltando.
0: siete tre fulminati, ve lo scrivo io.
1: Grazie alla nostra Giorgia Bertelli, che sarà tra poco in diretta e anche in diretta streaming, farà la, diciamo, telecronaca, appunto, collegandosi sia in video che in radio.
0: Sì,
1: con
0: non
1: noi
0: farà la telecronaca, ma sarà di fianco al Raspanti, ovviamente la fa il nostro speaker Raspanti.
1: Vabbè, prima,
0: numero uno. Però ogni tanto nelle pause si danno la linea, poi ovviamente Giorgia farà la parte, insomma, della forestiera e chiederà a Ottoni, a Otto e a tutti i partecipanti, insomma, lì col microfono: allora cosa succede, com'è? Si farà spiegare le cose, insomma, non so quali argomentazioni tireranno in ballo, ma saranno sicuramente interessanti, anche perché riempiono gli spazi vuoti, ammesso che ce ne siano. Insomma, hanno sempre fatto questa operazione mediatica molto importante per noi, anche perché vuol dire che MRC è lì sulla carrera,
1: esatto.
0: Non è poco, perché
1: anche perché grande spazio lo prenderà, appunto, secondo me, l'incidente anche della Coppa di questa mattina.
0: Quindi sì,
1: parleranno,
0: infatti,
1: ampiamente anche di questa cosa.
0: Infatti prima a Giorgio ho detto: mi raccomando, chiedi a Otto che cosa è successo stamattina, perché lì, insomma, lì entriamo nel merito, chiediamo, facciamo domande a chi ha delle risposte, non noi che non sa. Allora, Charlotte è forestiera, l'Angela sì, conosce le cose, però aveva dei pettegolezzi da parte di qualcuno che è parente di chi.
1: No, vabbè, ma io non ero proprio lì, purtroppo, davanti alla.
0: Eri qui.
1: Ero qui, non potevo essere lì. Però ho saputo questa cosa, quindi, insomma, quello che posso, le informazioni che posso condividere volentieri, insomma.
0: Va bene, aspettiamo il segnale, poi dopo, quando ci sarà il segnale, ovviamente in streaming, lo rimanderemo senza interferire, perché, insomma, lasceremo la linea alla carrera, e così Charlotte potrai sentire in diretta da qui al fresco.
2: Sì, al fresco.
0: È privilegiata la cosa.
2: Sì,
0: magari
2: sì.
0: Puoi anche vedere, perché qui c'è anche il video, si vede anche in video, vediamo in
1: streaming. L'avremo anche qua in diretta fuori, perché passano qua davanti.
0: Vabbè, però qua davanti vedi un pezzettino. Invece,
1: lo so, c'è la diretta di streaming di
0: mi
1: YouTube.
0: Mi raccomando, quando passano fai delle foto che le mettiamo poi.
1: Assolutamente.
2: Certamente. Foto e video.
0: Esatto. Allora,
1: certo.
0: Sono le 16:47, adesso non ho nessun genere di informazione dalla regia, per cui niente, dai, andiamo avanti, facciamo sentire un po' di musica. Questa è Molella, Confusion, e ve la lasciamo e facciamo un attimo di pausa, così riposiamo l'ugola e dopo torniamo. Questa è MRC e stiamo seguendo la carrera.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Va bene, torniamo in studio perché ho sentito lo speaker Adriano Raspanti dire che alle 17.15 inizierà la baldoria, per cui saremo pronti a mandare il loro segnale. Per cui hai qualcosa da dire, Angela? Aspetta che ti apro il microfono così si sente, se lo dici.
6: Grazie. Prego. No, siamo in attesa che parta poi la gara, la prima, che è la carriera delle donne, che anche quella è una gara importante.
5: Cioè io tifo le spritz.
6: Le spritz.
5: Esatto, sì.
6: Dai,
5: le spritz.
6: Quindi in bocca al lupo alle spritz.
5: Tifo le spritz, sono fortissime.
6: Io delle donne non conosco molti team, però mi aggrego al team spritz.
5: No, io conosco solo quelle per cui tifo e sono le spritz.
6: Ecco, bene, allora...
5: No, allora.
6: Adotto questo team per la parte femminile, dai.
5: Allora, vi ricordo che potete anche vederla in streaming sul canale YouTube dell'associazione Club Carrera e poi, insomma, se siete impossibilitati, ovviamente ve la facciamo sentire anche noi da qua. O se no, se volete fare una cosa bella, potete ascoltarla, sì, per radio e guardarla via streaming su YouTube. Mi sembra una cosa.
6: Mi sembra la cosa, no,
5: un
6: però,
5: ibrido simpatico. Sì, ci sarà un po' di lag,
6: essere,
5: ma va bene.
6: Potrebbe, dai, essere un'opzione interessante.
5: Esatto, giusto così per fare.
6: Bene.
5: Allora, questi sono i Run DMC. It's tricky.

0: Yo, Lee, what's up, man? Run DMC, man. Ready to rock the house.
1: Run DMC, Jessica? No, no. Run DMC. Honestly, you know Run DMC? No, no.
2: Here we go, bitch. Chicky do rap, no rap, do rap, no rap. This right on time is tricky. Tricky, tricky, tricky.
3: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. 6 km di coda sulla 14 Adriatica tra Valle del Rubicone e Cesena per un incidente avvenuto in direzione Bologna. E sempre verso Bologna, ma a causa del traffico intenso, si sono formate code tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Bologna in direzione di quest'ultima. Attenzione, in questo tratto è stimata una percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Tutto pronto per il moto mondiale a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che prenderà il via alle 14 di oggi. Un'apposita segnaletica provvisoria installata nei comuni di Misano, Riccione e Cattolica accompagnerà le persone dirette all'autodromo con le indicazioni relative ai percorsi colorati da seguire. Infine vi ricordo che terminerà alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti in vigore come ogni domenica su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.

0: questa bella musica romantica la devo un attimo interrompere, ragazze, perché abbiamo la Giorgia là dalla piazza. Giorgia, ci sei?
1: Ciao a tutti, come state in studio?
2: Bene.
3: Alla grande, Giorgia.
0: Stiamo freschi, abbiamo le bevande. Ascolta una cosa, vedo che ancora non hai iniziato a trasmettere in streaming. Presumibilmente a che ora comincerete a trasmettere?
1: Guarda, non prima delle mezza, su questo sono abbastanza sicura. Andiamo un pochino in rilento, ma va bene così, l'importante è fare tutto bene. Gli 8 comunque siamo già sul palco.
0: Salutamelo 8, salutami certo. Tutti quelli della grande corsa, ovviamente, mi raccomando.
1: Ma certo, siamo qua che stiamo facendo un po' di spettegolezzo tra di noi per capire come condurre bene, come portarvi tante informazioni utili e come farvi divertire.
0: Ok. Tu farai quella come sempre che non se ne intende e farai dire a 8 le cose che interessano al pubblico che è al di fuori di Castel San Pietro, dico bene? Questa è la logica.
1: Ma certo, no? Anche perché obiettivamente non me ne intendo, quindi mentirei ai nostri radioascoltatori. No, io sono la classica persona che non ne sa nulla ma che pone delle domande intelligenti.
0: Molto bene, va bene Giorgia, niente, ti lasciamo ai tuoi spettegolezzi, ai preparativi. Ti chiedo solo una cortesia, se mi puoi mandare un messaggino in bassa frequenza in modo da dirmi stiamo andando in onda. Io penso di aver già trovato il canale giusto, però se mi dai conferma quando state partendo io sono contento, così lo dico al regista. Il regista, sai, è uno un po' tardo, per cui magari, capito?
1: Okay. Va benissimo, un abbraccio a tutti.
0: Ciao Giorgia, buona giornata, ci sentiamo dopo. Ciao.

0: buongiorno, no.
1: Interviste.
2: Buongiorno.
3: Siamo in diretta dalla Carrera.
2: Radio Castellana, io sono Giorgia e con me c'è Otto, un grandissimo esperto di Carrera. Vero Otto?
4: Famosissimo, certo, certo. No, scherzo.
2: No, invece è così. Otto, tra l'altro, quest'anno presenterà per la prima volta un programma che si intitola La Grande Corsa con noi, vero che andrà in diretta una volta al mese, ma ci vuoi raccontare tu qualcosa in più?
4: Allora, il progetto La Grande Corsa nasce 2 anni fa, l'abbiamo fatta tra 3 ex carreristi, io, Stefano Neri e Filippo Zaccarini, e abbiamo cominciato a produrre e fare video su YouTube. La trama è raccogliere aneddoti di vecchi e giovani carreristi per poterla raccontare, consapevoli che a Castel San Pietro parlare di carriera si chiude un cerchio, si parla di slang puramente nostro. Promettiamo al pubblico che cercheremo di migliorare, di migliorarci, perché sarebbe bello che il nostro modo di comunicare venisse compreso anche fuori dalle mura di Castel San Pietro. Ma non ci basta Imola, Lozano, Emilia, ci piacerebbe anche Bologna e anche oltre. Finché l'anno scorso è arrivata la proposta di MRC Radio, e perciò da un classico podcast di comunicazione dove c'è una telecamera e pacatamente ci sono gli intervistatori e gli intervistati seduti, abbiamo reso la cosa, anzi MRC ci ha chiesto di rendere la cosa un po' più istituzionale, andando in diretta radio. Rimane, conserviamo i nostri video da mostrare sul canale Radio Godot di YouTube, e niente, noi ci divertiamo tantissimo. Qui di fianco a me ho Sauro Del Fiume, che è l'ultimo che abbiamo intervistato, e puoi chiederlo anche lui come si è trovato.
5: Beh, mi sono trovato molto bene, anche perché parlare di carriera con degli amici con cui abbiamo condiviso tante storie e tanti momenti della Corsa Castellana, direi che, come ha detto Emanuele, l'intenzione è molto buona di provare di far conoscere non solo entro le mura di Castel San Pietro questa Formula 1 ecologica, che, come lui sa, io ho definito lo sport di Castel San Pietro, perché questo è un vero e proprio sport. Bisogna allenarsi in modo serio, si fa una gran fatica, è tutto concentrato in pochi minuti, e se sbagli in quei pochi minuti devi pensarci l'anno dopo. E quindi c'è molta adrenalina, c'è molta tensione, ma c'è anche molta correttezza, molta serietà, e direi, anche se questa mattina qualcosa è successo, però sono incidenti di gara, sono incidenti che, soprattutto con macchine senza motore, che non è che possono scalare la marcia e andare via, possono anche capitare. Indubbiamente sono fatti che possiamo accettare, anche se ci dispiace molto, e speriamo soprattutto, ecco, l'augurio che voglio fare è che tutti i ragazzi che sono rimasti coinvolti e sono stati medicati siano alla partenza, e eventualmente tutte le macchinine chiaramente siano a posto e possano gareggiare in modo ottimale tutte insieme.
2: Bene, quindi abbiamo un intervento anche di Bottazzi Giorgio, giusto? Che ci fa molto piacere.
6: Buona carriera a tutti, naturalmente. Oltre questo devo ricordare una cosa particolarmente importante. Nel 1986, anno spartiacque per la carriera, per quanto riguarda la carriera femminile, no problem, le no problem, ma succede anche qualcos'altro di davvero importante. E parlo della nascita dell'associazione Club Carrera, della nascita quindi importantissima, perché questa associazione si occupa appunto della carriera insieme, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Proloco. Primo presidente, una voce che conoscete, Adriano Raspanti, che diventa presidente di questa associazione, che cura appunto tutto quanto quello che riguarda le iscrizioni, quello che riguarda la gara, quello che riguarda la sicurezza. Adriano, guarda, mi sto parlando di te, ed è lo speaker della carriera ancora precedentemente.
7: Visto? No, beh,
0: Qualche anno fa ho iniziato, 1980.
6: Ecco, poco prima, 6 anni prima. Però nel 1986, Adriano, volevo ricordarlo perché è veramente importante. Fra l'altro, nel 1986, data dicembre 1986, si cominciano a stilare dei regolamenti, anzi il regolamento con la R maiuscola. Quindi si comincia a stabilire, ad esempio, il peso delle macchinine, qual è il percorso perfetto, quali sono anche le motivazioni per cui non si può andare di qua e di là, dico bene, Ottoni assente, e quindi credo veramente che sia da ricordare. Sono esattamente 40 anni di associazione Club Carrera proprio per curare sicurezza, per curare tutto quello che riguarda l'organizzazione, che non è una cosa semplice, credetemi, quello che riguarda anche iscrizioni, parliamo anche della carriera dei piccoli, che è la fucina della carriera con la C maiuscola. Quindi desideravo davvero ricordarlo e ringraziare tutti. Fra l'altro, da allora c'è una giuria, e prima mica c'era le giuria. Quindi desidero davvero ringraziarlo ufficialmente, questa associazione che lavora, appunto, lavora, dico lavora, perché la carriera, voi non lo sapete probabilmente, non sono questi 5 minuti, perché diciamo sono 2 minuti e mezzo, però non sono questi 5 minuti, è tutto l'anno anche per quanto riguarda l'organizzazione. Io dico davvero, incrocio le dita, buona carriera a tutte ragazze e ragazzi, e che sia una splendida carriera.
2: Bene, quindi una carriera, uno sport giovane ma non troppo, trasmesso attraverso un mezzo antico ma sempre attuale, vero? Che insomma può raccontare uno sport di atleti un po' particolare, un po' fuori dalla norma, ma che appunto si allenano con impegno, con giudizio, con costanza. E quindi buona carriera di nuovo a tutti, grazie al Club Carrera. Ringraziamo il nuovo Media Radio Castellana e in particolare Bruno Lavoce, il nostro direttore artistico che in questo momento sta trasmettendo in radio, e Charlotte e Angela, che sono altre due nostre speaker che stanno dando insomma il loro contributo anche loro a questo nostro programma. Beh, Otto, che dire, a parte un grosso in bocca al lupo a tutti. Come vedi questa giornata? Li senti carichi?
4: Sì, a parte che anche questa mattina il Viale delle Terme ho visto moltissima gente. Di solito tengo l'occhio quando parto, vado a salutare sempre i vari team al momento della partenza, poi vado sempre in un punto particolare a vedere la gara. Ma nel tragitto, nel scendere il Viale delle Terme, ho visto anche dei posti nuovi dove si è messo il pubblico a sedere. La collinetta del Bocciodromo sembrava la Rivasta, una roba meraviglioso, mi sono incantato a guardarla. C'era tantissima gente, mi sembra che oggi il trend sia quello, anche oggi c'è tanta gente. E volevo ricordare, prima Giorgia ha parlato del 1986, oggi indosso la maglia delle No Problem, carriera femminile, sono le prime, il primo team femminile che ha fatto scattare la scintilla per la carriera rosa, a mio parere. Poi vedremo, magari i maschietti mi smentiranno, ma la carriera più bella del mondo.
2: Beh, certo che è la carriera più bella del mondo, noi donne le cose le sappiamo fare molto bene. E parlando di donne, io a questo punto chiederei alla Raimonda Raggi, il presidente di Proloco, se viene a farci un saluto e a dirci due cose sulla carriera e anche sulle sue atlete.
1: Grazie di darmi il microfono, mi fa molto piacere essere qua. Mi fa molto piacere di parlare un attimo delle No Problem, perché con le ragazze durante l'estate abbiamo lavorato molto per poter allestire, per poter fare delle scelte, è stato molto bello. Quindi sono orgogliosa che oggi abbiano uno spazio importante, quella mostra è bellissima. Vicino a quella mostra però di bellissimo ci sono delle foto che raccontano dei momenti iconici, quella della stazione del Corriere, Via dei Mille, e com'era una volta la carriera, che la facevi mangiando una braciola, bevendo un bicchiere di vino, ed era una gara anche di resistenza di un certo tipo, vino, braciola e via andare. paste di tagliatelle, e quindi ci sono quelle foto. Fa molto piacere, mi fa molto piacere dire che a fianco c'è la mostra delle carriere giovani rosa, molto bella anche quella. Quindi io credo che Castel San Pietro in questo anno abbia dato molto di sé, abbia raccontato molto di sé, e quindi vedo Castel San Pietro al centro di un grande percorso, che è un percorso di carriera ma è anche un percorso turistico. Abbiamo tantissimi visitatori, sappiamo che sono venuti tanti camperisti dal Veneto, dal Piemonte, e ne abbiamo avuto un numero importante. Sappiamo che siamo raggiunti da molta parte della regione Emilia-Romagna, e questo

0: coloro che ci stanno ascoltando di tornare anche durante l'anno, dove troveranno una grande ospitalità sia nei ristoranti che nelle trattorie, ma anche per poter visitare la nostra cittadina. Voglio portare la vostra attenzione a questo che io ho di fronte, voi lo vedete, è il carillon di Castel San Pietro, che è stato restaurato e presumibilmente nel primo autunno sarà inaugurato. Questo carillon è unico in Europa e quindi siamo orgogliosi di pensare che possiamo farlo ritornare ad essere visibile, ascoltarlo e visitarlo. Abbiamo ancora da pazientare un attimino, ma è una pazienza che ci porterà bene. Quindi Castel San Pietro, le nostre campane, il nostro carillon e la nostra carrera. Buona carrera a tutti.
1: Grazie mille.
2: Qui? Ma abbiamo di fianco, lo sai che Sauro del Fiume ha scritto per un sacco d'anni per il sabato sera, ma qualche articolo scappato delle loro problemi, com'era gli umori castellani? Perché la Gabriella Baldazzi ci ha raccontato che i carreristi erano un po' ostici nell'86. Ti ricordi un po' l'aria che girava in quegli anni lì?
3: Sì, come in tutte le cose nuove, il cambiamento, però in generale la maggioranza le ha colte bene, anche perché ci voleva coraggio nell'86, e lo dico con un po' di coscienza, perché nel 2006, mentre avevo un altro ruolo, ho promosso la carriera rosa nel 2006 e è riuscita per un po' di anni con pochi equipaggi a fare qualche edizione, ma quello è stato un seme che secondo me poi ha portato a quello che vediamo oggi e che andrà avanti, perché le ragazze sono entusiaste, combattive, non c'è assolutamente, io sono un amante dell'atletica leggera e tante gare di atletica leggera femminile sono molto più belle di quelle maschili, quindi non c'è questa sostanziale differenza oggi, magari 40 anni fa era più evidente, ma però furono accolte bene, perché comunque erano tipetti, mica una mi taglia i capelli, le conosco, quindi erano ragazze molto determinate che parteciparono alla carriera dei maschi, e questo fu una cosa epocale, perché dal 54 all'86 non era mai successo.
4: Questo è un segnale bellissimo, no? Perché lo sport, come tutte le cose,
5: scusate, io sono quello maleducato dalla piazza, ma io e Giancarlo ormai abbiamo fatto ridere tutta la... Giancarlo, la cassa qua, se no non vedo, e il palo delle luci in basso, grazie, le luci non ti servono, te lo seguo, te lo vengo a segare, andate avanti.
4: Lo sport, come tutte le cose, si evolve coi tempi, ed è giusto adesso arrivare anche a questa carriera tutta rosa, che speriamo continui a evolversi e soprattutto ad ampliarsi, perché c'è sempre bisogno, no, di atlete.
1: Lo metti per terra.
4: È un modo molto sano di vivere, secondo me, lo sport, questo tipo di competizione.
1: Ah, no, lascialo lì, dopo lo rimettiamo su. Ok, cavi.
6: Ad esempio, ragionando insieme a Sauro, c'è un'eventuale evoluzione. Nella carriera dei piccoli ci sono dei team che sono già misti. Parliamo di inclusione, questa cosa qua comincia a essere molto carina. Nel senso che sono un appassionato da televisione, del nuoto, è da un pezzo che fanno le staffette già miste. A me è una cosa che piace molto, non so se la
1: prendo.
7: Allora, hanno perso un po' il segnale, per cui intervengo io un attimo. Direi che ho visto un messaggio dallo streaming che la carriera delle donne inizierà alle 18, è slittata a causa dell'incidente della mattinata del trofeo Terme, per cui niente, aspettiamo. Adesso hanno dei problemi di microfono là in piazza, adesso vediamo di risolvere. Comunque siete su MRC, questa è la diretta della carriera dalla piazza.

0: e pilota in macchina, ma nella partire in griglia, ma nella gara si aggiungono due atlete. Quindi cosa succede? Cosa che nei maschietti non accade. Quattro spingitori in gara e in prova. Arco di due giri, in prova uno solo e in gara due. La stessa cosa succede per le ragazze, però con due atlete in più. Perciò la cosa rischia di anzi non rischia, si stravolge, perché due atleti in più cosa fanno? Si crea della tattica. E secondo me è una formula vincente. Macchine uguale per tutti, peso 80 kg, e poi non parlo più, perché dopo parleranno le ragazze mentre faranno la loro carriera.
1: Niente, beh, diciamo che a me piace sempre pensare che l'inclusione sia un po' come il raffreddore, no? Una volta che se lo prende uno, se lo prendono tutti, e questo penso che possa essere un augurio un po' sui generis, diciamo, però molto prolifico, che ormai, insomma, abbiamo dato il via libera alle donne e non ci possa più fermare nessuno. Quindi ecco, sono molto curiosa di vedere come si evolverà nei prossimi anni questo tipo di sport, sempre più al femminile. Però è sempre bellissimo, no? Che dite? E chissà anche le tecnologie nuove che ci saranno, perché immagino che rispetto agli inizi le macchine ora sono molto differenti, giusto?
0: Quelle dei maschietti sì, nelle femmine rimane tutto bloccato. Una curiosità: ho intervistato due ragazze delle Cavedane tramite la grande corsa. Sono un po' di. Perché la mia domanda è molto provocatoria. Io quando guidavo ero amante della Coppa Terme, e perciò gliel'ho chiesto. A quanto pare ho fatto un mini sondaggio, ma le Terme anche no, mi hanno detto. Però come tecnologia i maschietti si investe tanto, soprattutto nella ricerca. Cioè, si è sempre usata la battuta, Sauro, del costo del materiale, ma secondo me dietro il lavoro di uno che, attenzione, alle 20 di questa sera, cioè in teoria tra ricorsi una cosa o un'altra è finita tutta, c'è già qualcuno che sta facendo andare il criceto nella testa per pensare. Perché nell'investimento del tempo, nel trovare delle soluzioni tecnologiche nuove, c'è un sacco di tempo, c'è tanta passione, o no?
2: Non la puoi pagare la manodopera e tutta la passione che ci mettono i castellani, e ci hanno messo, guarda, dal 54, non proprio dal 55. Un anno dopo le officine castellane erano già tutte impegnate a fare, a cercare la scorrevolezza delle ruote, i mozzi migliori, con i resti di quello che c'era nel dopoguerra, cioè non è che c'era tanto materiale. Però la passione, la manodopera, se la devi pagare, Otto, è chiaro, qualcuno dice: ah, ma quelle carriere costano come un appunto. Adesso l'appunto non la fanno più, però dicevano così sul sabato sera. E io dicevo: sì, certo, costano molto, però hanno una ricerca di tecnologia che ha avuto rapporti con il team di Formula 1 di Faenza, la Minardi, ha avuto delle collaborazioni con la Ferrari, cioè. Quindi non cose piccole, cose mondiali, e quindi vuol dire che anche questo sport, come diceva bene Otto, ha raggiunto nella parte tecnologia livelli altissimi, e quindi non ci si può fare i conti della serva, cioè nel senso, costano, certo, costano le macchinine, però hanno raggiunto dei livelli che sono impensabili per chi l'ha fatta io prima di lui. Ecco.
1: Siete un po' invidiosi di queste macchinine, vorreste essere voi a usarle? Eh beh, però è anche giusto così, perché vuol dire che è uno sport che sta andando nella giusta direzione, perché se la vecchia guardia è invidiosa dei giovani e non li critica, in genere è sempre un punto positivo. Beh, insomma, che dire di questa carriera? Ci sono sempre più team, tra l'altro. Io anche l'anno scorso, no, ho aperto un team nuovo, ora non so quest'anno, me lo direte voi, però anche questo è un sinonimo di uno sport in costante evoluzione.
0: Tu considera, ma io questa cosa qua la voglio far raccontare a Sauro perché era presente, voglio tirare fuori i cinque team che hanno corso quella del 1980, cinque team che hanno partecipato nell'80, oggi sono tra maschili e femminili 26 o 27, ho paura di dire 27 direi. Cosa ne pensi?
2: Io ho corso nel 79 e nell'80 come pilota, perché come lui, eravamo due piloti. Pilota perché? Perché il pilota vede tutta la corsa, chi spinge no, ne vede un pezzo. Quindi io ho ragionato da quel punto di vista. Seconda cosa, ci fu una voglia di portare la carriera a livello italiano, quindi si parlava di campionato italiano di carriera, perché c'era anche in quegli anni che poi seguirono il campionato italiano, il Palio dei Cavalli, insomma c'era una voglia di tricolore notevole, e invece i castellani come noi non ci importava correre per il titolo italiano, perché la carriera è di Castel San Pietro. Quindi ci fu una sorta di sciopero nelle iscrizioni e ci furono solo 5 team iscritti nel 1980. Tu dicevi prima, oggi sono 27?
3: No,
2: di più. Ecco, 5, immagina 5 macchinine lì, che tristezza. Della gente ce n'era lo stesso, però 5. Ecco, come sa bene Otto, incredibilmente, non si sa perché, gli astri hanno voluto che quella sia stata la carriera più combattuta della storia, con arrivo di 3 macchinine lì dove c'è la farmacia, pari, erano 3 macchinine pari, la nera di Cerè, la go-kart di Cava Monticino e l'Augusta di Mauro Treré. Erano pari e qui vinse l'Augusta per un lancio all'ultimo proprio di 10 centimetri, seconda il go-kart, terza la nera, con polemiche notevoli che adesso non stiamo a rimangare. Però tu pensa, 5 macchine hanno regalato l'arrivo più bello di questa corsa in 70 anni di storia.
4: Grazie, grazie, grazie, perché adesso chiamiamo al peso i team della Carrera Rosa. Operazioni di peso per i team della Carrera Rosa, preparazione in griglia, ricordo i nuovi orari, ore 18 Carrera Rosa, 18:30 gara della carriera automobilistica per il 13°-21° posto, carriera automobilistica alle 19 per il 1°-12° posto. E intanto che predisponiamo la griglia, chiedo al comandante Marocchi, iniziamo già a guardare che ci sia tutto il personale di servizio in posizione. Chiedo al pubblico, per cortesia, non si può stare seduti con i piedi in strada. Tanto che le ragazze si preparano, immediatamente iniziamo a controllare il percorso, così quando la griglia è pronta abbiamo bisogno di fare solo un ultimo giro di controllo di questa Carrera Rosa 2026, a 20 anni dalla prima Carrera Rosa, a 40 anni dal primo team tutto femminile della carriera. Mondo Rosa in grande sviluppo, eccole qua le ragazze che vanno a prendere posizione lungo il percorso, e andiamo a dare un'occhiata anche alla griglia di partenza, che vede in prima fila sul lato destro le Spritz, hanno fatto un 2:45 e 625, che è il record sul giro in prova fatto segnare domenica scorsa dalle Spritz. Al loro fianco Cavedane, 2:48 e 506. Seconda fila per le Volpi sul lato destro, 2:54 e 462, e di fianco BB, 2:54 e 836. Terza fila La Piuma, 2:55 e 393, e al suo fianco le Camparine, 2:56 e 199. Quarta fila le Porze, 2:57 e 833. Questi sono i 7 team che partecipano alla Carrera Rosa. Per il personale di servizio, chiudere tutto il percorso, il pubblico non può stare seduto con i piedi sul percorso, sul pavè, sull'asfalto, ovunque siate. Intanto rientrano le macchine che hanno fatto le prove di bassa. e arrivano sul percorso i sette team della Carrera Rosa. Lo ricordo per chi vuole vedere, una bella curiosità, la mostra sui 20 anni della Carrera Rosa e l'esposizione alla stazione delle Corriere del team No Problem. No, no, qui bisogna stare indietro, non si può venire. Da lì, è lì l'ingresso. Da lì, da lì.
3: Ok, state ascoltando in diretta la Carrera, ovviamente ci sono delle pause, adesso vediamo lo speaker Adriano Raspanti che si intrattiene con la sindaca intanto che vengono pesate le macchinine delle donne, perché adesso la prima, alle 18, partirà la gara delle donne, per cui niente, faccio un po' di melina io, obiettivamente adesso dovrebbe riprendere lo speaker ufficiale e comunque... Stiamo vedendo, giornata splendida, bel sole qui a Castel San Pietro, per cui se siete in zona venite a vedere questo spettacolo bellissimo che è quello della Carrera. Infatti stamattina per la Coppa Terme c'è stato un piccolo incidente per cui hanno dovuto rimandare un pochino la partenza pomeridiana in quanto ci sono delle macchine danneggiate e dovevano insomma vedere come svoltarla. Molto bene, stanno pesando le macchine, la piazza gremita. Vi ricordo, se volete scriverci dei messaggi, 348 7607 907, siamo in diretta, sono le 17:53 qua ai microfoni di MRC, per cui insomma vi lascio al bel rumore della piazza e sentiremo come va a finire. Ok, la Carrera.
1: Allora, cosa dire prima di questa gara? Partono in bocca al lupo generale a tutti. Previsioni?
0: Allora, io sono stato alla bellissima mostra della carriera, del ventesimo della carriera femminile. Mi hanno fatto compilare un foglietto con la vincitrice, col team vincitrice. Quello l'ho messo dentro una cassetta che non ho capito bene come verrà utilizzata. Io ho messo...
4: Allora, portiamo le macchine in griglia. E le nostre pilote tutte qui, pilote. Francesco, prego.
3: Si stanno posizionando le macchinine, anch'io come 8 tifo le spritz, per cui insomma, così giusto per dire.
4: No, voi potete proseguire ancora qualche minuto, scusate, sul palco, ma dovevo chiamarli.
3: Ok, sentiamo Giorgia. Giorgia, sei sul posto?
5: Ciao a tutti, sì, sono sempre qui.
3: Si stanno posizionando le macchine, vedo che comunque Adriano Raspanti vi prende il microfono giustamente perché comunque stanno succedendo delle cose, stanno per partire, in ritardo ma stanno per partire.
5: È un momento, sai, molto delicato, adesso devono posizionare bene tutte le macchinine, tutti gli atleti, metterli in sicurezza e poi si parte con la carriera rosa, signore.
3: Va bene, molto bene, ti aspettiamo dopo per intervistarti perché comunque insomma sei stata lì e abbiamo intervistato. Ti saluto, buon lavoro, a dopo, ciao, ciao, ciao.
4: Dai ragazzi, in bocca al lupo! Ultimo giro, spiegate. Sì. Allora, tranquille, mettetevi in macchina, facciamo fare il giro alla polizia locale e poi diamo il via alla 15ª carrera rosa. Tranquille che ci vuole un po' per fare il giro, fermi lì. Allora, chiedo ai componenti dei team, lasciate il corridoio della strada libera per le staffette quando rientrano. Lasciatemi il corridoio della strada libera. Prima fila, Spritz e Cavedane. Seconda fila, Le Volpi e Bip Bip. Terza fila, La Piuma e Le Camparine. Quarta fila, Porze, questa è la griglia di partenza della 15ª carrera rosa. Due giri, 1250 metri da percorrere per ogni giro. Il record sul giro è stato fatto domenica scorsa, 2:45 e 625 l'ha fatto le Spritz abbattendo il record che apparteva alla Venere. Mi raccomando a tutto il pubblico perché da questo momento stanno per partire le ragazze e quindi noi siamo in su dalla strada, da questo momento in poi. Stanno per arrivare, lo dico anche per chi deve spingere, attenzione ragazze, lasciatele che ascoltino me. Lo sparo viene tra 1 e 3 secondi dopo il mio pronti, quindi con calma, non fate una falsa partenza che non serve a nessuno. Controlliamo con le staffette. Ok, ci siamo. Percorso libero, schieramento, ci sono tutte, con calma, con calma. Pronti? Parte benissimo la carrera rosa. Vanno verso la montagnola le ragazze con Spritz con qualche un metro di vantaggio, due al massimo, e le Cavedane che adesso cercano di accodarsi alle Spritz quando arrivano in piazzale Vittorio Veneto. Sono in fila Spritz, Cavedane, Le Volpi in terza posizione, le Camparine hanno avuto un problema e sono già ferme qua subito dopo la parrocchia. Volpi e Bip Bip che battagliano e la Piuma dietro e le Porze. Si è fermato il team delle attenzione al rientro delle atlete. Non fermatevi in mezzo alla strada nessuno, grazie. Lasciate rientrare le spingitrici. Attenzione al rientro delle spingitrici. Arriviamo alla S delle Corriere, primo passaggio delle Corriere per il team Spritz che mantiene la testa, Cavedane che rimangono incollate in scia. Passano le Volpi in terza posizione, Bip Bip in quarta, imboccano via dei mille con due traiettorie completamente diverse, ma adesso le Cavedane provano a rimettersi in fila mentre mantengono le Volpi la terza posizione e si accodano la Piuma e Bip Bip. Curva del Corona e adesso pronte le ragazze per portare le macchine in piazza 20 settembre passando da via Cavour, ancora sprint che mantengono la prima posizione, ma le cavedene non mollano di un millimetro. Indietro sono i tre che si danno grossa battaglia per la terza posizione in questo momento. Sprint che continuano a tenere attenzione al passaggio sotto al cassero, bisogna mantenere ognuno la sua posizione. Scelgono la stessa traiettoria i due team di testa, c'è un po' di stacco adesso che arriva la Piuma in terza posizione. Le seguiamo nel passaggio diretto in piazza 20 settembre con le cavedere che si rifanno un po' sotto, ma le sprint mantengono la testa fuori dal percorso. Cambio in piazza con una gara ruota a ruota, le Piume hanno perso la terza posizione, ma le Volpi adesso passano in terza posizione, Bip Bip in quinta posizione, poi le Porze in sesta posizione. E di nuovo ancora attaccate una all'altra, in questa volta però le Sprint arrivano in piazzale Vittorio Veneto con qualche metro in più di vantaggio. Adesso vedremo con la bassa se riusciranno a confermare il loro vantaggio. Cavedane che comunque non demordono, infilano via Manzoni in seconda posizione, la bassista che entra adesso, aspettiamo, tenetemi alta un po' l'inquadratura che va, arriva la Volpe in terza posizione, la Piuma in quarta. Questo è il passaggio all'ingresso di via Manzoni, siamo al passaggio sotto il comune per le due macchine capofila. Attenzione al rientro delle spingitrici, come al solito delle gare molto molto avvincente quelle delle ragazze. Sprint che guadagnano un attimino in bassa e fanno la S delle Corriere in solitudine, cavedane con 20 metri di distacco in questo momento. Bisogna portare giù in tranquillità a fine in borgo la macchinina e le cavedene che tentano di risucchiare quel po' di sia che ci può essere in questa distanza. In via dei Mille sbucano le Volpi in terza posizione, in quarta posizione la Piuma, quinta posizione Bip Bip, sesta posizione Porze, e via con le Spritz che vanno a percorrere il pavè di via Mazzini e imboccano via Cavour in questo momento con un buon margine di vantaggio. Spritz verso il voltone del cassero e cavedane che provano a dar fondo alle ultime energie per tentare una rimontata molto ma molto difficile in questo momento. Sprint verso il voltone del cassero, cambio prima del cassero nel rampino e adesso passaggio sotto con le cavedane che mantengono la seconda posizione. Attenzione qui all'arrivo, lasciamo lo spazio per defluire le macchine, cavedane che provano veramente con l'ultimo sprint in arrivo e va a vincere le sprint, cavedane in seconda posizione. Attenzione allo sprint finale, non ingombrate la strada, le Volpi in terza posizione, quarta posizione le Piume, attenzione ancora che arrivano, spostate le macchine, Bip Bip in quinta posizione, attenzione fermate, il team Porze in sesta posizione. Grande gara, un bellissimo applauso per tutte le ragazze in questa meravigliosa gara. Mi dispiace solo per le camparine che proprio lì hanno avuto un problema alla macchina immediatamente, e quindi ordine ufficiale: Sprint, Cavedane, Volpi, la Piuma, Bip Bip, Porze e non arrivate le camparine. A questo punto noi iniziamo le operazioni di peso per la gara dal primo al dal tredicesimo al ventunesimo posto, e a voi palco, grazie che riposo la voce.
1: Allora, dicono sempre che l'alcol non rallenta i movimenti, però non in questo caso, visto che hanno vinto le spritz. Congratulazioni alle vincitrici e a tutte, perché siete state tutte bravissime in ogni caso. Otto, la tua famosa previsione era giusta o no?
0: Era perfettamente azzeccata, avevo messo spritz. Peccato che dopo ci hanno tolto la linea e non si era capito. No, complimenti a tutte, perché sono gare bellissime queste. Le prime due hanno litigato nel senso sportivo per diversi metri. C'è una teoria, io mi affeziono sempre di più alla macchina che va forte in basso, e se si vedeva che la spritz ne aveva qualcosina in più, anche due qualcosina in più. È bello vedere delle situazioni così da pilota, sono cose che non abbandono mai, anche di curve. Hanno una nozione di via dei mille completamente diversa dai maschietti fino a un certo punto, però va bene così, perché nonostante andasse veloce difendeva la posizione, e lunga vita alla carriera femminile. Non faccio fatica a trovare altri argomenti, è bello.
1: E tu Salvo, cosa mi dici di questa gara? Ti è piaciuta?
2: Beh, io le previsioni le avevo fatte 29 gradi, cielo sereno, e quindi direi che ci ho preso. Però le ragazze hanno dato una dimostrazione di pulizia di corsa, bella, una bella corsa ancora una volta, e davvero un duello Cavedane Spritz molto godibile per il pubblico e non solo per gli appassionati. E quindi questo è sempre un incentivo a far meglio il prossimo anno, a sfidare quei metri, a ricercare quei metri che mancano dal primo posto, dal terzo posto, dal quinto posto. E quindi, come diceva Otto prima, non solo le officine dei maschietti, ma anche le ragazze che noi vediamo correre spesso in Viale Terme, al Laghetto, fare una preparazione lunga mesi, non le ultime due settimane. Qui si parla di allenamenti continui, lunghi. C'è chi fa atletica, c'è chi fa altri sport, e quindi c'è veramente un livello, e si è visto in questa corsa, molto alto.
1: Che dire, sono atlete a tutti gli effetti, con un'ottima preparazione, tutte molto brave. Speriamo in sempre più adesione, sempre più macchinine rosa, giusto? E sempre anche più tecnicità, perché alla fine la bellezza dello sport è poi anche giocarsela per un secondo.
0: Allora, considera, quando parlavi di atlete, anche quest'anno è stato ritoccato il record sulla pista, perciò le prestazioni si stanno alzando più per prestazione di spinta. Qualcuno comincia, ovviamente sono macchine molto simili, penso che più che andare intorno ai mozzi, sulla scorrevolezza dei mozzi più di tanto non ci andrai. Qualcuno l'ha ventilato che si potesse intervenire sulle macchine, sempre che siano forniture uniche, però mi fa pensare che se ci sono delle gare così belle, ci sarà ragazze in questo momento, perché è uno spot. Se c'è una gara bella, io sono convinto che ci siano quattro ragazzini in questo momento che sono in un punto di Castel San Pietro, che si guardano in faccia e dicono: ma sai che ci proviamo anche quest'altro anno? E gare del genere possono far solo bene alla carriera in generale, ma soprattutto quella femminile.
1: E allora che dire, ecco, diciamo ancora un saluto da MRC Media Radio Castellana. Ho visto la sindaca inquadrata qualche secondo fa, a cui facciamo un appello: quando riuscirà a venire sul palco con noi.
0: Anche la presidentessa del Club Carriera.
1: Sì, anche Sabrina Forni, assolutamente, le vogliamo entrambe. Una previsione al volo sulle gare maschili, me la date così?
0: Allora, adesso, oddio, visto il blackjack non penso. Dunque, adesso dovrebbe esserci la garetta delle ultime 8, se non sbaglio, 12 nel gran finale, quello delle 18:30, e le prime 8. Se non sbaglio sarà.
6: O prove libere?
0: Chissà, non ho capito bene cosa ci sia adesso. In teoria, comunque, la prossima competizione che si effettuerà sarà la gara degli esclusi della manche, quella che chiamiamo gran finale. Secondo me sarà molto interessante anche quella, perché ci sono alcune macchine molto vicine. Ecco, c'era una volta che chi partiva nelle ultime file erano equipaggi poco allenati. Scordiamoci di questa cosa. Anche in questo momento, speriamo per fra pochi minuti, quando partirà la seconda gara, non è che sono i cialtroni, non è che sono sono equipaggi che per quasi la metà, anzi quasi tutti, sono super allenati, perciò non hanno le potenzialità dei migliori, magari una macchina meno performante, ragazzi più giovani di età, ma anche qui stiamo parlando di gente che è da maggio che ha cominciato a correre dopo aver passato l'inverno in palestra. Perciò adesso non mi ricordo quali sono le macchinine più appetibili per la vittoria della fine linea B, però anche questa sarà una gran bella gara.
1: E tu, Salvo?
2: Niente, confermo che una volta non c'era questa preparazione. Io parlo chiaramente degli anni 80, Otto è un po' più giovane, quindi lui viene un po' più avanti, però adesso la si vede anche nei ragazzi che magari appunto sono nelle ultime file, ma hanno in mente di fare bella figura nel tratto che devono spingere, perché magari un big team possa notare la performance e dica: vieni a provare per noi quest'altro anno. Ecco, c'è anche, non vogliamo dire un mercato, ma uno scambio di spingitori tra i vari team, soprattutto per quelli che sono di alto livello, arrivare al massimo livello. La mia previsione, io te la posso ripetere, 29 gradi sereno.
1: Va bene, non vi volete sbilanciare, però.
0: Ricordiamoci anche che adesso in questa fine linea B ci sono tante macchine che sono la seconda macchina dei team principali, perché ricordiamoci che quasi tutti i team che partecipano già quasi tutti due macchine. Che cos'è? È la scuola, sono ragazzi giovani, delle più giovani, che fanno parte, magari si sentono parte di un gruppo meraviglioso che è il team dei ragazzi più grandi, però gli danno disponibilità ad avere una seconda macchina e di provare di entrare in pista e cominciare a toccare un po' questa
4: carriera.
0: Scusate,
4: vi interrompo solo rapidissimo. Operazioni di peso per i 9 team della gara 2, subito. Operazioni di peso, grazie.
0: È vero, non c'è la telecamera, io stavo girando. Quindi appunto dicevo, è il secondo team di ragazzi più giovani e perciò respirano già quell'aria e sono già monitorati dal team principal in prima persona. Comunque aspettiamo le sorti di questa gara, perché secondo me sarà divertente.
1: Poi possiamo dire che forse un'altra delle bellezze nascoste di questo sport a questo punto sia anche crescere piano piano, imparando a mangiarsi la strada, perché alla fine a nessuno sportivo vero piace avere tutto e subito senza aver lavorato. Quindi insomma ogni gara ha una sua particolarità, poi alla fine anche all'interno della carriera, giusto?
2: Guarda, tu hai toccato un punto centrale. Nella carriera innanzitutto bisogna saper perdere. Prima perdi, poi impari a vincere. Questa è una scuola della carriera degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70, 80, 90, 2000. Chi impara a perdere riuscirà a vincere e a godersi la vittoria senza fare cose inaudite, ma appunto meritandosi quello che ha fatto. Al di là del mezzo, che è importante, oggi tengo a sottolineare che gli equipaggi hanno un peso molto molto più importante.
1: E anche questo è abbastanza fondamentale, perdere oggi per vincere domani, vincere meglio e poi insomma magari anche raggiungere l'agognato traguardo di andare sulla terrazza del comune a guardare la propria Castel San Pietro Termeno, che gioisce tutti assieme, perché poi alla fine questa è una piazza veramente colma e voglio dirlo, nonostante ci sia il crame in questi giorni a Imola, che io francamente da bolognese pensavo vi avrebbe portato via una parte dell'audience, invece sono rimasta piacevolmente colpita dal fatto che nessuno ha tradito la propria Castel San Pietro. Questa è una cosa bellissima, vuol dire che avete delle radici molto solide e che spero, ecco, continuino a crescere e a espandersi con la carriera dei piccoli, con i giovani, con sempre più atlete in pista e chissà perché no, con anche sempre più tecnologia in queste macchinine che vi possa permettere di fare cose meravigliose e inaspettate. Ma vi piacerebbe, a voi due che siete esperti, vedere la carrera come uno sport nazionale un giorno?
0: Ho provato.
2: Guarda, due tentativi furono fatti. Uno te l'ho già raccontato, il campionato italiano, e non è andata come è andata, anzi è rimasta molto castellana. L'altra volta è sbarcato su Canale 5 nel 1989, mi sembra, e si fece una carriera qui in piazza, proprio in questo quadrato, collegamento con Mai Buongiorno. Ricordiamo ancora tutti Renzo Cerè che disse buonasera signor Mike, e diede il via a questa carriera che si è vista in tutta Italia, quindi a livello nazionale su Canale 5. Però per i castellani, e chiedo a Otto se mi dà conferma, fu la carriera più finta della storia.
0: Allora, io ero presente perché avevo corso la mia prima carriera nell'88, perciò quando ce lo chiesero fui buttato anch'io lì come comparsa. La cosa che mi ricordo, giustamente il messaggio principale è quello che dice Sauro, era un'esigenza televisiva, perciò la carriera si doveva mettere a servizio di Canale 5. E quando a noi carreristi sarebbe piaciuto l'opposto, nel senso metti tu la telecamera a disposizione nostra, te la raccontiamo noi. Invece fu l'esatto contrario, perché si simulò una finta diretta qua nella piazza che diceva lui, che diceva Saul, ma la gara fu fatta davvero. Cioè c'erano tre piloti, tre macchinine che gareggiavano e fecero le prove i tre piloti, perché il pilota della macchinina doveva andare vincente a fare da supporto a un concorrente che era in studio, doveva dare delle indicazioni, perciò i tre erano stati tutti e tre impreparati. Poi la gara si fece, vinse caso strano la nera però mi ricordo che facemmo delle immagini di repertorio, eravamo ingenui in quel momento lì, forse 1989, vedevamo le telecamere di Canale 5 e noi castellani eravamo un po', come avevamo detto l'altra volta, eravamo un po' allergici alle telecamere. Eravamo veramente ingenui, ci chiedevano di fare delle cose pur di avere quei 30 secondi di gloria per andare su Canale 5, e noi dicevamo di sì, invece doveva essere no. Adesso ti spieghiamo noi come la carriera, te lo spieghiamo. Ci fecero curvare dal torrione di via Carducci verso l'ospedale, così, curva, ci fecero fare la fegatella, e anche lì mi sono scordato un aneddoto di Renzo Cerè. Telecamera posizionata sul tombino della fegatella, partivamo da via Tiziano, cioè scendavamo veramente lenti. C'era Ippoliti, che era quello di Stranamore, il regista Stranamore, che ci diceva noi piloti venite a favore della telecamera. Insomma, Renzo Cerè lo sento da via Tiziano che gli dice al bronzo stiamo vado, sei fagades, gli passa vicino, gli rompe l'obiettivo, prove sospese. Questo era Castel San Pietro in quegli anni lì, c'era un po' di ignoranza, però sì, eravamo completamente a servizio di Canale 5. E quindi, ricongiungendoti alla tua domanda, ma anche no, cioè magari sarebbe bello, cioè la mia domanda è quando in luglio o agosto andiamo a vedere il Palio di Siena, accettiamo il Palio così com'è e sappiamo che è quel pacchetto di evento legato a quella comunità lì, e allora è l'italiano che da Trentino alla Sicilia si affeziona a quella cosa lì. Facciamo fatica a ampliare questa cosa qua a un pubblico italiano, è il pubblico italiano che forse deve venire a cercare noi. Peccato un po' di presunzione, forse siamo un po' presuntuosi qua a Castello.
1: Vabbè, insomma è anche bello proteggere le cose importanti, no? Quindi
2: sì, cioè, il sogno è proprio avere il successo futuro, chissà fra 10 anni, 20 anni, non possiamo mica saperlo. Di sbarcare su una TV nazionale come la 7 per il Palio di Siena, perché il Palio di Siena ha mantenuto le proprie caratteristiche i canapi, uno dice, ma come, danno ancora il via coi canapi, i cavalli lì in mezzo non stanno mai a posto, beh cos'è sta roba? Invece è quello il succo. Il succo è mantenere la castellanità, non farsi diciamo infiorire da altre cose che poi sono schiuma della birra. Abbiamo la possibilità, abbiamo lo sport di Castel San Pietro, la Formula 1 ecologica, che è potenzialmente una cosa che dovrebbe attrarre una grande TV nazionale, ma senza snaturare la carriera autopodistica. La carriera deve rimanere così, se vi va bene è questa. Noi non abbiamo i quartieri, non abbiamo la chiocciola eccetera eccetera, però possiamo anche inventarci se volete, ma credo che sia meglio di no, perché dopo ci sarebbero delle fazioni concittadine, il 300 storico, periferia eccetera eccetera. Lasciamola così, poi magari un giorno, chissà, io lo spero di vederla così com'è, magari su una grande TV nazionale,
1: però sempre autentica in TV, ma autentica, un po' di Italia Castello e non il contrario. Vabbè, è giusto, è giusto. Allora, che dire, al momento la qualità è stata molto alta, ve l'aspettate immagino altrettanto alta, non vi posso chiedere per chi ti fate, perché sennò quando scendete da questo palco venite linciati, vorrei evitare l'anno prossimo di trasmettere da sola. Ah, eravate avversari? Ah, e chi vinceva?
0: Quel periodo lì un po'. Allora, adesso io, la rondine, quella che guidavo io, non c'è più come team. Adesso c'è il Coyote, perché ho finito, diciamo, tra virgolette, la mia misera carriera nel Coyote, sono molto affezionato al team Coyote. Mentre Sauro invece della Nera. Rondine Nera in quegli anni lì, insieme al Delfino, si sbattagliava tanto. Castel San Pietro, ecco, mi ricordo prima che arrivassi io forse nella rondine, c'era Castel San Pietro tagliata in due. Tifosi o azzurri della rondine o neri rosa per la nera, non c'erano mezze misure. Verso la fine degli anni 80 vince anche il Delfino, allora qualcuno a Castello comincia a innamorarsi anche del Delfino, però i tre poli che comandavano, perché erano i più papabili alla vittoria, erano quelli.
2: E vedi, diventando vecchi si diventa amici.
0: No, sai che con tanti avversari, alla fine, adesso ci ridi e ci scherzi, una cosa che ho ribadito più volte, questa generazione di carreristi è un'altra cosa che invidio, oltre che fare una bassa da 57 secondi, mi piacerebbe tantissimo, ma non sarà più possibile farla. Una cosa che invidio questa generazione, che gli atleti dello stesso tratto di strada, prima della gara, fanno un selfie tutti insieme, non so, il partenzista in piazza, sono tutti lì a farsi la foto insieme, tutti gli avversari, è una cosa straordinaria. Ai miei tempi lo chiesi anche a Manolo, piuttosto ti strangolo, perché c'era più tensione, eravamo più persi per i fatti nostri. E questa è una grande cosa che invidio, e appunto siamo stati avversari, gli anni passano, però che cos'è il filo che ci unisce? Essere innamorati della carriera. Sbaglio?
2: No, non sbagli, e sarà così per sempre, almeno per quanto mi riguarda. Credo anche per molte persone che sono qua in piazza, che fra poco si gusteranno una bellissima competizione di macchine a spinta, una staffetta che viene proprio dall'atletica leggera, possiamo dire, con dei mezzi eccezionali, e quindi è uno spettacolo unico che c'è proprio non solo in Emilia-Romagna, ma credo in Italia, perché io mi è capitato di vedere altre gare di carioli che scendevano dalla montagna, di gare di macchine a pedali similari alle nostre, ma fatte di lamiera, quindi era una cosa che vinceva chi spingeva più forte i pedali, però non era così emozionante. Poi io sono di parte, ma credo onestamente che una competizione, una Formula 1 ecologica così, non ce l'ha nessuno.
1: Allora, visto che entrambi siete stati dei piloti, no? A livello tecnico, secondo voi, cosa deve avere un pilota per essere un buon pilota?
0: Allora, la parola giusta sarebbe ignorante, ma ignorante non di chi non è consapevole di aver conoscenza. Ignoranza è detto di queste terre qua, essere quello che perdona poco e non fa regali. Bisogna essere molto meticolosi nel proprio lavoro, almeno la scuola da dove vengo io, tutto non arrivava per caso, ma lo facevi lavorando, capendo che la macchinina ti dà tante informazioni e tu poi sei la guida che ai costruttori va a sviluppare la macchina. È importante questa cosa qua. E questo forse ti ho detto del 40%, il 60% è divertirsi. Ti deve piacere da tanto, è una cosa che da bambino ho deciso di voler fare il pilota, io volevo fare il pilota, ho provato a spingere, era un disastro. E passo la palla a Sam.
2: No, io ho fatto il pilota ma solo 2 anni, perché c'è stata una concomitanza che è dovuta a un esame di maturità e che mi ha fatto calare di peso, allora ero rientrato nei piloti, ho detto allora faccio la carriera, perché per spingere anch'io ci ho provato ma era troppa fatica e andavo molto piano. Quindi il pilota poi, come ti ho detto, vede tutta la corsa e quindi ha più rischi chiaramente dello spingitore, però indubbiamente è una bella cosa. Siamo a posto?
4: Ci siamo, grazie. Tenetevi carichi per la pausa successiva, perché abbiamo la griglia composta per la gara dal 13° al 21°. Tutti i piloti qua, per cortesia. Francesco, presidente della giuria. Abbiamo l'assessore Dall'Oglio che ci assicura un fagiano sicuro da cacciatore. Una beccaccia. Piloti. Me ne manca uno, eccolo qua che arriva. Lo faccio in diretta o spengo?
3: State ascoltando la carrera in diretta, ovviamente qua dagli studi di MRC, sono le 16:30 esatte, stanno aspettando un momento di melina in quanto si sta preparando la prossima sessione di gare della carrera. Rimanete sintonizzati perché ancora è lunga.
4: carriera, ragazzi. Ultimo giro per le staffette. Allora, prima fila sul lato destro Gataz e al suo fianco Snakes, seconda fila Purflen e al suo fianco Skyol, terza fila la bionda e al suo fianco Ovetto, quarta fila Team Rocket e al suo fianco Raptus, quinta fila Manzo Team. Fuori gli accompagnatori, per cortesia, già fuori gli accompagnatori, fuori tutti gli accompagnatori. Intanto ne approfitto perché nella gara di prima la Piuma ha perso la telecamera, se qualcheduno l'ha trovata di portarla al Team Nibbio. Partenzisti, attenzione a me. Dopo che io ho chiamato pronti, lo sparo può essere tra 1 e 3 secondi. Non muovete la macchina, non può essere mossa né avanti né indietro. La macchina non la dovete muovere per nessun motivo, se no è falsa partenza. Mi raccomando, ragazzi, fermi, tranquilli, sereni, tanto la carriera non si vince nei primi 5 metri. Quindi fermi, non muovete la macchina per nessuna ragione. Aspettate il mio pronti che me ne vado e dopo arriverà lo sparo. Aspettiamo il giro adesso delle staffette della polizia locale, stanno arrivando da via Cavour. Calmi, tranquilli, non muovete la macchina, non la muovete. Per il pubblico, mi raccomando, scatta sempre lo stato su dalla strada. Fermi, tranquilli, tranquilli ancora, tranquilli, ci vuole ancora. Non muovete la macchina. Fatemi vedere la situazione su. C'è ancora tempo, tranquilli, pronti? Con lo sparo del consigliere delegato allo sport Andrea Dall'Oglio è partita la gara che va ad assegnare dal nono al dodicesimo, dal tredicesimo al ventunesimo posto di questa carriera. Allora, intanto Snakes ha preso la testa. Arrivando in Montagnola, arrivano affiancati quasi in tre, sfilano tutte, Snakes in testa con il Gataz che lo insegue, ma Gataz che viene attaccato in questo momento dallo Skyol, Purtlen, la bionda, e adesso... Permettetemi un attimo, la bionda ha già fatto più gara dell'anno scorso, eh? Abbiamo passato il comune! Curva delle Corriere. Snakes che continua a prendere vantaggio, Gataz, Skyol, è molto vicino il gruppetto dopo. Cerca di allargarsi il Gataz per andare a prendere l'interno nel curvo del Corona e con una manovra bellissima si infila al Corona il Gataz riprendendo

0: in tre. Il Gattaz ha preso il lato destro, ma Scaioli le supera sul lato sinistro, difficoltà sul cambio, attenzione, Snakes ruota ruota con il Gattaz, la bionda e il Purflane che battagliano, e poi Ovetto, Rocket e Raptus. E ragazzi, Mando Team, un giro è fatto! Scaiol che ha preso la testa, ragazzi! Gattaz e la bionda che battaglia per il terzo posto e per il secondo. Si ritrovano dietro Snakes in questo momento. Adesso vediamo nella bassa Scaiol, Gattaz, la bionda e poi Snakes nell'inquadratura lunga. Arrivano sotto al palazzo comunale, la bionda cerca di tenere la scia dietro alla seconda posizione. Andiamo fino alla curva delle Corriere, adesso la seconda S delle Corriere, rientrano gli spingitori, lo sforzo è immane, passano e c'è un Lovetto che si butta dentro allo Snakes nella prima della S delle Corriere, il Gattaz che torna fuori sullo Snakes e via dei mille, decisamente il suo punto di conquista. Di nuovo davanti al Corona, Gattaz, Snakes e la bionda che non perde il contatto con lo Scaiol. Eccoli al secondo passaggio in via Cavour, e adesso bisogna vedere con gli uomini, il secondo giro è durissimo, c'è chi ha già tre pezzi nelle gambe e quindi una fatica immane per arrivare in piazza. Lo Scaiol sembra averne per rimontare il Gattaz in questa salita. Mantenete correttamente, attenzione all'arrivo per cortesia, e lasciate defluire le macchine. Lo Scaiol prende la testa, ma è uno sprint ruota a ruota, l'ultimo cambio è più alto e non ne ha più l'uomo dello Scaiol, tecnica diversa, e arriva il Gattaz, secondo la bionda, terzo Scaiol, attenzione, attenzione, quarto Ovetto, quinto Snakes, attenzione dietro, attenzione Rocket, non lanciate più, non lanciare, non lanciare, Raptus, hola. Come siamo messi dietro, ne abbiamo ancora in ritardo. Il mando in arrivo. Trionfalmente. Non lanciare! Oh mamma! Devo dire molto emozionante anche questa seconda gara, delle emozioni oggi ne abbiamo già avute tante, però non le vogliamo come quelle di questa mattina, speriamo nell'ultima gara in un'emozione veramente da grande gara. Allora, comunque, Gattaz, bionda, Scaiol, le prime tre. Portate fuori le macchine, ragazzi, dalla pesa, passate da là, dalla zona del peso, andate fuori con le macchine, portatele pur fuori. Dopo me lo faccio dare dalla Giorgia. Allora, Gattaz, la bionda, Scaiola, Ovetto, Snakes, Rockets, Raptus, Manzo Team. Non è arrivato il Purfling. Allora, ragazzi, bellissima gara, come vedete ci si ricava tanta soddisfazione dopo la splendida gara delle ragazze. Io cedo la linea al palco, però dico subito per i team dell'ultima gara della 72esima carriera autopodistica di iniziare le operazioni di peso, quindi 12 team della gara finale iniziano le operazioni di peso. Potete venire tranquillamente sul percorso, non c'è più sole, non c'è più problema per nessuno.
1: Beh, allora, che dire, congratulazioni a tutti i vincitori, primi, secondi, terzi, fino agli ultimi, perché sono stati brevissimi. E signori, a volte va così, a volte si vince, a volte si perde. Qualche commento a caldo sulla bellezza della performance?
2: È stata una bruttissima gara, noiosa, proprio... Ah. Quando vedi delle gare così, quando avevo detto prima mi piacerebbe vedere quattro ragazze che, vedendo la femminile, io penso che i ragazzini che sono lì per... Ma quest'altro anno, se troviamo una macchinina, corriamo oppure no la nostra prima carriera? Davanti a prestazioni del genere, secondo me questa è stata una gara strepitosa, avvicendamenti in testa numerosissimi, recuperi bellissimi. Mi dispiace per il ragazzo del Cavedano, che per me quello che, scusate, non del Cavedano, dello Scaiol, ha avuto qualche difficoltà perché era stato preso sotto nel suo pezzo prima e perciò magari qua non si sentiva tanto bene, se no era una vittoria per lo Scaiol, ma in colpo di scena finale ha detto che il Gattas ha fatto il miglior primo premio. Che dire, quando vedo gare del genere con dei giovani così che incitano i propri spingitori e gli spingitori che danno il 110%, faccio fatica anche a parlare, perché la noto, la vedo, la passione che viene fuori, chi nelle gambe, chi nella guida. Sauro, tu cosa ne pensi?
3: Beh, direi che dopo una bella carriera rosa abbiamo visto una stupenda finale B, se così possiamo chiamarla, o finale 2, e non sembravano equipaggi di una finale 2, perché hanno fatto una corsa bellissima, una corsa veramente combattutissima, come mai si vede, sorpasso della corona del Gattas del primo giro da carrerissimo, non so, propongo già un carrerissimo, cioè, nel senso, abbiamo visto dei momenti veramente esaltanti, l'equipaggio che recuperava, la macchina del Gattas che andando giù recuperava, e alla fine sembrava quasi l'arrivo dell'80, tre macchinine lì, perché la bionda non era tanto lontana, e quindi alla fine davvero è stato tutto emozionante. Quindi dopo una carriera rosa così, una finalina così, chissà la finalona.
1: Hanno alzato parecchio l'asticella delle aspettative. Beh, vedi, anche qua c'è un risvolto positivo. Sentite, così, fate un po' capire a me, no, che una carriera non l'ho mai corsa. Posso, diciamo, immaginarmi come si allenino gli spingitori, gli atleti, mettiamola così, quelli che corrono, palestra, corsa, aerobica. Ma un pilota invece come fa? Perché non è che chiudete castello ogni due giorni per permettere di fare un giro sulle macchinine, no?
2: Allora, rido perché io sono sempre stato un pilota, doveva fare delle diete, sono abbastanza in carne, se mi lascio andare, perciò fin da ragazzi, cioè insomma, devi raggiungere prima di tutto un peso che viene concordato insieme alla squadra. Che cosa vuol dire? Non perché ti vogliono vedere sfilare, è perché la macchina deve arrivare a un bilanciamento pesi fatto in una certa maniera, quindi se il pilota e macchina, come per i maschi, è 110 kg, se tu sei al di sotto, per arrivare a quel peso lì devi avere un bilanciamento macchina che sia appunto per distribuzione di peso. Se il pilota è pesante e non hai quei pesi da gestire, hai una macchina più sbilanciata sull'anteriore, e una macchina bilanciata meglio è più performante. Oltre a quello, il tuo vero lavoro è lavorare sulla parte tecnica durante l'inverno, cioè con i costruttori. Cioè, il pilota deve entrare in sintonia col costruttore e il team di progettisti, perché il team di progettisti si alzano una mattina e dicono: oggi vogliamo fare una macchina che abbia queste caratteristiche. Il pilota deve capire di che cosa, dov'è il percorso dove vogliono arrivare i progettisti. Perciò il pilota deve sposare questa causa o capire qual è l'orientamento del team e lavorare insieme per questa cosa. E questa è la parte invernale. La vera e propria parte dell'estate, cioè quando sono le prime prove di luglio, allora no, si lavora prima, le prime serate devi trovare il tuo posto comodo, devi guidare in una posizione comoda, perché tutta l'estate sarà quella. Il pilota, è brutto dirlo comodo, pensando che sono quattro ragazze che si fanno un mazzo tanto, però nelle prestazioni, nell'essere più regolare possibile, devi essere comodo e riuscire a gestire la macchina in maniera che puoi replicare quello che fai. Se sei scomodo, che hai una gamba incastrata da una parte o il gomito dall'altro, non riesci a essere ripetitivo. Quello che mi veniva chiesto a me è fare sempre il massimo delle cioè produrre in serie il massimo che la macchina che fa. Cioè, arriva che quella sera fai una bassa da un minuto, tu quella sera, al di là di chi te la butta giù, devi fare 5 basse da un minuto. Com'è che ci hai messo 2 decimi in più? Perché dopo succedono quelle cose. È un lavoro mentale, finisce fino al giorno delle crono, poi il giorno della gara si cambia campo di battaglia. Se prima dovevi rendere conto di una macchina da sviluppare, il giorno della gara è un altro mondo. C'hai tanti avversari, li vedi, non è più il cronometro, ma sono quello di fianco a te, quello dietro te, quello davanti a te, e lì si apre tutto un altro mondo.
0: E approfitto solo per dire una cosa per i team: facciamo le operazioni di peso, ci può volere qualche minuto in più per la partenza, perché il poor Flena che deve correre per il Porsche lo sistemano, purtroppo ha avuto un piccolo problema, potremmo perdere 5 minuti in più per la partenza. Quindi con grande serenità, ragazzi, grazie.
1: E tu, Salvo, cosa mi dici? Tu 2 volte pilota post maturità.
3: No, come ha detto Otto, noi eravamo piloti di peso e quindi chi spingeva da noi già soffriva appena vedeva il pilota. No, siamo stati un po' attenti in quegli anni, però Otto guidava già una rondine con tecnologia avanzata. Io, se ci pensate, ho guidato una Nera 2 che aveva il volante di ferro con dei cavi da bicicletta, dei freni che facevano da tiranti per lo sterzo. L'anno dopo, nell'80, quando c'eravamo solo 5, trovammo uno sterzo di una 127 e già mi sembrava di avere una Ferrari, guidavo con un dito. Cioè, pensa, lui invece non ha avuto queste angherie che ho avuto io. In ogni caso, il pilota, oltretutto la preparazione, tu dicevi, io parlo degli anni 80, all'inizio noi di notte andavamo a fare la curva delle Corriere alle 4 di notte perché non c'è nessuno, e partivamo da lì dal comune, poi si faceva la curva delle Corriere con un pilota più esperto che ti insegnava. Io avevo Stefano Poli, che mi diceva: attento al tombino, guarda il marciapiede, passale in mezzo. Di notte alle 4, sì, non è che era proprio tutto, e poi la prima volta che lo fai hai un po' di, dopo ti passa. Però per noi, per la mia generazione, la curva delle Corriere era un po' la curva più preoccupante. In più ti aggiungo i cambi dei ragazzi. Il pilota deve avere anche quell'intuizione di chiamare eventualmente da dove sono posizionati i cambi, cioè può anche modificare. Io ad esempio ho avuto uno che in borgo è svenuto, proprio spingeva e crollato, la mia macchinina è rimasta, ha cominciato a chiamare quello che era la Novitalia. La Novitalia è sceso e mi ha preso la macchinina e mi ha portato fino al cassero. quindi bisogna avere anche un è giusto?
2: Sì, la gara mi è sempre stato insegnato così. Ci sono talmente anche tutti questi 12 ragazzi che si alleneranno sopra le macchinine. A noi ci piace tutti fare gli umarel. Secondo me la gara è che l'amore prende la testa. Ci sono, noi piloti abbiamo sempre dovuto affrontare quello che in officina te la raccontava. Però alla fine, Ezio Casadio mi diceva: te pensa quello che ti pare, ma alla fine la gara sarà nettamente la cosa più diversa di quello che hai pensato. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che al momento che le staffette stanno per tornare con la macchina, l'ultimo giro che te sei dentro la macchina, devi avere la testa sgombra, deve essere un recettore, capire ogni cosa che succede. Allo sparo, i primi centimetri dove vedi che la macchina si muove, cosa fa il tuo avversario, perché hai sempre uno di fianco, devi leggere ogni situazione che cambia e andarci dietro. Perciò l'umare che ti diceva: secondo me su in borgo ti succede, no, sono cose che non succedono. L'unica è la prima fila gode di un piccolo vantaggio, che una volta fatto il cambio, bene o male, può capitare che il loro spingitore possa essere preso, ma chi la guida, se si trova uno spingitore, fermi lì la gara. Perciò è basilare dalla seconda fila fino all'ultima la carriera. Questi sono sempre insegnamenti che mi sono stati fatti. Inizia dalla montagnola, tu devi riuscire ad arrivare nella maniera più possibile sgombro, senza avere preso sotto qualcuno, perché se no ti fermi. E allora tutto il lavoro di un anno è un disastro, si ferma lì.
1: E deve esserci anche una, correggetemi magari se sbaglio, però una buona capacità di guidare andando dritti, però guardando di lato, perché una cosa che ho notato io è che giustamente si guarda sempre l'avversario che hai di fianco, no? Quindi magari sterzavano, però stavano guardando dalla direzione opposta. Cioè, questa cosa a me è risultata molto simpatica, ma in realtà è di una complessità non da poco, anche perché vanno veloci queste macchinine, cioè non stai facendo tutto a rallentatore, con anche il rischio di farti male o far male a qualcuno. Insomma, c'è anche una responsabilità morale, tra l'altro, in campo.
2: Anche perché per quel tipo di cosa lì non c'è allenamento. La gara, io posso allenarmi tutto luglio a fare delle discese, ma la gara è una situazione mai vissuta prima, è per quello che è il suo bello e affascinante. Ma ogni tipo di tecnica che viene utilizzata la utilizzerai oggi e fra un anno, perché è ovvio che più carriere fai, più esperienza. E come diceva anche Sauro, anche le sconfitte aiutano tanto, perché ti scrivi nelle block notes: non superare una macchina all'esterno delle corriere, stai attento in via dei mille, perché se la prendi troppo larga prendi un balino, e io l'ho preso. Perciò devi prendere tante informazioni e farti le tue, però il bello è che la gara non c'è allenamento per la gara, è proprio un qualcosa tuo di pancia, più la testa che dice: occhio che se facciamo così,
0: allora,
2: ci sbagliamo.
0: Ragazzi, gli ci vuole un quarto d'ora ancora al posto, sereni, tranquilli, aspettate. Se dovete fare l'ultimo riscaldamento ve lo chiamo io, e piuttosto parto dopo quando siete tutti pronti, tranquilli, tranquilli.
1: Allora, colgo la palla al balzo su quello che ha detto Adriano, cioè il riscaldamento. Come lo facevate voi il riscaldamento? Dai, Salvo, parti tu.
3: Vabbè, noi era molto più goliardica la nostra, non era così impegnativa, era una carriera innanzitutto per divertirci, per fare una cosa nel tuo paese che tutti hanno fatto, magari prima i nonni, poi gli zii, i genitori, eccetera eccetera. Quindi era un allenamento, diciamo, che arrivava più dallo sport che ad esempio il mio equipaggio faceva. Io posso dirlo tranquillamente, ho il merito di aver scoperto un plurivittorioso della carriera come Fausto Zuffa, che a 16 anni volava a canestro. E io, vedendo sto ragazzino che giocava a basket, eccolo lì, eccolo lì, fategli un applauso a Fausto Zuffa, che ha vinto 11, 12, 13, 14 carriere. è stato anche presidente. Lui, se si ricorda bene, lo vedevo andare a canestro a 15 anni e gli dissi: Fausto, puoi spingere la carriera? Ma cos'è? Dico, te vieni a provare. E il primo anno quel ragazzo lì fece, e fu proprio lui, quello che raccontavo prima, fu lui lo spingitore che dal Nuova Italia venne fino da Prandini, diciamo, da dove c'è il negozio di ottica, e portò su la macchinina fino alla Nuova Italia con una forza incredibile.
4: Secondo me lo fa anche adesso.
3: E secondo Ottoni lo fa anche adesso. Fausto, ha detto Ottoni che lo fai anche adesso. e comunque, l'anno dopo, io ero l'equipaggio numero 2 della Nera, l'anno dopo il titolare della Nera numero 1, Renzo Cerè, mi disse: ehi te, quel ragazzo lì me lo dai poi a me quest'altro anno, e me lo prese subito. Quindi io rimasi sempre, l'avevo scoperto ma l'ho perso dopo il primo anno. Quindi oltre che la preparazione c'è anche questo gioco di squadra, soprattutto quando gli equipaggi sono più di uno. Adesso avviene abbastanza in modo più copioso, no? Cioè, nel senso, molte volte di più avviene che una volta non era tanto facile scambiarsi gli uomini, anzi, invece adesso c'è una sorta di quasi settore giovanile che poi porta a...
2: Sai che il mio dubbio è anche che compagnie, amicizie creavano dei gruppi solidissimi, perché durante l'anno, bene o male, ognuno seguiva il proprio sport, chi giocava a calcio, pallavolo, basket. E secondo me adesso la preparazione è arrivata a portare molte, si è più esigenti. Cosa vuol dire? Che io tutto l'anno mi alleno, se non spingo cambio squadra, c'è questa cosa qua. Però davanti a uno spettacolo dove le prestazioni aumentano si perderà il lato romantico, ma è più prestazionale, più spettacolo. Cosa si dice, la Raimonda?
1: Io vorrei ritornare un attimo su Fausto Zuffa, perché invito tutti, appena la carriera s'allenta, di andare a vedere una foto grande alla stazione delle Corriere. In quella foto di un po' di anni fa c'è Fausto con un po' di capelli in più, due capelli in più, un po' rammassato alla stazione delle Corriere. Vi invito ad andare a vedere quella foto di un po' di anni fa. 40, benessum.
0: Scusate un secondo, intanto invito i piloti qui, intanto che aspettiamo il PORF, anticipiamo il lavoro con i piloti. Piloti qua sulla linea di partenza, grazie. Mi manca ancora una macchina.
5: State ascoltando la carriera in diretta, sono le 18 e di 19 in questo
1: allora,
5: momento.
1: A livello di briefing,
5: questa
1: no?
5: È Giorgia,
1: voi,
5: la nostra Giorgia di MRC.
1: Come vi comportavate? Cioè, non avevate, immagino, la figura del mental coach, che adesso va tantissimo per gli atleti? Oppure sì, magari era il vostro meccanico, era il proprietario della macchina, era lo spingitore più forte. Come, chi è che faceva un po' da papà a tutto il team?
2: Ah, bella domanda. Allora il team ha bisogno di una voce che sia di un tono più alta degli altri, ma non essere un despota. È una persona che è un faro, ci vuole assolutamente, che praticamente dà indicazioni su come l'annata dovrà progredire. Dalle prove di luglio al ritorno dalle ferie in agosto, a prepararsi fino alla carriera, fino a questo momento. C'è stato fatto questo fine settimana, questo genere di personaggi qui hanno parlato tanto, perché c'è stato da ragionare su come sarà la condotta di gara e quale sia il proprio obiettivo. Perciò c'è bisogno di queste persone qua, perché altrimenti un gruppo è bello quando tutti quanti possono dire la loro, ma si rischia di prendere mai la decisione giusta. Almeno uno si deve prendere la responsabilità. Quando sei pilota, sei dentro, ce n'è uno, la responsabilità te la prendi. Poi quando sbagli arriverà sempre quello al bar che ti dica: ah, quella curva là l'hai sbagliata, però in quel momento lì c'eri te. Perciò in ogni team considera che ci sarà uno o più persone, ma di solito è un numero dispari, meno di due, che deve essere un po' il faro del team.
1: E Salvo, se tu adesso dovessi fare un po' questa figura in un team di giovani, invece te lo chiedo, cosa gli direste?
3: No, io riderei troppo e quindi loro non sarebbero seri negli allenamenti e quindi non vado bene, te lo dico già prima. Noi, ai nostri tempi, non si parlava sicuramente di mental coach, ma come dice Otto, c'era la persona di riferimento in ogni team, era quello che un po', diciamo, era l'icona di questo team, e quindi tutti si riconoscevano un po' in quello che diceva e che magari a volte anche diceva non in modo corretto, però siccome era l'icona tu gli davi ragione lo stesso, essendo nello stesso team c'era anche questa cosa, e dopo gli altri team dicevano: ma come mai che ha fatto quella cosa lì? Vabbè, quindi bisogna vedere chi era. Ad esempio, io posso parlare naturalmente del team che ho vissuto negli anni 70-80. Il team Nera aveva un grandissimo costruttore come pari di Albertazzi, il Colly Chapman della situazione, visto che loro erano tifosi della Lotus con Renzo Cerè, ma era Renzo Cerè, era il pilota, non era il costruttore. Cioè in quel caso lì non era Ferrari, il Drake che comandava, era il pilota di quegli anni, che so, era Niki Lauda, ecco, per dirti, per fare gli anni, paragone degli anni. Cioè era Lauda che era più importante di quello che costruiva la macchina, e quindi è un po' la carriera, è un mondo un po' strano, è il circo dei mostri dei mantoni, lo chiamavamo così, il circo dei mostri dei mantoni, che però si è evoluto in modo, adesso non si può più chiamare così, corrono ancora sul pavè, però è diventato una. Quindi non potrei mai allenare un gruppo di ragazzini, magari individuare qualche buon spingitore, forse l'occhio mi viene ancora, ma ci vuole un altro grado di preparazione, bisogna essere, ecco, preparatori atletici, fisioterapisti, cioè ci vuole uno schema di organizzazione di team che ai nostri tempi lascia stare.
1: Beh, che dire, sicuramente si sta alzando un po' la tensione, no? Perché l'ultima gara è sempre la più combattuta. A parte il nostro in bocca al lupo a tutti i piloti. E se è vero, anche il ritardo sicuramente fa saltare un po' di più le braccia sul fuoco. Beh, che si prendano tutto il giusto tempo comunque per prepararsi, per creare le loro strategie, perché immagino che ci siano. Adesso no, dici tu.
2: Adesso la vena è chiusa. In questo momento di strategia non se ne parla più, in questo momento è ogni persona, sia che spinga, che guida, o anche chi deve gonfiare le gomme, che l'hanno già fatto, è concentrata ognuno a fare quello che deve saper fare al meglio. Perciò non c'è più strategia, ma devi cercare un po' di tranquillità, perché fra alla partenza comincerà tutto un altro mondo. Adesso si è arrivati che una gara dura 4 minuti e 30 secondi, ma ti posso assicurare che ti sembra di star via. Sono delle volte che ti sembra di fare una gara in 10 secondi come farla in 10 giorni, perché stai via talmente tanto col da testa che è un mondo a sé la gara.
1: Alla vostra epoca quanto durava una gara?
2: Secondo me sui 5 minuti abbondanti, fino a 5 minuti. Adesso siamo già arrivati a, secondo me, sui 4,30 o forse qualcosa di meno. Se tu vedi nel giro, sono cambiati tanti nel giro singolo, sì, è cambiato tanto. Il parametro te lo dà sempre il giro singolo, no? Secondo me adesso siamo con i 4,30 o qualcosa di meno.
1: E immaginiamo che nei prossimi anni si abbasserà ancora un pochino.
0: Scusate, intervengo solo 30 secondi. I frenatori dei team qua per farsi contare qui dal nostro prode Jerry per farsi contare. Garazzi, freno Teori.
1: Allora, domanda tecnica: chi sono i frenatori? Sono i freni dell'auto in versione umana o il nome è un false friend?
2: Io faccio rispondere a Sauro, non lo so.
3: Allora, innanzitutto sgomberiamo il fatto che siano quelli che tirano i freni, perché nella carriera i freni non li tira, non li ha mai tirati nessuno, neanche negli anni 50. I freni ci sono, ma non li consideriamo. Sono quelli che devono prendere la macchinina appena taglia il traguardo, la devono rallentare, poi bloccare, perché non vada a far danni scorrendo. Perché questo? Questa è una cosa introdotta anche, vedi, sempre nella modernità. Ai nostri tempi non c'era. Quando corso io alle terme, la mia macchina è andata fino al tennis, cioè, per fortuna che ero un po' in su, ma se c'era uno, vabbè, lo prendevi sotto, però non c'erano, era una cosa così, capito? Molto, t'ho detto, molto lasciata andare alla goliardia e alla passione. Poi dopo queste cose credo che siano invece molto importanti, perché innanzitutto è la sicurezza degli atleti, delle macchinine, ma anche degli spettatori.
1: Beh, la sicurezza è la prima cosa. Sicuramente un team è molto complesso, in realtà, quello che serve per portare avanti tutta la baracca. Non sembra quando li vedi correre. Sì, per 5 minuti, però sono 5 minuti intensi, si sorpassano, si guardano, ogni tanto ecco, si toccano. Quindi non è proprio così scontato tutto quello che c'è dietro in questo sport. Ma Salvo, tu che hai fatto della scrittura la tua vita, perché dopo 40 anni di giornalismo è così, ma hai pensato di scrivere un libro sulla storia della carriera?
3: Ottima domanda. No, non ci ho pensato, ne ho scritti, mi sembra, 6. E ho scritto quello del 40esimo, 50esimo, 60esimo, quindi quelli sono a decenni, più un libro dedicato alla Nera in un anno particolare, che ricordava la scomparsa di un grandissimo spingitore. Ecco, a proposito di mental coach, posso mettere che Maurizio Bronzo Ragazzi fu il primo grande preparatore degli spingitori. Oltre a essere un grandissimo spingitore, lui era anche una persona che portò veramente la preparazione atletica, fatta come va fatta, nel mondo della carriera. Prima c'era Sprazzi, giusto Otto? Ecco, quindi è bene ricordarlo, che in quel momento ci fu questa cosa. E quindi di libri ne ho già scritti, di pagine di articoli, l'archivio del sabato sera di Imola è pieno, dall'84 al 2000.
1: Anno preferito? Qual è stato il tuo anno preferito della carriera? Ce l'hai?
3: L'anno preferito è l'84, perché io non dico delle frasi così, delle volte sembra ironiche, ma ho detto: bisogna saper perdere per vincere. Perché? Perché noi del team Nera per 9 anni, dal 76 all'84, abbiamo sempre perso, ma anche di 10 centimetri lì alla farmacia eravamo primi, qui terzi, è successo. Quindi quante bruciature, quante scottature, e lì abbiamo imparato a vincere. Poi forse dopo si è vinto troppo ed eravamo diventati super antipatici in tutto Castello, come diceva lui, c'era metà Castello Nera, metà Rondine, Delfino. Perché? Perché la Nera vinceva sempre, per 9 anni non aveva vinto, poi ha cominciato a fare doppiette, vittorie, e quindi diventi antipatico. Allora non l'abbiamo mai pari, però adesso, a parte gli scherzi, è l'84 perché è la prima vittoria in piazza, perché per noi la carriera è questa, è importantissima anche la Coppa Terme, ma la carriera, almeno nella mia generazione, era questa.
1: E per te invece, Otto, qual è stato l'anno magico o gli anni magici?
2: Allora, sicuramente e lo dico con un po' di emozione, l'esordio, perché c'è da raccontare una storia. L'88, allora qui a Castel San Pietro in centro potevano correre solo 12 macchinine ed eravamo iscritte in 14, due non partecipavano, perciò non è il numero di adesso che porta a fare la finalina B. Beh, morale della favola, nella prima serie di prove eravamo tagliati fuori di 5 secondi e nella seconda, chiama la magia, miglioriamo di 6 secondi ed uscimo con il piano. Questo bellissimo applauso è perché il Porz ha presentato la macchina, hanno recuperato, siamo contenti. Operazione di peso per il Porz, una volta messo in griglia, secondo me Adriano prenderà lo scettro della situazione. Però sì, il mio esordio, mi ricordo che tra la prima e la seconda prova eravamo disperati perché non sapevamo cosa fare, eravamo dei ragazzini. Allora un mio amico va da Maurizio Ragazzi e gli dice: Bronzo, ma cosa dobbiamo fare? Ci guarda: ma avete un peso là attaccato alla macchinina, siete allenati voi? No, e allora non vi servono. Ci tolse il peso. Arrivò un altro a dirci come dovevamo metterci distribuiti per il percorso. Alla fine ci qualificammo, recuperammo 6 secondi per la nostra inesperienza, perciò da lì ho capito che più che altro è che nella carriera si poteva ribaltare qualsiasi situazione e sono molto legato quell'anno lì.
1: Ma quel peso, chi ve l'aveva attaccato alla macchina e perché?
2: Perché stiamo parlando di allora che non c'erano i pesi obbligatori, si poteva utilizzare i pesi, c'erano correnti di pensiero, cioè le macchine potevano presentarsi in griglia con qualsiasi tipo di peso. Uno poteva pesare 200 kg come 50, era una scelta dopo della tattica. Ovviamente più pesante è la macchina, in discesa andrà forte e in spinta meno, e chi è più leggero andrà un po' più piano, ci si ribaltano le situazioni.
0: Allora, intanto che sistemiamo, faccio fare un giro alle staffette, però dopo ne facciamo un altro prima di partire. Vi faccio fare il giro finale. Salvo che se non mi dicono che tutto è a posto, potremmo anche partire, però voi aspettate me. Io mi rivolgo agli spingitori per cortesia di partenza. Non muovete la macchina neanche di un millimetro prima dello sparo, perché il regolamento che è stato stilato, vi beccate la ammenda, che vuol dire arretrare nelle posizioni in classifica. Quindi né avanti né indietro, non muovete assolutamente la macchina nel tempo che intercorre tra il mio pronti e lo sparo della nostra sindaca Francesca Marchetti, che tra poco verrà armata. Mi rivolgo al pubblico di liberare completamente la sede stradale, facciamo un giro e poi un altro ancora con le staffette della polizia locale, per essere tranquilli, lasciamo libero il corridoio qui dopo per far transitare le staffette. Fermi, rilassati ancora, come vedete non ho ancora detto agli accompagnatori di uscire, quindi vuol dire che c'è ancora qualche secondo da aspettare. Per adesso possono stare lì anche gli accompagnatori tranquillamente. Allora, però andiamo a vedere qua, andiamo a vedere la prima fila con la Mora sul lato destro e al suo fianco il Coyote. Seconda fila sul lato destro il Cavedano, al suo fianco il Porz in gara con la macchina del Purslane. In terza fila, lato destro, Nibbio e al suo fianco Volpe. Quarta fila, lato destro, Blackjack e al suo fianco Ove. Quinta fila, lato destro, Delfino e al fianco Wild. Sesta fila, Bianco Nibbio e al suo fianco Squalo. Queste sono le 12 macchine che corrono per la 72esima carriera autopodistica in questo 13 settembre 2026. Il trofeo Maurizio Ragazzi viene assegnato tra pochi minuti Una gara che partirà e durerà in totale circa 4 minuti e 30 secondi. Fermi lì, adesso ci facciamo dire se è tutto a posto lungo il percorso e facciamo un altro giro con sirene accese. Attenzione alle moto. Fuori gli accompagnatori, fuori dal percorso gli accompagnatori, o gliela diciamo così, su dalla strada gli accompagnatori. Giro finale, mi raccomando ragazzi, perché per vincere bisogna portare la macchina al traguardo, non c'è niente da fare, questo è uno sport che funziona così. More Coyote in prima fila, Cavedano e Porzi in seconda fila, Nibbio e Volpe in terza fila, Blackjack e Ove in quarta fila, Delfino e Wiley in quinta fila, Bianco Nibbio e Squalo in sesta fila per aggiudicarsi la 72esima carriera autopodistica Trofeo Maurizio Ragazzi. Concentratevi, ma state ancora rilassate e, uomini di partenza, non muovete la macchina. Non muovete la macchina né avanti né indietro, aspettate il boom della Frenchy, della nostra sindaca, che arriva dopo il mio pronti. Le staffette sono arrivate, mano sui mantoni fanciulli, mano sui mantoni, muscoli caldi, io controllo solo che sia tutto a posto, state lì ancora, guardo in su, ok. Vanno a posizionarsi, facciamo un ultimo piccolo controllo, si posizionano tutti, pronti? Parte la 72esima carriera autopodistica. Vanno verso la montagnola con la Mora che prende la testa immediatamente e gli va dietro il Coyote, Cavedano in fila, il Porti in quarta posizione, sfilano in montagnola, Mora che tiene la testa rapidamente, Coyote, il Porti in fila nel Cavedano per guadagnare la posizione. Mora che prende un piccolo buon margine di vantaggio sul Coyote, Porti in terza posizione, Cavedano, Nibbio, Volpe che scorrono giù a vicinissimi di fronte al comune, c'è un attacco dell'Ove dietro e via via scorrono tutti gli altri team. Mora che decisamente ha preso di petto la gara, oggi pomeriggio c'è una curva affiancata alle Corriere. E adesso c'è un bel gruppo nella terza posizione con il Porti in via dei Mille che la difende, mentre la Mora infila via Mazzini, lo segue il Coyote, Porti distaccato con attaccato il Cavedano e Volpe e poi Nibbio, Ove e via via arrivano tutti gli altri team che scorrono rapidamente. Mora in via Cavour per il primo passaggio, Coyote all'inseguimento, Porte che tiene la terza posizione col Cavedano che prova ad affiancarsi, primo passaggio sotto il voltone del comune per Mora e Coyote. Attenzione al passaggio, lasciate libera la strada. Allora l'imbecille del Coyote ve lo segnate subito, lo spingitore imbecille del Coyote lo richiamo io, così impara. Cavedano in terza posizione, Porti in quarta, Volpi in quinta, Nibbio, Ove, Blackjack, Delfino e via via, squalo, bianco Nibbio e squalo in fondo. Quello l'ho già sanzionato io con un bel imbecille, poi dopo arriva il resto, perché la carriera è un'altra cosa. Mora che viaggia verso la bassa e Coyote che prova ad inseguire, si sgranano adesso con il Cavedano che tiene la terza posizione e il Porth in quarta posizione. Lottano invece per la quinta, dove si avvicinano le posizioni. Mora che vola via nella S delle Corriere, ormai il vantaggio è veramente grande, anche il Coyote in sicurezza per la seconda posizione, Cavedano in terza, Porth in quarta e poi Volpe e Nibbio. Ove che affronta la curva delle Corriere, Bianco Nibbio e via via tutti gli altri. Arriviamo in via Cambur con un grande margine per la Mora in questo momento. Coyote insegue con un grande margine sul Cavedano che in terza posizione. Si vanno a confermare quelli che sono stati i tempi delle prove cronometrate di domenica scorsa. Cambio in via Cavour per la Mora e Coyote che prova l'ultimo grande sforzo, ma il vantaggio è veramente enorme. Passaggio sulla corsia di sinistra sotto al Cassero per la Mora e arriva anche il Coyote al suo passaggio sotto al Cassero. Ultimo frazionista per la Mora che porta la macchina in piazza 20 settembre ed è la Mora che porta a casa la 72esima carriera e il Coyote che si aggiudica una buona seconda posizione, terza posizione per il Cavedano, attenzione allo sprint, quarta posizione per il Porth, quinta per la Volpe, sesto per il Nibbio, settima per l'Ove, ottava per il Delfino, nona posizione per il Blackjack, arrivano decima posizione per il Wild, undicesima per il Bianco Nibbio e dodicesima posizione per lo Squalo e tutte le macchine arrivano al traguardo di questa 72esima carriera autopodistica.
5: Siamo in diretta dalla carriera.
1: È finita anche questa carriera.
5: 19:24.
1: Alla Mora, a tutti gli altri. È stata una gara molto molto partecipata. Adesso vorremmo che il cuore di Castel San Pietro Terme, la sindaca Francesca Marchetti, venisse a dirci due parole anche su questa edizione. E, che dire, Otto? Come si è chiusa questa carriera 2026?
2: Allora, da tifoso del Coyote abbiamo preso la suonata e si comincia a mangiare magoni, ma noi abbiamo avuto un bel cambiamento e sono contento per i ragazzi del Coyote. Complimenti doverosi alla Mora perché non ha mai messo in discussione la sua posizione, perciò bravi a quelli della Mora. Vuoi fare due domande alla nostra sindaca?
1: Ma certo, allora la sindaca Francesca Marchetti, grazie per essere qui con noi. Le è piaciuta questa carriera?
4: Diciamo che è una carriera che ci ha tenuto molto col fiato sospeso. Fate un applauso a tutti i ragazzi dei team. E super complimenti alla carriera rosa perché anche oggi ci ha regalato grandi emozioni. Viva le donne! Bravo! bravi davvero tutti i team dopo una mattinata un po' complicata. Complimenti a chi ha lavorato perché potessimo tutti tornare in pista e la gara si potesse svolgere e accontentando tutti. Quindi bravissimi ragazzi, bravissimi team, un applauso al Club Carrera e a tutti i volontari. E ora recupereremo anche le premiazioni che stamattina abbiamo dovuto, insomma, fare un po' come si poteva. E permettetemi di ringraziare la Croce Rossa, il medico, perché è stato un grande lavoro fatto insieme. Grazie a tutti.
1: Bene, grazie mille da parte di MRC, Media Radio Castellana, un grazie speciale a Otto, un grazie speciale a Salvo, a Bruno, ad Angela, a Charlotte che ci hanno seguito invece dalla radio, un grazie a tutti voi e ancora complimenti a tutti i team che hanno corso.
5: Molto bene, molto bene, siamo stati anche ringraziati da Giorgia, grazie Giorgia, è stata veramente una giornata intensa per noi di ore e ore di diretta, per cui adesso insomma continuate a seguire sul canale della Carrera di YouTube, Carrera Autopodistica 2026, ovviamente Associazione Club Carrera, iscrivetevi anche perché da lì insomma si può vedere, però da MRC si può ascoltare, per cui se siete dall'altra parte del mondo e volete ascoltare la Carrera ovviamente sintonizzatevi su MRC. Allora, che ne dici Angela, abbiamo finito?
6: Direi di sì, direi che questa lunga giornata volge al termine, è stata una giornata piena di emozioni, piena di cose, di eventi, di cose inattese anche, perché impreviste, perché questa giornata è stata molto intensa, molto vissuta. Noi siamo molto contenti di essere stati qui, io ti ringrazio per essere comunque per questa bella giornata e poi rimandiamo i nostri ascoltatori, i nostri programmi che da domani mattina ripartono e
5: benissimo,
6: con tutta la nostra programmazione.
5: Alla grande, adesso stiamo anche conformando il palinsesto,
6: esatto.
5: Io ringrazio tutti, ovviamente in primis Giorgia che è là, Otto, tutti quelli della Grande Corsa. Quest'anno sicuramente avremo tanto di cui parlare, la Grande Corsa. Non
6: ci
5: so
6: sarà
5: se,
6: molto di cui
5: se
6: parlare.
5: Basterà una puntata al mese, mi sa che vorranno raddoppiare, ragazzi. Comunque vedremo. Io vi lascio alla nostra rete, continuate pure ad ascoltare i nostri programmi, mi raccomando, sempre sintonizzati su MRC e niente. Noi andiamo via, andiamo a festeggiare anche noi in piazza, vero Giorgio?
6: Vabbè, siamo stanchi.
5: Ormai non so più neanche come ti
6: no.
5: chiami. Ma anch'io non so come,
6: come ti chiami.
5: Oh, non lo so.
6: Come ci chiamiamo, ascoltatori? Non ce lo ricordiamo più perché siamo molto contenti ma molto stanchi, quindi
5: rimandiamo
6: buona
5: a domani.
6: Serata a tutti, buon proseguimento sulle nostre onde 1098-711 kHz.
5: Ok, ciao, ciao a tutti.
6: Ciao a tutti.
5: Ciao, ciao, ciao.
7: Media Radio Castellana.
8: Pubblicità.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
11: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Number one for today's hits and all-time favorites.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Attenzione, vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: Buonasera a tutti cari ascoltatori, siamo qui con una ulteriore puntata di Onda Lirica, spero che sarete numerosi all'ascolto. Vi saluto cordialmente e altrettanto farà Vincenzo Zacchiroli.
1: Che sono qui anch'io. Tra l'altro spero che la puntata scorsa l'abbiate goduta fino in fondo, vi sia piaciuta tanto. E questa volta abbiamo invece pensato di con voi di ascoltare in particolare Gaetano Donizetti. E dopo Verdi e Rossini è giusto proseguire con una puntata e con puntate tematiche dedicate ai grandi compositori del melodramma, e questa volta appunto è Donizetti che abbiamo scelto per voi. E quindi Antonio, tu ne sai un sacco anche su Donizetti, presentacelo tu.
0: Vi dirò qualcosa al massimo. Donizetti, insieme a Rossini e a Bellini, è uno dei tre maggiori esponenti di quella corrente musicale definita bel canto. Siamo nei primi decenni dell'Ottocento. Donizetti nacque a Bergamo nel 1797, morì sempre a Bergamo nel 1848. La sua particolarità fu quella di essere un autore estremamente prolifico, un compositore quasi compulsivo. Donizetti scrisse più di 70 opere senza considerare i rifacimenti di alcune di queste e senza considerare anche brani di musica classica, eccetera. Se non che però di tutto questo immenso repertorio donizettiano poco è rimasto stabilmente in repertorio. Il suo capolavoro Lucia di Lammermoor, due opere leggere che sono l'Elisir d'amore e il Don Pasquale, un po' meno rappresentate ma comunque sempre in repertorio, sono Anna Bolena, Maria Squarda, Roberto de Veré, Poliuto, La favorita. Donizetti scrisse poi tutto questo per tantissimi teatri italiani ed europei. Scrisse queste opere per i teatri di Venezia, di Roma, di Napoli, di Parigi, di Milano. Ripeto, un autore che prolifico oltre ogni immaginazione. Se pensate che Verdi visse più di 80 anni e compose 27 opere, Donizetti, che morì all'età di 50 anni, ne compose più di 70. Allora, iniziamo con una di queste opere che vi ho citato adesso, fra quelle un po' meno rappresentate, e cioè il Roberto de Veré, opera ambientata ai tempi della regina Elisabetta I d'Inghilterra, opera su libretto di Salvatore Cammarano, lo stesso poi di Lucia di Lammermoor e lo stesso che una ventina d'anni dopo scriverà per Verdi il libretto del Trovatore. Ascoltiamo l'aria All'afflitto e dolce il pianto. Vincenzo, ci leggi il testo.
1: All'afflitto è dolce il pianto, è la gioia che gli resta. Una stella a me funesta anche il pianto mi vietò. Della tua più cruda, o quanto, Rosamunda, è la mia sorte. Tu peristi d'una morte, io, vivendo, ognor morrò.
0: Ascoltiamo.

Vi proponiamo un piccolo frammento che è una cabaletta del tenore dalla voce del tenore americano Matthew Polenzani.

0: Anna Bolena è un'opera di cui la protagonista è appunto Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII, che il re sposò dopo aver ripudiato Caterina d'Aragona, la prima moglie, e in qualche modo innescando lo scisma della chiesa anglicana da quella cattolica. Il libretto è di Felice Romani, librettista altrettanto prolifico, perché scrisse per Rossini, per Donizetti, per Bellini e non solo. E da questa opera Anna Bolena ascoltiamo l'aria dell'ultimo atto, Al dolce guidami Castel Natio.
1: Al dolce guidami Castel Natio, ai verdi platani, al quieto rio, che i nostri mormora sospiri ancor. Colà, dimentico decorsi affanni, un giorno rendimi dei miei primi anni, un giorno solo del nostro amore.
0: L'ascoltiamo nell'interpretazione del soprano Montserrat Caballé.

0: Molto peggio è la situazione quando l'equivoco è creato ad arte, è creato volontariamente per provocare determinate nefaste situazioni. Un esempio lo troviamo in Lucia di Lammermoor di Donizetti, in cui Enrico, fratello di Lucia, nemico di Edgardo che Lucia ama, approfitta della momentanea assenza di Edgardo per consegnarle una lettera falsa creata ad arte da lui, in cui le fa credere che Edgardo si sia innamorato di un'altra donna. E la convince a sposare invece l'uomo che lui gradisce per ragioni di potere, per ragioni politiche, e Lucia, tratta in inganno da questa falsa lettera, da questa falsa notizia, alla fine, con la morte nel cuore, finisce per accettare. È un duetto in cui avvertiamo in Lucia il dolore ovviamente di quanto sta accadendo, e in Enrico avvertiamo un tono mellifluo che nasconde l'animo subdolo e traditore che il personaggio mette in mostra in quel momento. Dice Lucia:
1: me infelice, ahi, la folgore piombò. Soffriva nel pianto, l'anguia nel dolore, la speme, la vita riposi in un core, quel core infedele ad altra si die. L'istante di morte è giunto per me.
0: Ed Enrico subdolamente invece le dice:
1: un folle ti accese, un perfido amore, tradisti il tuo sangue per vil seduttore, ma degna dal cielo ne avesti mercè, quel core infedele ad altra si diè.
0: Questo duetto lo ascoltiamo dalle voci del soprano Nathalie Dessay e del baritono Ludovic Tessier, due bravissimi interpreti francesi per un'opera che più italiana di così non potrebbe essere.

0: Quindi abbiamo visto una di quelle che oggi chiamiamo fake news. Le fake news sono sempre esistite, purtroppo. Quello che cambia è che oggi è molto più rapido e più capillare lo strumento, sono più capillari gli strumenti che consentono di diffonderle. Ancor peggio è quando la fake news assume un carattere particolare, che è il carattere della calunnia. Qui forse avete già capito dove vi voglio portare, ma in realtà non è subito così. La calunnia è un fatto molto grave, cioè per calunnia si intende l'accusare taluno di un reato del quale si sa essere innocente, addirittura punita gravemente dal nostro codice penale. Però nell'opera il tema della calunnia è trattato in maniera un po' leggera, un po' scanzonata. E dovete sapere che, anzi certamente saprete, che un compositore del Settecento, Giovanni Paisiello, scrisse Un barbiere di Siviglia nel 1782, opera che ebbe anche un discreto successo, salvo poi essere oscurata una quarantina d'anni dopo dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, che l'ha in qualche modo relegata, non dico al dimenticatoio, ma comunque a un ruolo molto più defilato. Ebbene, anche nel Barbiere di Paisiello c'è l'aria della calunnia che adesso ascolteremo, non prima che Vincenzo ce ne abbia letto il testo.
1: La calunnia, mio signore, non sapete che cos'è? Sol con questa tutte l'ore si può far gran cose a fè. Questa qui, radendo il suolo, incomincia piano piano e del volgo il vasto stuolo la raccoglie e rinforzando passa poi di bocca in bocca ed il diavolo alle orecchie della porta. E così è, la calunnia intanto cresce, s'alza, fischia, gonfia, avvista, vola in aria e turbigliona, lampeggiando stride, tuona e diviene poi crescendo un tumulto universale come un coro generale. Il rimedio più non v'è.
0: L'ascoltiamo nell'interpretazione del baritono Donato Di Gioia.
2: La

Beh, dopo di questo non potevamo però non farvi ascoltare anche la ben più celebre aria della calunnia dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Non leggiamo il testo perché non è identico all'altro, ma comunque esprime concetti sostanzialmente analoghi. Ascoltiamo quest'aria dalla voce del basso Ferruccio Furlanetto.

ronzando, va ronzando, va ronzando nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, va stordire, va stordire, va stordire.

colpo il generale, di fare la mia compa, un tributo un temporale, un tributo un temporale, un tumulto il generale, che fa l'aria rimbombar.

0: Una situazione di equivoco c'è anche nel brano con cui concludiamo questa puntata. Un brano che fra l'altro abbiamo già ascoltato qualche tempo fa, ma volentieri ve lo riproponiamo. Siamo nel Don Giovanni di Mozart, nel primo atto, dove si incontrano quattro personaggi: Don Anna, Don Elvira, Don Giovanni e Don Ottavio. Don Elvira, tradita da Don Giovanni, lo accusa di essere un traditore, un barbaro, e mette in guardia Donna Anna da questo, secondo lei, sinistro personaggio. Don Giovanni cerca di farla passare per pazza di fronte agli altri e cerca, sì, proprio di dire: questa ragazza è pazza, non datele retta, non ascoltatela.
1: Non-stop music on AM 927, the power of medium wave.

0: 22 luglio 2026, un'altra puntata Reload vi aspetta. Di che cosa? Ovviamente di Nighttime Lover, qui sui 927 kHz di Power 927. Ciao da Luca Conti.
1: Ciao da Luca Marini.
2: Diego Chateau presente.
0: Perfetto. Ma che dite, anche questa sera le radio partner saranno collegate? Io penso di sì.
1: Penso di sì, e quindi
0: salutiamole.
1: Le salutiamo. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Scusa.
0: Ride, perché
2: ride? Sai perché? Perché gli è venuto Radio Saba Sound. Ho fatto Saba Sound. Quindi vado avanti io,
0: sì, sì,
2: con Radio Futuro FM in DAB per la Lombardia e in FM nelle valli bergamasche. Medio Radio Castellani in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Ecco, perché non mi becchi più in castagna.
1: Facciamo una volta CH, una volta
0: in coppia,
1: nera.
0: In coppia siete fantastici.
2: Comunque volevo dirti,
0: sì, dimmi.
2: Volevo dirti,
0: sì,
2: che la bellezza di, fammi fare i conti, di 57 anni e 3 giorni fa,
0: sì,
2: sbarcavamo sulla Luna.
0: Mamma mia! Ma sbarcavamo? Ma
1: sigla!
3: Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves. I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Nighttime Lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Ah, perché questo è un pezzo che dava al mare?
1: Assolutamente no, però ma siamo noi ad essere al mare.
2: Venga, cioè, signorina, il cocco è tutta vitamina.
1: Stiamo degenerando, ragazzi, sono solamente le 22:12. Io vi voglio avvisare del fatto che prima voleva essere un semplice Carambur. Piace Carambur, vero? Quando parlavamo di Milano Marittima,
3: pasta?
1: Sì, certo.
3: Carambur e 4 formaggi.
0: Mi ha appena mangiato.
1: È una cosa che avranno capito solamente i pochissimi che prima di ascoltare la diretta si sono per caso collegati sulla nostra pagina Facebook. A proposito, ci siamo dimenticati prima, ma potete sempre cercare la pagina e diventare nostri amici, perché lì ci sono tutte le novità, pubblichiamo cose, eccetera.
0: E ci potete sentire anche da lì.
1: Anche da lì abbiamo il link per lo streaming, ma abbiamo messo appunto una bella foto nostra così estiva. Guarda che belli che siamo, in formato cartoon, siamo stupendi. Poi lo faccio vedere anche a te, Luca, che non sei social e non sai mai niente.
0: I cartonati.
1: Siamo praticamente i cartonati.
0: Che non dobbiamo dirlo forte.
1: No,
0: qualcuno
1: potrebbe sembrare un riferimento giusto.
0: E invece
1: ma non è questa la nostra intenzione. Abbiamo ascoltato Gladys Knight and the Pips con la sua Loving on Next to Nothing, occasione per festeggiare il suo compleanno. Nata infatti il 28 maggio del 1944, in questo caso abbiamo ascoltato un pezzo estratto da quello che secondo me è il più bel album della sua carriera, almeno di quella trascorsa insieme al gruppo dei Pips. Dovete infatti sapere che i Pips alla fine erano tutti parenti, perché c'era Merald Bubba Knight, fratello di Gladys, insieme ai cugini Edward and William. E detto questo, parte invece il nostro primo vinile della serata. Questa è la prima Luca Marini Selection.
0: Guarda,
1: frigge parecchio, per cui abbiamo detto dobbiamo parlare un po' di più, se no si sente. Bello però questo inizio così con il basso prorompente, mamma mia. Loro sono 52nd Street, ho detto bene?
0: Bravo, ho detto
1: bene. Children of the Night, l'album. Erano gli anni 80, l'86 per la precisione.

0: E chi non si ricorda questo album, The Wild Heart 1983, la voce meravigliosa di Stevie Nicks. Qua da solista con il brano Stand Back dovete ringraziarmi perché sono andato a pescare una canzone che vede la collaborazione di un artista al quale voi siete particolarmente legati, e sottolineo voi.
1: Questo è vero.
0: Stevie Nicks infatti scrisse questo brano il giorno del suo matrimonio, dopo aver sentito Little Red Corvette di Prince in radio, averne subito trovato un'ispirazione. Registrò la demo, andò in studio per la registrazione e lì ebbe la fortuna, diciamo inaspettata, di ricevere la telefonata di Prince, che poi si recò in studio e collaborò con loro. Però c'è una cosa da aggiungere, che il vostro amico, un po' braccino, volle il 50%.
1: Poi dammi la metà.
0: Il 50% dei proventi. Ha fatto bene. Oh, questa è un'altra Luca Marini Selection.
1: Questa sì. Quella dopo no.
0: No, vabbè.
1: È tristissimo.
0: Erpomata. Però quando abbiamo sentito l'intro della canzone che invece ascolteremo adesso,
1: ce l'ha fatta vedere.
0: Vediamo se anche voi siete d'accordo con noi. Un po' più lento, un po' più piano bar.
1: Certo. Però dai.
0: Però siamo. non siamo normali, È giusto così. E loro sono Matt Bianco. Cos'è che abbiamo scelto? Non ricordo già.
1: Half a minute.
0: Half a minute. Il nostro mezzo minuto.

0: Ci fosse con noi l'amico Maurizio questa sera, avrebbe sicuramente garantito queste percussioni. Tra l'altro, se non ricordo male, lui aveva visto dal vivo Matt Bianco al Blue Note un po' di tempo fa, per cui insomma, bello ascoltare questa Alpha Minute. Vi vedo impegnatissime, non so bene. Allora, per quanto riguarda il social media manager, so che ha sempre da fare, eccetera. Sì, e tu cosa stai combinando stasera?
1: Casino,
0: come al solito,
1: casino,
0: niente. Perfetto. No, una cosa l'ha fatta, ha selezionato questo pezzo, che né io né Diego ricordiamo, però
2: io
0: magari fra
2: bene.
0: Poco sì.
2: Poi vicino. Mamma mia, che pezzo questo.
0: No, è un bel pezzo, no. Devo ammettere che è proprio una bella canzone, un ritmo sincopato, come dicono quelli che ben sanno. Non che ben pensano.
2: Non
0: .
2: Sincopatico.
0: God Have Your Love, loro sono Mantronics.

0: Onestamente anche noi avremmo voluto che l'arbitro non fischiasse la fine mai più, come dice Enrico Ruggeri nel suo brano Il Fantasista, che abbiamo ascoltato, un pezzo del 1997 dal suo album Domani un altro giorno, dedicato a un suo grande amico che più che un amico era in realtà quasi un fratello, ovvero Evaristo Beccalossi, che proprio la notte scorsa ci ha lasciato
1: oggi. Cioè, esatto. Oggi proprio.
0: Esatto.
1: Evaristo è passato un pochino alla storia nell'Inter, visto che celebriamo anche lo scudetto, certo, con Beccalossi.
0: Ma lui era un personaggio, secondo me, che piaceva non solo a noi che abbiamo un cuore che batte di nerazzurro, ma a tutti gli sportivi.
1: Allora, io mi ricordo il dualismo subito nel 1983, quando dopo il mondiale famoso dell'82 all'Inter, certo, arrivò Hansi Müller.
0: Ma me lo ricordo, certo.
1: E ci fu questo dualismo, non si sapeva mai chi far giocare. Beccalossi fu uno scandalo anche per l'Italia del 1982, perché a furor di popolo
2: aveva fatto la sua migliore
1: aveva
2: stagione.
1: Aveva fatto una stagione pazzesca.
0: Venne convocato proprio.
1: Non venne convocato né lui né Pruzzo, erano stati i due fenomeni di quella stagione. Che peraltro iniziò malissimo, perché nel primo turno di Coppa UEFA, parlavo del mondiale. Parlavo proprio della Coppa UEFA dell'Inter di quei tempi, iniziata il 15 settembre. L'Inter gioca contro lo Slovan Bratislava. Ero allo stadio, ve lo giuro. E Beccalossi sbaglia due rigori nel giro di 10 minuti.
2: È diventato famosissimo.
0: Clamoroso.
1: Nel giro di poi altri 15 minuti segnano Altobelli e Sabato.
0: Sì.
1: E l'Inter vince 2-0. Sì. Ma è proprio un pochino nel DNA del fantasista.
0: Certo.
1: Cioè, il fantasista, certo, ha dei colpi magici. Poi il rigore, che la roba.
0: Ma non è un rigorista in linea di massima.
1: È il rigore, che è la roba più stupida del mondo.
0: Lo so, ma il rigore è per il freddo, non per il fantasista.
1: Ne dico un altro famoso che sbagliò due rigori, partita Italia-Galles under 21, Andrea Pirlo ne sbaglia due nel giro di 10 minuti anche lui.
0: Quindi alla fine non è che stiamo parlando di calciatori che poi non hanno dato niente,
1: cioè,
0: no?
1: Stiamo parlando di Pirlo,
0: di grandissimo.
2: Quello era un periodo del Becca che io andavo sempre allo stadio, avevo l'abbonamento, andavo con mio papà, e quindi il Becca me lo sono proprio goduto, ed era veramente croce e delizia, perché a volte era veramente spariva dal campo.
0: Era il periodo dove lui era non è un dualismo, era la coppia con Alto Belli,
2: certo,
0: no?
2: Certo, ma quando era delizia era uno spettacolo.
1: Tutti e due bresciani, peraltro. Cioè, tutti e due arrivati dal Brescia. Spil era ovviamente laziale.
0: Spilo no. E comunque con questo pezzo abbiamo voluto omaggiare un grande calciatore, grazie alle parole di un suo grandissimo amico. Dicevamo prima nel fuori onda che lui si è precipitato subito a Brescia,
1: lo chiamava mio fratello.
0: Assolutamente. Pensa che io ero convinto che loro si fossero conosciuti durante una delle partite, sai, calciatori, calciatori, invece no, si conoscevano da prima ed era un'amicizia veramente molto profonda.
1: E comunque 21, grande vittoria, grande baldoria.
0: Va bene, la dedichiamo al Becca, che sarà contento da lassù di sentire questa cosa, vero o no? Allora, questo è un pezzo che noi non conosciamo. Lo possiamo ammettere in maniera candida?
2: Certo, però ci piace.
0: E quindi che intro vogliamo beccare? Manco conosciamo la canzone.
1: Scelto?
0: Boh, ha scelto lui, ovviamente.
1: Figurati,
0: ma bisogna di dirlo, no?

0: Luca, ti ho visto un po' in difficoltà con il cavo, ti stavi annodando, eh?
1: Sì, sui bicchieri.
0: Sì, certo. Per il momento 101, i Loose Ends, i sempre raffinatissimi Loose Ends, questa volta con Stay a Little Wild Child. Il 7 maggio, quindi per chi ci ascolta in diretta, domani sarà il 40esimo anniversario della pubblicazione dell'album Zagora, o Zagora, non so bene quale sia la pronuncia esatta, pubblicato proprio nel 1986.
1: Ma non li abbiamo messi anche settimana scorsa, con Angry on a String?
0: Abbiamo messo anche settimana scorsa,
1: sì.
0: Non so che non
1: che abbiamo fatto quella battutona.
0: Anche non è string abbiamo messo, sì,
1: non abbiamo fatto quella battutona.
0: Vabbè, le battutone le facciamo sempre, per cui uno
1: perché ha perso le mani, ti ricordi?
0: Sì, sì, vero. Senti, però devo un disannuncio. Se gentilmente lo facciamo in diretta, tanto nessuno si scandalizza, mi passi l'album.
1: Ecco qua.
0: Prima abbiamo ascoltato una semi sconosciuta canzone di Skipworth and Turner.
1: Indovinate chi l'ha scelta?
0: Tutti vi ricorderete di Thinking About You, ma noi potevamo trasmettere Thinking About You
1: Love? No,
0: ovviamente no. Abbiamo passato l'ultima traccia del lato A di questo album, era Let Me Down Easy, che non troverete, immagino.
1: No, assolutamente non c'è su Spotify, non c'è da nessuna parte, non la conosce neanche il vicino di Luca.
0: Ci che noi di solito il giorno successivo alla diretta o un paio di giorni dopo pubblichiamo la nostra playlist
1: questa
0: Spotify.
1: Non ci sarà.
0: Questa non ci sarà, ma hai messo un'alternativa, hai
1: messo
0: Finché ne va di orlo.
1: Hai
0: fatto bene, bravissimo. E adesso Rick James, un'altra Luca Marini selection.
1: È proprio Rick James questo.
0: Allora smettila che sei in onda, non sei fuori onda come fai di solito, queste battutacce grevi, vergognati.
1: Vai,

0: Vabbè, riusciamo quasi a fare il buco praticamente.
1: Quasi ci siamo riusciti.
0: Allora, abbiamo fatto il video perché abbiamo avuto l'occasione per stappare una fantastica bottiglia di champagne. Quindi, c'è anche l'urletto.
1: è festa.
0: Il pezzo che abbiamo appena ascoltato invece era di Rick James, che ha la caratteristica di essere stato scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Rick.
1: Grande Rick James.
0: È un grandissimo, sei tu che lo denigri sempre.
1: Io me lo scelto.
0: Era ovviamente Super Freak. In sottofondo narra da Michael Walden, ma sì che l'avete riconosciuta. Questa è una super inflazionata, ma a noi piace lo stesso. Gimme, gimme, gimme.

0: Dio sul dimmi dove sei, suoni ancora ma per gli angeli, non riesco a non muovermi anche se l'ho ascoltato un milione di volte. Fabio Concato con un pezzo sentitissimo, quasi struggente, dedicato al padre, che quindi arriva direttamente dall'anima di un grande artista completamente milanese, ricordiamolo, perché
1: bravo Fabio Concato.
0: Sì. Canzone questa che segna il secondo passaggio Made in Italy della serata, ma che mi consente anche di salutare con grande piacere il buon Fabio, che ha ripreso il suo tour Altro di me, interrotto l'anno scorso per ragioni di salute, molti mesi quindi è rimasto lontano dalle scene, è ritornato alla grande, ne siamo molto contenti. Il concerto si è tenuto l'11 maggio ed era il recupero di quello del 2 dicembre 2025 al Nazionale di Milano, ma era solo la prima tappa, perché adesso ce ne saranno molte altre. Io vi consiglio di cercare sul web e di andarlo ad ascoltare dal vivo. Sempre un piacere. E adesso in sottofondo che abbiamo? In perfetto vinile.
1: Dario Leggiano. Wow.

0: tu e il tuo amico Giovanni siete dei barbari, lo sapete, vero? No, lo sapete? Cioè, io sto qui a raccontare le storie, salutare Concato, un grande musicista.
1: E poi arriva Derriolo Jones.
0: Poi arriva Derriolo Jones, che peraltro, scusami, devo sentire un attimo io il personal intro trainer. Sì, pronto. L'ho sbagliata, sì. Una. Posso?
1: Può scappare.
0: Dai, butta via, dai, metto giù.
1: Chi che buttava giù il telefono?
0: Era Boldi, ma non volevo fare una citazione.
1: E faceva, va bene.
0: Ragazzi, siamo messi malissimo stasera. Comunque sì, erano Derriolo e John Oates, I Can Go For That.
1: E adesso che ritmo, e non la Fiat.
0: Sempre su per il ritmo. Siamo un po' giostra, siamo un po'.
1: Sì, sì.
0: Vero?
1: Bambino prediscodino.
0: Bambino prediscodino. Mamma mia. Lo sai che fra pochi minuti sarà il momento meteor?
1: Keep on jumping.

0: Senti che roba.
1: Ammazza che pezzo.
0: Bellissimo. Ah, io lo ascolterei ancora un po', però, non si interrompe un'emozione, scusami. Never gonna give you up, never gonna let you down. Un testo così, dove lo trovate? Ditemi voi.
1: Meglio che non ce l'ho. Non dirtelo, per favore, perché.
0: Mamma mia. Anticipato dal nostro jingle meteore, siamo entrati in quello spazio che solitamente è appannaggio di Diego.
1: Diego è schifoso.
0: Diego, io non mi sarei mai permesso di appellare così il nostro socio, assolutamente. Però è vero che lui, diciamo, forse l'ha scelta apposta questa qua.
1: Ma no, diciamo che non è che mi sconvolge più di tanto non questa meteora. Non poteva che essere una meteora, perché voglio dire, sono due pezzi veramente terribili, non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno, mentre so che tu apprezzi molto
0: questo
1: ricastro. Allora, qua c'è scritto che prima di diventare una star, la star è quella del brodo, però quella del dado, lavorava come autista e tecnico del suono negli studi della mitica PWL.
0: Perché ha cambiato strada, io mi chiedo?
1: Ha cambiato strada perché sennò lo tiravano sotto, secondo me. E poi perché ci fu il leggendario produttore Pete Wallman.
0: Ah, già, certo, Pete.
1: A notarlo mentre cantava. Qui c'è scritto nel corridoio, ma è in bagno era. Zufolava.
0: Io spero solo che Diego non ascolti la diretta e soprattutto una delle due repliche.
1: Ma ascolta,
0: sennò...
1: sai perché ti dico
0: attenzione,
1: così? Sai perché ti dico
0: dimmi.
1: Era in bagno? Perché è rimasto folgorato.
0: Ce la posso fare.
1: Il Potter, infatti lì penso che sia scomparso in quel momento lì Pete Waterman, è rimasto folgorato perché
0: certo. Ma però tu devi anche ammettere che Rick Astley in quegli anni lì comunque rappresentava un po' quel pop dance un po' raffinato, tutto,
1: sì, perché aveva quella voce lì molto
0: aveva la faccia da bambino e la voce da adulto,
1: esatto, e poi ha fatto due canzoni, finito.
0: Allora la prima l'abbiamo appena ascoltata,
1: esatto,
0: e la seconda la ascoltiamo adesso per il tuo enorme piacere.
1: Ah, guarda.
0: Grazie Diego per la selezione, speriamo che tu possa tornare fra noi prestissimo, anche perché io un altro momento meteore con Luca non lo reggo.
1: Sono indimenticabili i miei momenti
0: questo
1: meteora.
0: Questo è assolutamente vero. Vabbè, Together Forever!

0: E con Together Forever di Rick Astley si conclude uno dei momenti meteora più dissacranti della nostra storia, e meno male che è finito. Intanto invece sul nostro piatto numero 2 gira un disco che abbiamo selezionato perché porta sul retro di copertina queste due X.
1: La
0: che
1: doppia
0: sono...
1: X.
0: La doppia X significa un pezzo decisamente di qualità, eh? Io non lo ricordo benissimo, devo essere sincero.
1: Anch'io.
0: Nascondo, insomma. Però se ci sono le due X di tale LC, ragazzi, sicuramente vale la pena riascoltare questa canzone di Junior.
1: Junior.
0: Ve lo ricordate, Junior? Quello di Mama Used to Say.
1: È proprio lui.
0: Qui era già senior, passando un po' di anni.
1: Va bene.
0: I get over you.

0: Potevamo essere da meno dei nostri colleghi questa sera e non andare in onda da Sanremo? Sì,
1: esatto. Infatti,
0: assolutamente non siamo in diretta da Sanremo, anche se ci sarà qualche collegamento diretto con quel paese molto sulla bocca di tutti in questo periodo. Dovete sapere infatti che Luca è tutta la sera che si è impiantato davanti alla nostra lavatrice perché è Ariston. Io gli ho detto, ascolta Luca, facciamo un collegamento dall'Ariston, e lui si è messo lì davanti alla lavatrice in centrifuga, e vabbè.
1: Io avevo scelto un altro accessorio,
0: un altro programma, sì. Quindi questo sarà l'unico riferimento al festival che avrete questa sera, io ve lo dico. Per
1: finisce
0: se,
1: lì.
0: Esatto, se anche voi dopo la prima serata vi siete già stancati di questa kermesse che ci sta ammorbando da settimane, ebbene noi possiamo essere l'alternativa valida, perché come al solito è mercoledì e siamo in diretta fino a mezzanotte. Ringraziamo le nostre radio partner, ma non prima di aver ringraziato invece il nostro terzo socio che questa sera non sarà presente, quindi
1: no,
0: Diego magari è all'ascolto, anzi sono quasi certo, e lo salutiamo con grande affetto.
1: Se non sei riaddormentato sarà
0: se non è di nuovo
1: sì.
0: Non è crollato nuovamente, esatto. forse è in ascolto. E le nostre radio partner però sono sveglissime e pronte anche questa sera, collegate con noi.
1: Ok, Radio Saba Sound con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo. Ciao Sabatino che mi ha anche appena scritto.
0: Bene.
1: Lui è sempre presente. Centrale Milano, onde medie 1575 kHz. Radio Futura FM, il DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellano, onde medie 1098-711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea da Trieste, Radio Bops con lo streaming su radiobops.net e soprattutto
0: attenzione,
1: il numero di telefono.
0: Ah, importantissimo.
1: Sì.
0: No. Stasera è fondamentale.
1: Che non diamo. Diamo quello di WhatsApp, ma tanto è inutile perché tanto non vi rispondo.
0: Beh, però voi scrivete che poi ma lui comunque, dice così, ragazzi, mai tenerone dentro poi.
1: Il numero è 351-9626-927 come la nostra frequenza in onde medie.
0: Bravo, bravo, e con questo possiamo anche terminare, eh?
1: Esatto, chiudo WhatsApp. Ah no, cioè, vabbè.
0: Senti, intanto è già partita la prima canzone, la sigla questa sera abbiamo deciso di non trasmetterla perché
1: giusto,
0: è una serata particolare,
1: molto particolare,
0: per cui ascoltiamo subito Roberta Fleck. Il brano è Oasis,
2: Nighttime Lover, dove in

0: sì, proprio un bel disco questo di Roberta Fleck. Era Oasis, il suo primo album da solista, risale al 1982 dopo le collaborazioni, duetti slow con Phoebe Bryson. Questo era la title track che ci consente di ricordarla, perché è scomparsa il 24 febbraio dello scorso anno. Ricordo, eravamo in diretta quando ci arrivò questa notizia, lo ricordo molto bene, per cui iniziamo subito il programma con una celebration assolutamente doverosa. A proposito, un'altra cosa doverosa che è giusto segnalarvi è un saluto a Kenny che ci segue come sempre in diretta da Parma sui 927.
1: Credevo Kenny G faceva piacere.
0: Kenny G però lo ascolteremo.
1: È vero.
0: Tranquillo, tranquillo. E lo so, siete rimasti orfani della nostra sigla, però noi questa sera volevamo partire subito proprio a bomba, che vogliamo fare il contro festival, capito? Per cui non
1: senti,
0: potevamo perdere tempo.
1: Senti,
0: subito si parte con musica così, no?
1: Senti che choice.
0: Carina questa. People's Choice.

0: Mi ha sempre fatto impazzire questo passaggio qua.
1: Cos'è il T-1000?
0: No, hasta la vista, baby. Johnny Watley è un po' la serata degli esordi. Questo infatti era il suo disco del 1987, primo da solista dopo le interpretazioni clamorose, dopo la collaborazione pluridecennale con gli Shalamar. Insomma, stiamo parlando di Johnny Watley e del suo album che portava proprio il suo nome, Johnny Watley, dal quale Looking for a New Love. Johnny Watley, sempre lei, pubblicò questo disco 39 anni fa. Era il 23 di febbraio 1987.
1: Sembra ieri.
0: Sì. Singolo molto molto famoso del suo repertorio, forse una delle canzoni che più la rappresentano, raggiunse addirittura la prima posizione della Hot 100 di Billboard, e non era cosa semplice in quegli anni, dove stazionò per ben 4 settimane, amici. Sì, sì. Adesso invece c'è una mia amica, così la definisce Luca.
1: Vero.
0: Mi sarebbe piaciuto in quegli anni avere un'amica come Maileka, ma in realtà ho solo conosciuto la copertina.
1: Esatto. E dietro com'è?
0: Ah, non c'è dietro, niente. No, niente di particolare. No, una sbarbatella, una ragazzina. Sì. Ma mi piacevano queste ragazze così, acqua e sapone all'epoca. Maileka Thompson, questa è Confess.

0: notevole, questa extended version. Mileka Thompson, questa sua Confess, ci ha riportato indietro negli anni al 1988, data di pubblicazione di uno dei pochissimi dischi mai incisi dalla ragazzina.
1: E difatti
0: controllavamo che lei poteva essere tranquillamente
1: una meteora delle nostre.
0: No, un solo album e due singoli all'attivo, per cui
1: Ci accontentiamo
0: assolutamente. Stavo controllando sul retro di copertina, comunque la produzione era importante, il remix addirittura affidato a Louis Silas Jr., che in quegli anni insomma andava per la maggiore, per cui comunque di qualità, ma insomma la cosa importante è questa: come puoi vedere nella scala di valutazione contiana degli anni 80, 3X era praticamente il massimo.
1: Di più non si poteva.
0: Di più c'era la tripla X rossa, però si riferiva ai cinema porno, tutt'altra cosa. Invece questa è una canzone che ho in testa da stamattina, sono arrivato in radio e tu lo sai perché ti ho ammorbato. Esatto. Io voglio passare quel pezzo lì, ma ti ricordi di chi era? Faceva più o meno così, gliel'ho pure cantata, pensate un po' a te, è proprio il massimo effettivamente.

0: Sì, però la volevo ascoltare a tutti i costi da stamattina che ce l'ho in testa, ma non l'abbiamo neanche annunciata, eh. Secondo voi chi sono? Chi sono questi qua? Vediamo un po' se vi ricordate un'altra canzone ancora più famosa di questa.
1: Sì, è vero, molto più famosa. Molto più però.
0: Esatto, dirlo. Vabbè, possiamo canticchiarla.
1: Cuba! La salsa e il pomodoro erano i Gibson Brothers.
0: Esatto. Però questa era la loro Silver Nights. Ed ora ritmo completamente diverso per un'altra ragazza che ha turbato le mie notti negli anni 80. E qui, ragazzi, stiamo parlando di altissimi livelli, eh?
1: Insomma.
0: Leila Pables, il suo album Always, insieme a Babyface, Giving You the Benefit.

0: Luca, non ci sono notizie del capo questa sera?
1: No news, non ce ne sono.
0: Approfitto delle ultime note di questo brano di Vasco per salutare Mauro Corrado, che ci dice: altro che Sanremo 927, musica stupenda, go go, saluti da Maspalomas. Ti do il telefono così sì. Puoi controllare.
1: No, va bene. No, tienilo tu.
0: Va bene, allora io direi che questa sera faremo pochi riferimenti a Sanremo, ma sicuramente nei tre spazi dedicati alla musica italiana un pochino sì, perché le canzoni che abbiamo scelto sono tutte delle trombate, perdonatemi il termine, dei vecchi Sanremo, delle vecchie edizioni, in particolare quella che abbiamo appena ascoltato di Vasco Rossi, che nonostante il penultimo posto a Sanremo 1983 è il brano che è diventato simbolo della carriera di Vasco, appunto. L'album era Bollicine ed ha consolidato il suo successo trasformando una sconfitta televisiva in un trionfo generazionale e commerciale. Questo per dire che non sempre trionfare a Sanremo, vedi Jalis,
1: ma va, no? Che strano,
0: va poi a braccetto con una carriera di un certo tipo. Ecco, invece Vasco Rossi fu uno di quelli che appunto ebbe si classificò veramente agli ultimissimi posti, il penultimo posto. L'edizione era la 22esima, era infatti il 1983. Se volete, fra poco meno di mezz'ora ascolteremo un'altra di queste canzoni.
1: Perfetto.
0: Trombate. Anche lì un interprete veramente molto molto molto famoso. Beh, ma non vi voglio anticipare niente. Invece la prossima canzone è una Luca Marini Selection. Mi ha detto che dopo Vasco questa ci stava benissimo. Io mi fido del suo giudizio.
1: Era per spezzare.
0: Secondo me spezza parecchio questa. Però va bene. Poi sai che io sono appassionato.
1: Ti faccio pulire,
0: No, stai calmo, dei Simple Minds, ma non di questo pezzo qua. Carino, ma io sai che ho un debole per quell'altra, lo so, è inflazionata, che palle, però non si può mai mettere una canzone che ci piace.
1: Metto quella che voglio io.
0: Lo so. Guarda che ti vado a pulire.
1: No, guarda, io non ho detto che voglio uscire.
0: Poi vi spieghiamo di cosa parliamo.

0: Beh, direi che anche questa sera abbiamo ben speso il nostro momento di devozione a 101.
1: È un attimo per noi.
0: Questa era la Dutch Band con Let It Whip. Vi devo una spiegazione, perché prima continuavamo a fare riferimenti a una serie televisiva che ci sta facendo impazzire, a me, a Luca perlomeno. Perché stiamo seguendo questo Silo.
1: Esatto.
0: Sono uscite due stagioni, per ora io sono a metà della seconda, tu te lo sei già guardato tutto, per cui occhio sì. A non spoilerare.
1: No, figurati, io mai. Allora guarda, va a finire così.
0: Vabbè, noi ve lo consigliamo perché è veramente carino. Se vi piacciono poi quelle atmosfere post-apocalittiche, direi che è il massimo, ma è molto particolare, molto diverso da tutto ciò che è uscito finora. Silo, seguitelo.

0: praticamente proprio stasera che manca il titolare stiamo facendo una puntata completamente meteore, perché anche gli Ike Fashion hanno fatto, se non ricordo male, un paio di LP negli anni 80, fra i quali questa Hold On So Good. Vabbè, noi l'abbiamo riproposta e dovete prenderlo un po' così. Tra l'altro avremo lo spazio meteore questa sera, vero? Condotto magistralmente da Luca Marquini. Senti, mi dici qualche cosa invece che riguarda il prossimo disco?
1: Ah, il prossimo disco è fantastico.
0: Ne parliamo dopo.
1: Dopo, perché la storia è interessante.
0: Vi anticipiamo solo che si tratta di una colonna sonora.
1: Esatto.
0: Anche questa è una formazione abbastanza prolifica in quegli anni. Qui siamo negli anni 70, però, fine anni 70.
1: Sì, 77.
0: 77. Chi sono loro?
1: Stargard.
0: Il titolo del pezzo te lo ricordi?
1: Which Way Is Up.
0: Colonna sonora originale.

0: Which Way's Up.
1: Che pezzo, bellissimo.
0: Grandissimo pezzo, ma c'è una vicenda che dobbiamo raccontare legata a questo pezzo qua, perché è una curiosità incredibile.
1: Sì, perché questo è un... diciamo che il film in italiano si intitolava La signora prende il volo.
0: Film che sicuramente, io giuro, non penso sia mai uscito nelle sale, mai visto e sentito.
1: È una commedia diretta da Michael Schultz con protagonista Richard Pryor, che comunque si conosce, che interpreta tre ruoli diversi. Il film è un adattamento del film italiano Mimì metallurgico ferito nell'onore.
0: Ottana industriale! Incredibile, mai l'avrei detto. Veramente pensa pazzesco. Alle volte che ho ascoltato e trasmesso questo pezzo e non sapevo di questa appartenenza alla colonna
1: sonora. Cosa c'era dietro?
0: Sì, sì, non lo sapevo, non lo immaginavo assolutamente. Come non immaginavo che avrei mai più riascoltato questo pezzo qua. Sono gli Slave, qui siamo proprio in piena era disco, con un pezzo che probabilmente io e te è la prima volta che trasmettiamo.
1: Ci può stare.
0: Watching You.

92.7. Nighttime Lover, dove inizia la

0: Seguitelo, seguitelo il festival, mi raccomando. 33esima edizione, il 1985 vedeva questo pezzo di Zucchero Fornaciari, perché all'epoca lui si presentava con nome e cognome per esteso. Il brano Donne, insieme alla Randy Jackson Band, si classificò 21esimo su 22 partecipanti. Bravi!
1: Azzeccato un'altra volta!
0: Complimenti! Lo sapete che in questa serata, insomma, ci divertiamo anche un po' a andare a scovare questi pezzi che sono stati trombatissimi.
1: Non è difficile scovare.
0: Non è difficile, che poi dopo, insomma, un minimo di successo forse l'hanno ottenuto commercialmente parlando, eh? Abbiamo ancora uno spazio Made in Italy fra una mezz'oretta e li ascolteremo la terza canzone, batta dal festival.
1: E anche lì c'è da ridere, eh?
0: C'è molto, molto da ridere. Siete all'ascolto di Power 927, questi sono i 927 kHz, oppure, che ne so, ci state seguendo in DAB, in FM, su una delle nostre radio partner. L'importante è che rimaniate con noi almeno fino a mezzanotte.

0: questa sì che era un'altra raffinatissima selezione di Luca Marini, eh? Io mai avrei scelto questo pezzo qui fra il repertorio di Style Council, eh?
1: A me piace tantissimo sto pezzo.
0: E invece è una, veramente una bella canzone. Era I Didn't Matter, ma la prossima. Qui siamo nei BRICS. Altro pezzo che abbiamo veramente spolverato molto bene prima, eh?
1: Beh.
0: Perché stava lì, stazionava lì da anni senza che nessuno mai lo scegliesse.
1: E poi sono arrivato io.
0: Poi è arrivato Luca. E perché non mettere questo pezzo dei BRICS? E mettiamo. Il titolo difficilissimo, ma cerco di farcela. Ain't Gonna Hurt Nobody, The BRICS.

0: caro Giovanni, anche questa è una Luca Marini Selection.
1: E non ci crede nessuno.
0: Voglio vedere se adesso ancora hai il coraggio di affermare che le sue selection si riconoscono. Certo che si riconoscono.
1: Io questa penso di averla messa nelle peggiori di sempre, secondo
0: ovviamente,
1: me.
0: Ovviamente stavo scherzando, lo so, non potrei mai affermare una cosa del genere seriamente, perché lo so che non la metteresti mai di tua volontà, ma siamo nel momento meteore e manca il titolare, sì, tuoi.
1: Leroy Merlin Gomez.
0: Allora...
1: Allora, cosa dobbiamo dire di questo?
0: E ci devi raccontare qualche cosa, qualche curiosità che riguarda il Leroy Gomez e i Santa Esmeralda. Sì, perché abbiamo passato sto pezzo qua? Perché per noi sono meteore.
1: Vorrei proprio saperlo, però.
0: Questa è una tonteria.
1: Diciamo che prima di diventare volto dei Santa Esmeralda, che già il nome non mi è piaciuto, era un sassofonista e corista di altissimo livello. È questo. Ho dubito anche di questo.
0: Tutto quello che stai leggendo è stato scritto da Diego Chateau in persona. Per cui,
1: infatti,
0: occhio.
1: Peccato che non ci sia, perché vabbè.
0: Ha suonato anche qualcosa da ridire.
1: Sì, nell'agendario album Goodbye Yellow Brick Road di Elton John.
0: Certo, Goodbye Yellow Brick Road, beh, cavolo.
1: E ha poi anche collaborato con Patrick Jouvet, ma lui non lo sapeva.
0: Solo vi siamo noi. Oh, guarda che quello che c'avevi dietro era Leroy Gomez. Vabbè, qualcos'altro da dire, che ne so, io per esempio sono molto stato sempre incuriosito dall'origine del nome Santa Esmeralda, che cavolo.
1: Nessuno lo sa, però
0: come
1: molti
0: ma non è vero, lo sai perfettamente.
1: No, è vero, molti pensano fosse un omaggio a una santa protettrice, vabbè, ma in realtà il nome fu ispirato dalla balleria gitana del romanzo Notre Dame de Paris di Victor Hugo.
0: Ah certo, Esmeralda, come
1: hai capito?
0: Certo, certo.
1: Un richiamo perfetto a quell'estetica gitana e passionale che caratterizzava il loro sound flamenco disco.
0: E direi che con il pezzo che abbiamo ascoltato questo si sposa perfettamente.
1: Vero,
0: ho
1: ci
0: qualche
1: sta.
0: Dubbio sul prossimo. Tra l'altro è molto più recente, perché è una canzone che, se non ricordo male, è del 2002, per cui siamo anche già fuori dal nostro mood. Per cui tirata d'orecchia a Diego Chateau, ma lui lo sapeva, eh.
1: Sì,
0: lui è venuto apposta. Lui è stato a casa apposta. Cioè, si è dato malato apposta.
1: Ha marcato visita apposta.
0: Io devo essere sincero, che del resto capita spesso, perché noi scegliamo fra le meteore anche gruppi artisti che non hanno fatto tutto sto successo,
1: no,
0: o comunque
1: certo.
0: Se l'hanno fatto magari con una singola canzone, come è un po' il caso di Santa Esmeralda. La prossima invece è un pezzo che io personalmente non avevo mai sentito,
1: e io ringrazio
0: meno,
1: per averlo mai sentito,
0: anche meno, quindi noi ve lo annunciamo, non prendetevela con noi, ascoltatela con insomma una certa indifferenza.
1: Vabbè, se dovete andare in bagno a fare un bisogno, così fatelo adesso.
0: Mamma mia, come sei greve le tue cose. Comunque il titolo del pezzo, in questo caso firmato non da Santa Esmeralda, ma proprio da lui in persona, dal modello in persona, Leroy Gomez, si intitola Deja Voodoo.

0: comunico ufficialmente davanti a testimoni che io voglio uscire.
1: E sarai accontentato.
0: Beh, io direi che il ritmo di questo è decisamente un'altra
1: cosa. Sì, ci disintossichiamo perché.
0: Lui è Pietro Marrone.
1: Ah, grande Pietro Marrone.
0: Per gli
1: Marrone.
0: Amici, per tutti gli altri, Peter Brown e Crank It Up.

0: Nighttime Lover, dove inizia la notte.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

0: anche questo pezzo, uno dei più grandi classici della discografia italiana, scritto a quattro mani da Lucio Dalla e Rosalino Celamare, in arte Ron. Singolo pubblicato nel 1972, partecipò alla 35esima edizione del Festival della Canzone Italiana, cioè a Sanremo, e si classificò solamente ottava.
1: E vai.
0: E con questo abbiamo chiuso la nostra parentesi italiana e anche dedicata al festival, dove abbiamo dimostrato che insomma c'è una certa cialtroneria. Non sappiamo se anche in questa edizione.
1: E non vogliamo sapere.
0: Ma non lo vogliamo assolutamente sapere. Bill Withers.

0: E così le ultime note di questa canzone assumono tutto un sapore diverso. Perché? I nostri.
1: Esatto.
0: Possiamo
1: è un disco portafortuna questo.
0: Esatto,
1: qua.
0: È un portafortuna, non possiamo dire troppo, possiamo solo dire che quando sono due i Luca in onda, quindi quando sono two Lukis make a one.
1: Esatto.
0: Potevamo scegliere da questo LP perché abbiamo ascoltato la versione vinile, è giusto ricordarlo perché ogni tanto noi lo facciamo, anzi ogni sempre lo facciamo. Potevamo scegliere l'In On Me e No Sunshine, e invece no, abbiamo preferito puntare su Oh Yeah. E con questo pezzo siamo entrati nell'ultimo momento, diciamo, nell'ultima parte della nostra diretta Nighttime Lover, come al solito dedicata allo slow jam e alle ballate. I prossimi minuti saranno con Vanessa Williams.

così, subito dopo aver partecipato a Miss Universo, Vanessa Williams trovava anche il tempo di incidere un capolavoro come Save the Best for Last. Ora invece ci sono gli amici di

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Nine two seven.

0: Doveroso momento respect per Mark Hollis, cantante dei Talk Talk, scomparso il 25 febbraio 2019. Abbiamo ascoltato questo brano da The Color of Springs, l'anno era il 1986 e la canzone ovviamente Life's What You Make It.
1: Complimenti per la selezione, perché questo è un pezzo fantastico.
0: Grazie, molto gentile.

0: quando entra in campo lui, the king of ballads, non ce n'è per nessuno, ovviamente.
1: Lionello è il nostro
0: Lionel preferito. Richie, esatto, questa era la sua Truly. Sai che mi ha emozionato prima, non me l'aspettavo questo complimento per la selezione. Quando mi arriva da un grandissimo selezionatore come te, io mi rimango proprio basito.
1: Quando ci vuole, ci vuole.
0: Carly Simon, Coming Around Again.

0: brava Carly, I Believe in Love, questo ci ripete molte volte nel brano Coming Around Again. Ora un po' di emozione anche per far partire questo disco che è stato per moltissimo tempo la nostra sigla di chiusura.
1: Sigla.
0: Mamma mia che meraviglia, eh? Quando parliamo di Ray Parker Jr. e i suoi Radio, almeno per quello che mi riguarda, il pensiero va subito a questo album 1979, il mitico Rock On, dal quale estraiamo forse la più romantica di tutte le tracce, però non è l'unica bella, eh.
1: Le estraiamo tutte da qua.
0: Se voi non avete questo disco, ragazzi, vi diserediamo, eh. Ovviamente avrete già capito di che cosa si tratta, no?
1: Beh, dai.
0: E se non l'avete fatto, vi diserediamo un'altra volta.
1: E due.
0: Ray Parker Jr. e i suoi Radio ci ricordano ancora una volta che ci sono tantissimi modi per amare una donna. More than one way to love a woman. Poi fra poco ci saranno anche i nostri saluti, perché siamo giunti alla fine, lo sai?
1: Capita anche quello.
0: Sì, poi quando siamo in due il tempo vola ancora più veloce, chissà come mai. Diego, torna, top rank.

0: Sono andato a tempo, non so se hai notato.
1: Ho notato, ho notato. Perché qualcuno qua ci ricorda, sì. Per lui è un momento I Am Radio, perché dice i vinili, la Vinyl Wednesday si concludeva con questa canzone qua.
0: Eh no, non me lo ricordo.
1: È Diego Cerri.
0: Certo che
1: è
0: Diego. Ciao Diego, tutto bene? È un po' che non...
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 05